0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Radio Eco Vicentino, da Vicenza per gli italiani, i veneti ed i vicentini di tutto il mondo.

solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

lui altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per

sarei partito prima di tornare qui. Dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.

portaci con te per essere sempre informato in compagnia della nostra bella musica e dei nostri programmi. Scarica l'app gratuita dell'Eco Vicentino su Google Play e Apple Store.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: i più grandi successi internazionali ed italiani.
1: Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.

0: i più grandi successi internazionali ed italiani. Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermatto de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sappi il futuro, il passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
1: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre e solo bella musica.

Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: storie di musica con Gianni Manuel.
1: L'album si intitola Toto 4, è del 1982 ed è uno degli album più fortunati della famosa band statunitense. Oggi voglio farvi riascoltare Roseanne, che assieme ad Africa è uno dei brani più famosi del gruppo. Roseanne è stata premiata con ben 3 Grammy Awards. Il singolo non fu dedicato a Roseanne Arquette, anche se ormai questo sembra essere diventato un pensiero comune. Infatti David Paich, quando scrisse la canzone, cercava solamente un nome femminile che potesse entrare nel ritmo della canzone stessa, e Roseanne era il nome più adatto. Il pezzo esordì addirittura al secondo posto nella classifica Billboard Hot 100 ed è tuttora uno dei successi più trasmessi dalle radio di tutto il mondo.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Ciao Arianna.
2: Ciao Gianni.
1: Bentornata dottoressa. Grazie. Sorridente come sempre, perché mi ha detto: Gianni, preparati, oggi voglio parlare ai nostri ascoltatori dell'asse intestino-cervello. Manco fosse una lezione di geometria. Dai, dimmi, raccontaci.
2: Hai presente, Gianni, quando prima di un esame, un colloquio, un momento importante, senti le classiche farfalle nello stomaco?
1: Sì, anche quando ci si innamora succede.
2: Esatto, o peggio ancora quando devi correre in bagno in quelle situazioni.
1: È vero, è vero.
2: Ecco, non è una tua sensazione, è la dimostrazione pratica di quello che la scienza chiama asse intestino-cervello. Quindi esatto. Pancia e cervello sono collegati da una specie di autostrada di informazione che è il nervo vago. E si scambiano messaggi continuamente attraverso ormoni, neurotrasmettitori e molecole prodotte dal nostro microbiota.
1: Sì.
2: Pensa che circa il 90% della serotonina, l'ormone del buon umore, viene prodotta dall'intestino.
1: Oh, ma quante volte, dottoressa, tu mi hai detto anche fuori onda, non dimentichiamo mai che il nostro secondo cervello è l'intestino,
2: esatto,
1: vero?
2: Esatto, qualcuno dice anche che forse è il primo.
1: Beh, può essere, dai.
2: Quindi questo significa due cose fondamentali.
1: Sì.
2: Primo, che uno stress prolungato, un periodo difficile, possono alterare la digestione, causare gonfiore o cambiare la regolarità intestinale.
1: Sì.
2: E secondo, che quando un intestino è infiammato o in disbiosi può inviare segnali al cervello che influenzano l'umore, quindi in doppio senso.
1: Sì, sì, certo, certo, è chiaro, è chiaro. Quindi, il messaggio è chiaro.
2: Quando ci si trova in un periodo di forte stress, non va pensato solo a rilassare la mente, ma anche cercare di prendersi cura dell'intestino con la giusta alimentazione, sì, con l'eventuale integrazione, proprio per ritrovare serenità.
1: Quindi non aspettiamo di arrivare a determinate situazioni di malessere. Tante volte basta veramente un integratore intestinale, vero dottoressa?
2: Certo.
1: Per risolvere anche problemi di stress, giusto?
2: Esattamente.
1: Grazie dottoressa.
2: Grazie a te.
1: Ciao.
2: Gianni.
1: Ciao Arianna.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il presidente americano, suggerendo che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Per Trump, il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Vuole creare problemi al mondo e ai nostri agricoltori. E abbiamo detto di non colpire il gasolio russo e lui ha colpito il diesel russo. È meglio che la smetta. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin che libera milioni di tonnellate di gasolio fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Medio Oriente è l'attacco peggiore subito dall'Arabia Saudita dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, quello condotto ieri sabato dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto rivelato dall'autorità saudita per l'aviazione civile, sono almeno 12 i morti, 309 i feriti. Il forte boato ha scatenato il panico nel pomeriggio, portando all'evacuazione dello scalo e agli annunci di paesi occidentali come Germania, Spagna, Canada e la stessa Italia, che hanno inviato i propri cittadini a tenersi a distanza dall'aeroporto internazionale di Riyadh. Giornata di cortei ieri in Italia per la fine del genocidio. La manifestazione nazionale promossa dai movimenti di studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, Associazione dei palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per esprimere solidarietà al popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di classe nel 1995 e sopravvissuta a due iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Qui continuerà a ricevere l'assistenza medica di cui necessita. Nubifragio, allagamenti, frane, il maltempo continua a flagellare diverse regioni, soprattutto al sud. Tra le situazioni più critiche quella di Lipari, dove sono esondati i torrenti portando detriti e fango, decine le case allagate. Sempre in Sicilia restano sfollate una decina di famiglie dopo le trombe d'aria nel Trapanese, bomba d'acqua nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. Lo sport è il giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez, nuovo leader. Ci sarà il pullman Raul Fernandez nonostante un infortunio alla mano. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Secondo posto per Leclerc, poi Hamilton, seconda fila per Kimi Antonelli. Per il calcio, il Napoli ha battuto 3-0 il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. L'Inter ha vinto 3-0 contro il Parma, la Fiorentina ha perso contro il Genoa 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Da Vicenza per gli italiani, i veneti ed i vicentini di tutto il mondo.

0: Stai ascoltando Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 7:08.
3: Di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita dell'Eco Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica. Shut up!

niente più dell'universo, più semplice del pane, più calda dell'acciaio fuso e fragile come carta di giornale. Sei stato

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Tiene la città a un centro sportivo polifunzionale. C'è un nutrito gruppo di vecchie glorie dell'atletica oggi attiene la consegna ufficiale dalla città del centro sportivo multifunzionale dislocato all'incrocio fra le vie San Gaetano, Milano e dei Tigli. È stato intitolato lo sportivo e maestro dello sport tienese d'adozione Tommaso Assi. La struttura, composta da due palestre e uno spazio multiattività al piano superiore, sorge a pochi passi dalla strategica area della cittadella degli studi ed è un vero e proprio contenitore per lo sport. Progettata dall'amministrazione Casarotto nel 2020 e con il cantiere avviato nel 2021, questa attesa opera pubblica è costata 7 milioni e mezzo di euro. Lo sport ha un ruolo importante nella società, ha dichiarato Giampi Michelusi. Contribuisce in modo rilevante al benessere e alla salute psicofisica di chi lo pratica e soprattutto aiuta in modo significativo a formare i giovani, insegnando loro il valore della fatica necessaria al risultato, del miglioramento personale, della solidarietà per un gioco di squadra, di rispetto dell'avversario in campo, del dialogo, della relazione interpersonale. Tiene e fiorente di istituti scolastici e di associazioni sportive e la richiesta di pratica di attuare era molto sentita, soprattutto dalle scuole. Desidero rivolgere un pensiero riconoscente e avviato il progetto è l'attuale assessore Nazareno Zappenin e all'ufficio tecnico del comune. Questa struttura è un investimento per il futuro dei nostri giovani, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Zavagnina. La conclusione dei lavori costituisce per tutti noi dell'amministrazione comunale, i professionisti, dalla ditta esecutrice Egil Zanotto alle maestranze coinvolte, una grande soddisfazione. Ringrazio tutti sentitamente per l'impegno profuso e auguro alla città e al territorio di godere appieno delle potenzialità di questa struttura.
2: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni. Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
1: Arredamenti Rossi a Schio vi invita alla

0: quotidiano, sì, perché dobbiamo pranzare, sì, tutti i giorni,
1: sì,
0: però è anche un punto di incontro, di convivialità, certo, con gli, certo, amici, no?
1: Certo, io ho una passione per i tavoli, i tondi, sì, quadrati, rettangolari che, siano, sì, sì. Oh, io so che voi siete molto attenti, no, in mobilificio, perché è una scelta importante.
0: Sì, assolutamente, anche perché sai, tradizione veneta, la tola
1: è vero
0: si incontra sul tavolo, poi, sì, sai, io sono anche un appassionato di cibo,
1: e quindi gambetta sotto la tola,
0: esatto,
1: ecco.
0: Bravo.
1: Senti, allora, qual è la tendenza?
0: Ma allora, la differenza poi sta nei materiali. Allora, io, sì, cioè, il bel tavolo di legno rimane un oggetto cult, no?
1: Cioè, va sempre bene
0: con
1: qualsiasi tipo di arredamento, è
0: ma
1: vero,
0: certo,
1: no?
0: Certo, anche
1: l'arte è povera,
0: ma sì, o anche adesso c'è questa sorta di quasi primitivo, no? Tavoli molto semplici, sì, spartani, sì, ma dove si evidenzia molto il legno.
1: Sì,
0: poi,
1: vero,
0: per carità, adesso sono usciti i materiali come la ceramica, naturalmente il cristallo rimane un classico.
1: Ti interrompo un attimo, ho visto recentemente un ritorno al tavolo proprio con il cristallo, no? Magari con le, sì, gambe sotto di legno un po' più massicce, c'è questo contrasto materiali.
0: Esatto, cioè quando tu usi il cristallo, quando parliamo di cristallo trasparente, cosa vuol dire? Evidenzi soprattutto la struttura sotto, per cui lì ampia fantasia, metallo, legno, tantissime soluzioni. Poi però esistono anche dei vetri, ecco perché magari qualcuno, sì, dice male a gestione, sono dei vetri satinati e laccati che alla vista quasi non sembrano vetri, per cui in quel caso lì, diciamo, diventa più funzionale, usiamo questo termine, allora, sì, si avvicina, sì, più al, sì, mondo cucina,
1: sì,
0: perché c'è sempre questa situazione, no? Il tavolo lo portiamo più verso la cucina come concetto.
1: Una volta era quasi legata la cosa, vero?
0: O altrimenti è più verso il soggiorno, per cui anche più esteticamente rappresentativo. Ecco.
1: Però tu mi insegni, e qui mi rivolgo alle signore che ci ascoltano, signore, con il tavolo potete anche osare, può essere anche un, sì, oggetto unico.
0: Ah, volevo dirti, c'è un grande ritorno al tondo.
1: Ah, ecco, vedi?
0: Il tondo.
1: Vedi? Bene, bene.
0: Cosa
1: bene,
0: un po' scomparsa qualche anno fa, Grande ritorno al tondo.
1: Va bene, grazie Gaetano, ti verremo a trovare, lo ricordo ancora per chi ci ascolta e per chi ci legge, Arredamenti Rossi in via Santissima Trinità a Schio.
0: Grazie.
2: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.

0: WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.
1: Papà, non ti hai l'occhito?
2: Cooking Soul.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: È ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Donald Trump silura Zelensky, il presidente degli Stati Uniti risponde ai giornalisti alla Casa Bianca e reagisce alle critiche mosse dal presidente ucraino all'accordo tra Washington e Mosca. Gli USA sospendono fino ad aprile del prossimo anno le sanzioni sul diesel russo e otterranno una fornitura di gasolio. Il presidente americano continua poi ad attaccare Zelensky, incolpandolo di voler continuare il conflitto con la Russia. Avrebbe potuto risolvere questa guerra molte volte, ma preferisce non farlo, ha attaccato il tycoon.
0: 12 morti e oltre 300 feriti è il bilancio ancora provvisorio dell'attacco degli Houthi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, colpito da un missile. Secondo le autorità dell'aviazione civile dell'Arabia Saudita, tra le vittime figurano 4 cittadini sauditi, oltre a 2 cittadini del Bangladesh, uno statunitense, un egiziano, un giordano, un siriano, un palestinese e un sudanese. Colpito in particolare il Terminal 3 dell'aeroporto, i voli in arrivo sono stati cancellati o hanno subito ritardi.
1: Il maltempo sull'Italia, momenti di paura ieri a Lipari, la più grande delle isole Eolie, dove un forte temporale ha provocato l'allagamento di decine di abitazioni. Sono anche esondati i torrenti, ponte e valle, provocando disagi e danni. Decine di automobilisti sono rimasti bloccati. Situazione critica nel Regino, con frane, voragini e auto trascinate dall'acqua. 3 appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale a causa di una frana nella zona di Mergellina, Napoli.
0: Attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara, in Toscana. Intorno alle 19.30 di ieri è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria. E il tutto è accaduto in pochi minuti. 2 malviventi sono entrati in azione. Avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.
1: In migliaia sono scesi in piazza in oltre 50 città italiane per manifestare in favore della Palestina e per chiedere la fine del genocidio. Da Torino a Milano, da Roma a Napoli, i cortei hanno sfilato pacificamente, con momenti di tensione con le forze dell'ordine che si sono registrati a Torino, e sono comparsi diversi striscioni inneggianti al 7 ottobre, 3 giorni dopo la ricorrenza dell'attacco di Hamas in territorio israeliano nel 2023.
0: Lo sport, giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez, nuovo leader. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Per il calcio, il Napoli batte 3-0 il Frosinone nella 6ª giornata di Serie A. L'Inter vince 3-0 contro il Parma. La Fiorentina perde contro il Genoa 2-1.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Solo grandi successi italiani ed internazionali.
3: Radio Eco Vicentino.

0: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento, cultura e sempre solo bella musica.
1: Radio Eco Vicentino. Sono le 8:05.

0: Radio Eco Vicentino.
1: WhatsApp 348 308 39 27.
0: Scrivici o registra il tuo messaggio.
1: 348 308 39 27.
0: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Storie di musica con Gianni Manuel.
1: Era il 1971 quando John Denver pubblicava Poems, Prayers and Promises, un album bellissimo da cui venne estratta Take Me Home, Country Roads, canzone scritta dallo stesso John Denver. Il singolo raggiunse la seconda posizione nella classifica americana Billboard Hot 100. La canzone parla delle strade di campagna della Virginia occidentale, di paesaggi che le circondano, con una continua richiesta del protagonista di condurlo a casa. Il profondo significato storico e qualitativo fece vincere il Grammy Hall of Fame. E adesso riascoltiamo la voce del mai dimenticato e compianto John Denver. Take Me Home, Country Roads.
0: Storie di musica

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.
1: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dalla redazione.
2: Un missile sullo scalo della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo di Riyadh è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh.
1: Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il presidente americano, suggerendo che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Per Trump, il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin, che libera milioni di tonnellate di gasolio fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia.
2: Abu Mazen, presidente dell'autorità palestinese, ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre e fissa la data per le presidenziali e le legislative all'11 settembre 2027. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Il decreto fa seguito a una decisione del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi, che hanno portato a un consenso nazionale su gli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente prevista, scrive Wafa.
1: Proseguono le indagini svolte dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma e della Polizia Locale nel tentativo di dare un volto agli aggressori dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato dagli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, una minicar nera. Chi indaga dovrà ora disporre una serie di verifiche alla luce di quanto messo nero su bianco dal proprietario della minicar rubata.
2: L'Italia, in particolare al sud, è stata colpita nei giorni scorsi da una forte ondata di maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d'acqua. Particolarmente colpita nelle ultime ore è stata Lipari, nelle Eolie, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti di decine di abitazioni e gravi disagi. Colpita anche la Calabria. Le previsioni meteo, per fortuna, segnalano però un miglioramento già nella giornata di oggi, mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottobrata con condizioni stabili e temperature alte.
1: Lo sport, ultimo atto del weekend di MotoGP in Indonesia. Piloti dalle 9 in pista a Mandalika per la gara lunga. Raul Fernandez stringe i denti dopo la frattura all'indice della mano destra rimediata nell'incidente di ieri, e partirà ancora in pole davanti a Bezzecchi di Gian Antonio. Marc Marquez e Martina dalla seconda fila, out e Spargaro. In Moto3 intanto si è segnato il primo titolo mondiale. Chiles è campione con 5 gare d'anticipo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il nostro territorio.
4: La nostra cucina.
3: Le nostre tradizioni.
4: Radio Eco Vicentino.
3: La voce dei veneti e dei vicentini di tutto il mondo.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 9:05.

0: elettorale Mattarella firma la riforma, ecco cosa cambia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata definitivamente dall'8 ottobre con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La firma del Capo dello Stato segna un passaggio decisivo per la riforma voluta dalla maggioranza di centrodestra, destinata a modificare le regole con cui gli italiani eleggeranno il prossimo Parlamento. Il nuovo sistema supera il Rosatellum e introduce un modello proporzionale con un premio di maggioranza riservato alla lista e alla coalizione più votata, a condizione che superi il 42% dei consensi. Il premio prevede 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, entro un limite massimo complessivo di 220 deputati e 113 senatori. Se nessuno raggiunge la soglia prevista, i seggi vengono distribuiti con il sistema proporzionale senza premio. Tra le principali novità c'è il ritorno alle preferenze, che permetteranno agli elettori di indicare i candidati scelti pur mantenendo i capolista bloccati. Le forze politiche dovranno inoltre presentare prima del voto il nome del candidato alla presidenza del Consiglio. Resterà comunque il Capo dello Stato, come stabilito dalla Costituzione, il potere di nominare il Premier. La riforma mantiene le soglie di sbarramento del 3% per i singoli partiti e del 10% per coalizioni.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Con la dottoressa Arianna. Ciao Arianna, bentornata.
2: Grazie Gianni.
1: Senti, io devo farti questa domanda. Microbiota, spiegaci cos'è e soprattutto perché io lo collego all'intestino?
2: Beh, perché il microbiota solitamente è quella comunità di microorganismi che vive nel nostro intestino.
1: Che a te piacciono tanto, un diciamo sacco. La verità. Tu li studieresti tutti i giorni questi microorganismi.

0: Intera.
1: E quindi va protetto.
0: Esatto.
1: Giusto? Sia dal caldo che dal freddo.
0: Certo, va tenuto in equilibrio.
1: Bene.
0: Un altro microbiota di cui spesso ci accorgiamo noi donne, sì, se non è in equilibrio, è quello vaginale. Infatti, sì, le infezioni da candida, le cistiti da Escherichia coli sono causate da microrganismi che improvvisamente prevalgono sull'equilibrio degli altri residenti, causando infezione.
1: Certo, infezioni che non vanno sottovalutate mai. Certo. Ecco.
0: Poi c'è il microbiota orale, che è la porta d'ingresso del nostro sistema digerente ed è molto più importante per la nostra salute generale di quello che pensiamo. Pensa che ci sono studi che correlano il microbiota orale con l'Alzheimer o con problematiche cardiovascolari.
1: Senti, però io so che te e un po' tutto il tuo staff in farmacia siete sempre molto attenti anche alla prevenzione. Per saperne di più su questo argomento e soprattutto per capire cosa fare per evitare problematiche come quelle che ci hai accennato, cosa dobbiamo fare?
0: Beh, intanto venire a fare una chiacchierata con noi, sì, e valutare quindi come andare a conoscere meglio questi batteri che vivono nel nostro intestino. Quelli sono quelli che possiamo controllare, diciamo, certo, certo, con alcuni test. Quelli degli altri microbioti sono un po' più difficili ancora da indagarli direttamente, però possiamo cogliere dei segnali e soprattutto scegliere prodotti che non siano troppo aggressivi nei loro confronti. Quindi, per esempio, per quanto riguarda il microbiota orale, continuare a usare colluttori disinfettanti, sì, pensando di fare bene, sì, non è sempre una buona idea, perché sterminiamo, sì, anche magari i batteri buoni.
1: Certo, certo. E quindi io ancora una volta, se permetti, vorrei chiudere questa veloce puntata di pillole di salute ricordando a tutti: non abbiate paura di entrare in farmacia. Arianna e il suo staff vi aspetta, farmacia Calidea di Schio in via Pasini 39. Perché? Perché chiedere è lecito e rispondere è cortesia.
0: Certo,
1: giusto?
0: Ci mancherebbe.
2: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: brava.
1: Spotpromo.it. Spotpromo.it. Ah, yeah! Il gadget perfetto per aziende e privati vi invita all'ascolto di Festa Italiana, solo su Radio Eco Vicentino.
2: Vedi, un altro che è pronto è proprio lui, Robertino, sempre con Radio Eco Vicentino, signori. Eh sì, è bello, a me piace cambiare le carte in tavola all'ultimo momento. Ciao Martina.
3: Ciao Gianni, ma almeno il nome del programma lascialo dire.
2: Sei pronta?
3: Pronta, sì.
2: Ma quale nome del programma? Ma lo sanno, lo aspettano, lo conoscono tutti, c'è una sigla meravigliosa. Andiamo?
3: Vai. Vai.
4: Radio Eco Vicentino presenta Festa Italiana con Martina Polelli e Gianni Manuel.
2: In compagnia di spotpromo.it. Vamos.
5: Sta arrivando il weekend.
2: Yeah.
5: E noi siamo pronti a farvi divertire.

0: E quindi vuoi dirmi che ci stanno ascoltando anche assieme ai loro amici pelosi?
1: Pare di sì, pare di sì.
0: Martina, ti trovo davvero in grande forma, meno male, uno su due, voglio dire.
1: Ogni tanto cerco di star bene anch'io.
0: Sì, se non è acciaccata lei, sono acciaccato io, ma tutte cose che passano, non preoccupatevi. Quando arriva Festa Italiana noi ritroviamo anche la salute, vero o no? Bene. Nuova puntata, quella che riguarda il weekend che va da venerdì 16 a domenica 18 ottobre. Tutto bene allora?
1: Tutto bene.
0: Vedo che sei già impegnata a rispondere ai nostri ascoltatori.
1: Sì, mi stavano chiedendo quali regali stessi dando in giro, visto che tu parli di gift. E invece ho spiegato, erano le gift.
0: Le gift, sì. A proposito, vai, sentiamo, perché c'è gente che ci ascolta col gatto,
1: Però vero? Tu dovresti anche accendere il microfono.
0: Che è questo? Bene, dai. No, qual è? Non lo so, non capisco più qual è. Vai,
2: Ciao ragazzi, eccola. Oggi in ascolto con una delle mie gattine.
0: Ma guarda che bella che è, quanto è bellina la gattina.
1: È di velluto, come si chiama?
0: La gattina e la panterona, via.
1: Io ho bisogno di sapere come si chiama la gattina
0: anch'io.
1: Argentata, bellissima.
0: Io invece ho bisogno di ricordare e di ringraziare i tanti amici, non solo inserzionisti, amici che credono nel nostro lavoro, ma amici che da 10 anni seguono un'avventura che si chiama Eco Vicentino e che ho avuto modo di incontrare in occasione proprio del 10° anniversario che abbiamo celebrato al Teatro Civico di Schio. Grande abbraccio a tutti, è stato inevitabilmente emozionante. Senti, allora, prima di dare il via alla nostra bella puntata,
1: Cenere, si chiama Cenere.
0: Si chiama Cenere.
1: La mia si chiamava Fumina, cioè già questo fa capire il colore del gatto. Cenere e Fumina.
0: Però bellissimo. È bellissima, fammelo dire, è proprio bellissima. Va bene, allora, l'invito è il solito, se siete all'ascolto o ci ascoltate anche nel corso della settimana quando arrivano le repliche di Festa Italiana, non abbiate timore nel segnalarci anche voi eventi che riguardano il vostro paese, paesello, villaggio, città che sia, giusto?
1: Esattamente.
0: Abbiamo un'altra amica felice che vorrei far ascoltare immediatamente.
1: Sì, ecco, lei dammi un attimo perché tu ti bevi il caffè, io ho lei ed aspetta che mi tiro su e via.
0: Ma lei è un'esperta di caffè.
1: Ma sappilo. Siccome io non lo bevo, a me bastano i suoi vocali.
3: Ciao Martina e Gianni Mali, del giovedì alle 23, il mio preferito, ma vi ascolto anche il venerdì alle 19, orario aperitivo. Sabato e la domenica alle 10, tutti sotto la doccia.
0: Sì.
3: Praticamente viviamo insieme. Buona festa italiana a tutti.
0: Ciao, ragazzi, ciao. È un messaggio bellissimo.
1: Basta, con questo dobbiamo pagarla per lo spot gratuito.
0: È un messaggio meraviglioso. Allora, prima di parlarvi di questi eventi che riguardano appunto il weekend che va dal 16 al 18 di ottobre, io oggi vorrei iniziare con il disco con cui abbiamo concluso la scorsa settimana.
1: Sì.
0: Ok, perché se è vero che siamo qua tutte le settimane in diretta e in replica è perché oltre ad essere amici e colleghi ci vogliamo tanto bene. È vero o no, Martina? E allora subito la voce di Annalisa e Madame con

0: bisogno di un'amica, io ce l'ho qua vicino la mia amica, e ne ho anche tante all'ascolto. Adesso me la tiro, dai, via. Che bella questa canzone, dicevo a Martina. Delle parole meravigliose, parla anche del cane. Come sta il tuo?
1: Bene.
0: Sta bene.
1: Sai che ho scritto una canzoncina, ma dai, poi te la farò sentire in separata sede.
0: Guarda, c'ha l'occhietto umido, parlare del suo cagnolino.
1: L'occhietto umido perché ho appena sbadigliato.
0: C'ha l'occhietto umido, ve lo dico. Vabbè, iniziamo a parlare di tutto quello che avviene, signori. Provincia di Vicenza, venerdì 17 e sabato 18 ottobre, uno degli eventi, fatemelo dire, più belli dell'autunno, perché è la giornata delle ville venete.
1: Oh, finalmente torna la giornata delle ville venete, che in realtà sono due giorni, appunto, sì, come hai appena detto tu. Un weekend, centinaia le ville venete in Veneto, ma in realtà si è allargato, prende anche un po' di Friuli, Venezia,
0: sì,
1: Giulia,
0: sì, è vero,
1: che si raccontano in modo unico, proponendo attività ed attività esperienziali uniche. Quindi magari voi durante l'anno andate a visitarle, banalissimo, in realtà no, classica visita guidata, ma questa è l'occasione per vivere delle esperienze diverse, quindi anche per tornare in questi luoghi.
0: Permettimi, una bella occasione per tutta la famiglia.
1: Assolutamente,
0: eh? Perché
1: sì,
0: ci sono un sacco di attività dedicate alle famiglie e anche ai bambini, giusto?
1: Esatto.
0: E se piove, attività anche con la pioggia, perché esatto, sempre ville sono, ci mancherebbe.
1: Assolutamente sì, ma ci sono degustazioni, incontri con i proprietari delle ville, reading, laboratori per famiglie, esperienze green, esperienze di benessere, tutto molto diverso dal solito, e secondo me questa è una bella ricchezza.
0: Allora, sono veramente tante le ville coinvolte, soprattutto in provincia di Vicenza. Voglio ricordare velocemente che si va da Montecchio Precalcino a Creazzo, Bassano del Grappa, Monteviale,
1: Valdagno,
0: mamma mia, Noventa Vicentina, Rosà, abbiamo ville dappertutto, ragazzi.
1: Viene,
0: e che ville, e che ville. Allora, ci sono proposte anche particolari per degli itinerari,
1: esatto,
0: particolari.
1: Siccome sono due giorni, le ville sono tante, sono stati preparati anche due pacchetti, diciamo così, due proposte per chi in un weekend vuole vivere più esperienze. Ce n'è uno che si chiama Da Verona ai Colli Iberi. Ci sono sei ville venete con yoga, miti e cene di castello.
0: Bello, permettimi, ti blocco un attimo. Ho scoperto che a Verona, da primavera sino all'altro giorno, c'è un'esperienza bellissima da fare, tipo rafting sull'Adige, quindi si va molto lentamente, che è Adige Rafting and Wine, quindi con dei sommelier che mentre tu viaggi e vedi Verona dall'Adige, ti fanno assaggiare dei vini con dei cicchettini buoni, si mangiano delle cose buone, meraviglioso.
1: Io
0: la consiglio.
1: Fatto senza degustazioni, ma mi sono buttata nell'Adige col gommone a Pagaiar. Bello, merita.
0: Bello. Andiamo avanti.
1: Il secondo pacchetto è dalle colline trevigiane a Vicenza, sette ville in un weekend tra Spa, il Veronese e il Tiepolo, quindi più
0: questo
1: arte e
0: piace.
1: Spa, l'altro è più yoga, miti e cene di castello.
0: Questo con tanto di spa mi piace, quindi dalle colline trevigiane a Vicenza, sette ville tutte in un weekend. Comunque c'è un portale, no, dove
1: c'è
0: potete andare a scoprire
1: ufficiale,
0: di più.
1: C'è il sito istituzionale, che è giornatavillevenete.it.
0: Non potete sbagliare, giornatavillevenete.it, venerdì 17 e sabato 18 ottobre. Andiamo avanti, dai, visto che abbiamo tempo, sempre a Vicenza, sabato 17 ottobre, che c'è?
1: Si parla di alta sartoria, ritratti d'epoca, sartoria artigiana, che è molto più di una tecnica, un patrimonio di competenze, sensibilità, cultura materiale, insomma tutta una grandissima arte che si tramanda nel tempo attraverso gesti precisi, una ricerca estetica, la cura del dettaglio. E questo appuntamento offre l'occasione di avvicinarsi a uno dei mestieri che meglio rappresentano l'eccellenza del saper fare italiano, grazie alla mostra L'eleganza del saper fare, che è ospitata nelle sale di Palazzo Thiene, proprio lì a Vicenza.
0: Palazzo Thiene, però a Vicenza.
1: Tra le opere spicca il celebre ritratto di Cecilia Chierichiati Franceschini, che è stato dipinto a metà del Cinquecento.
0: Famosissimo.
1: In questa tela la nobile donna indossa un abito di straordinaria complessità sartoriale, che racconta il suo stato sociale, ma anche l'elevata abilità manifatturiera dell'epoca. E così c'è un collegamento, perché si passa dall'eleganza del Cinquecento alle creazioni contemporanee di Paola Girardi, quindi dalla storia si passa all'attuale sartoria, alta sartoria, quindi le stoffe dipinte nei ritratti e i dettagli di ieri si trovano nelle lavorazioni di questa stilista.
0: Hai detto bene, alta sartoria. Io sono da sempre, da quando ho memoria, affascinato da un mestiere che sta scomparendo sbagliando che quello del sarto o della sarta, perché ricordo da piccolo il mio babbo andava a farsi fare i vestiti proprio dal sarto su misura, e anch'io ebbi la fortuna di farmi il cappotto, quel cappottino io non lo dimenticherò mai nella vita. Viva i sarti, viva la sartoria italiana, che sono veramente un'eccellenza del made in Italy, ragazzi, i nostri sarti più bravi del mondo. Allora, orari e dove?
1: Dalle 16 alle 18, 12 euro a persona, il dove, l'abbiamo detto prima, Gallerie di Palazzo Thiene. Al termine della visita viene anche offerto un gelato artigianale da capo di latte, proprio per dire artigiani al 100%.
0: Come piace dire a me, chiudiamo davvero la visita in bellezza. Vicenza, sabato 17 ottobre, Alta Sartoria e Ritratti d'Epoca.

0: in Alabama all summer long, in quella che è stata una lunga, indimenticabile estate, fatemelo dire. Noi siamo però oramai in pieno autunno e vi stiamo raccontando di cose belle da fare. Weekend dal 16 al 18 ottobre. Ce lo teniamo in sottofondo l'amico Kid Rock, che in realtà come si chiama, Martina?
1: Robert James Ritchie.
0: Hai capito perché poi ha detto meglio se mi trovo un nome figo, Kid Rock.
1: Ma con quella faccia.
0: Però c'ha la faccia da Kid Rock, è vero o no? È proprio azzeccata, azzeccata. Senti, senti che bella. Dai, andiamo avanti. E allora, restiamo in città perché ha davvero tanto da offrire Vicenza in questo weekend. E dopo avervi portati alla scoperta delle ville e ovviamente anche di questa bella esperienza che unisce l'arte alla sartoria, dove andiamo?
1: Hai detto che rimanevamo a Vicenza?
0: A Vicenza,
1: ok,
0: esatto.
1: Allora rimaniamo proprio lì, in centro, al mercato coperto, contra Cordenons.
0: Cordenons.
1: Cordenons.
0: Vicino a Pordenone, ecco, Cordenons. Mandi, mandi, cosa si fa? Si mangia il frico?
1: Anche, non anche? Sarebbe male. In realtà è un viaggio tra Italia e Germania attraverso i sapori, le tradizioni e i prodotti. Perché? Perché c'è la mostra Italia-Germania e quindi vengono coinvolte famiglie e bambini in attività di pratiche di cucina alla scoperta delle tradizioni gastronomiche che caratterizzano questi due paesi, il nostro e la Germania, e degli elementi che li avvicinano. È bello quando ci sono,
0: ragazzi,
1: cose diverse, concentrarsi su ciò che unisce.
0: Sì, ho capito, ma se dobbiamo fare una sfida Italia-Germania, no, colpi di piatti,
1: vedi, non è una sfida.
0: Ma là, ma è un gemellaggio.
1: È un modo per trovare cosa ci unisce, quindi non è una competizione, non
0: la
1: è
0: patata,
1: una gara.
0: L'unica,
1: ecco,
0: cosa
1: bravo,
0: la patata, perché quelli vanno a patate con tutto.
1: Ma in kartoffeln.
0: Esatto.
1: I laboratori sono a cura della fattoria didattica Il Giglio Rosso, quindi stiamo parlando della cuoca contadina Susanna Miola, detta
0: sì,
1: Susi, che io conosco
0: Susi
1: molto molto bene, mia vicina di casa. Ciao Susi, l'abbiamo avuta anche ospite
0: sì,
1: in radio,
0: sì,
1: è fantastica, quindi mi raccomando, andare. E sarà lei ad accompagnare grandi e piccoli in questa esperienza di scoperta, condivisione e creatività. Mi raccomando, condivisione, non di sfida culinaria.
0: No, anche perché lì 10 a 0, ha già vinto,
1: ecco,
0: l'Italia.
1: Ecco, vedi che lui torna lì. È un modo per dialogare tramite gli ingredienti, ma per dialogare scoprendo un po' il valore delle tradizioni come patrimonio da conoscere, da condividere. È gratuito dalle ore 10:30 lì al mercato.
0: Gratuito,
1: gratuito.
0: Susanna, torna a trovarci, Susi, quando vuoi. Allora, dalle 10:30 gratuito,
1: sì,
0: mercato coperto, quindi anche in caso di pioggia,
1: siete
0: sabato
1: lì,
0: 17 ottobre, in un posto che io non sapevo esistesse, a Vicenza c'è la Contra Cordenons.
1: Ecco.
0: Ma no, mandi, va bene, andiamo avanti.
1: A casa.
0: Vicenza, sabato 17 e domenica 18, quanta roba c'è a Vicenza,
1: e anche
0: ragazzi,
1: qua siamo in centro, siamo in centro,
0: siamo in
1: non
0: centro,
1: andiamo altrove. Perché? Perché è stato creato questo appuntamento, questa iniziativa, si chiama After Uni, fuori dall'aula continua a vivere la città.
0: Spiegami.
1: È un calendario di eventi musicali che si svolgono nel mese di ottobre nei plateatici dei locali del centro storico e sono rivolti in particolare ai giovani studenti universitari. Ovvero, ragazzi, finisce l'università, uscite fuori dall'aula e godetevi un po' la vita,
0: ma
1: rimanendo,
0: certo,
1: qui
0: ma
1: senza
0: ci mancherebbe,
1: andarvene. Sono diversi i pubblici esercizi che hanno aderito all'iniziativa e sabato 17 sarà grande festa dalle 17 alle 23:30 e domenica dalle 17 alle 22.
0: Sì, senza fare notte fonda, quindi, giusto?
1: E il giorno dopo devono tornare di nuovo a studiare.
0: Buttiamoli qualche nome, perché sono molti i localini carini che si sono attrezzati per l'evento.
1: Abbiamo il Bowls Drink a Malawa Poke in Corso Fogazzaro, il cioccolato in Contra del Monte, Zest in Contra delle Morette, il Paninaro Vicenza in Contra Catena, Gran Caffè in Corso Palladio, Biasio Centro in Piazza delle Biade e Ovo Sodo Cocktail Bar in Contra Pescherie Vecchie.
0: Bello, bello, hai fatto bene a andare a recuperare questo evento qua, perché molti ragazzi non lo sanno, non lo conoscono.
1: E cosa faccio a Vicenza che finisce,
0: esatto,
1: tutto? E resti lì e fai
0: invece
1: festa.
0: Resta in città, resta a Vicenza, fai festa e goditi proprio questo bel momento, tramonto e arrivo della sera, giusto? Perché alle 23 è finito tutto, dai, dai, dai, dai. È molto bella anche la nuova di Biagio Antonacci, un'altra bella collaborazione, qui con Saif, la canzone Spirituale.

0: musica a cambiare il mondo.
1: Sarà la musica a cambiare il mondo? Lo chiedo anche a te, Martina.
2: Ma sì, se è musica buona, se l'ascolti su Radio Eco Vicentino, sì.
1: A me piace sta frase, sarà la musica a cambiare il mondo, perché insomma ce n'è di cosine da cambiare. Beh. Non cambiate mai invece la bella abitudine di seguirci Festa Italiana con voi anche il giovedì, tarda serata, molto tardi per te, giusto alle 23, sei il quarto sogno, giusto?
2: Al decimo ormai anche.
1: Il decimo, il venerdì alle 19, il sabato e la domenica al mattino alle 10, ma siamo qui grazie a uno sponsor che amiamo e che vogliamo farvi conoscere meglio, Spot da oltre 20 anni dà valore al vostro marchio. Ma non vi stiamo dicendo questo così perché è la verità. Spot affianca aziende, professionisti, associazioni ed enti nella realizzazione di articoli promozionali personalizzati. Abbigliamento professionale trasforma ogni prodotto in un efficace strumento di comunicazione, che è la cosa più bella. Quindi, se credete in un gadget, in un capo d'abbigliamento o un regalo aziendale, che non siano semplici oggetti, ma diano l'opportunità di raccontare anche una storia e l'identità della vostra azienda, rivolgetevi a Spot Articoli Promozionali. Allora, loro scelgono sempre con grande attenzione prodotti di qualità, un'ampia gamma di soluzioni tutte personalizzabili per ogni voglia di per ogni vostra esigenza. Andate su spotpromo.it. Va bene? Adesso possiamo continuare ricordando un altro grande evento della provincia di Vicenza,
2: esatto,
1: che coinvolge tante belle aziende e anche tante eccellenze.
2: Esattamente, stiamo parlando del Festival della Scienza dell'Alto Vicentino, FESAV per gli amici. Siamo alla 9ª edizione dal 15 al 25 ottobre, sì, e coinvolgerà i comuni di Schio, Valdagno, Sant'Orso, Tiene, Marano e Due Ville.
1: Andate anche lì sul sito dove c'è tutto il programma.
2: Ci saranno grandi ospiti tra scienza, spettacolo, sì, libri, incontri, un calendario di eventi, diversi luoghi. Tutto questo è sul sito fesav.it.
1: Bene, fesav.it, non perdetevelo, perché insomma io l'ho vissuto personalmente, è proprio un momento non solo per scoprire tante aziende del nostro territorio, ma anche di divertimento, di conoscenza, giusto? Di convivialità, perché è inevitabile che anche lì ci sono tante cose buone da bere, da mangiare, da assaggiare. Come bella, buona è sempre la musica che vi proponiamo su Radio Eco Vicentino. E allora vai, tocca a te, Brunito, Bruno Mars.

0: Bello, mi piace che trasmetti in piedi adesso. No, giuro, eh? Sai che una delle prime cose quando ci si avvicina al mondo della radio, della comunicazione tramite un microfono, è proprio imparare a gestire bene il diaframma, e lo puoi fare solo stando in piedi. Brava Martina, eh?
1: Grazie.
0: Prego, prego. Bruno Mars, l'hai mai visto cantare seduto?
1: Non l'ho mai visto.
0: Ecco, ma non lo vedrai mai cantare seduto a quei livelli, perché,
1: perché
0: non ce la fai, eh?
1: Dai. Va bene, dai.
0: Va bene, va bene. Allora, stavo pensando, stavo dicendo a Martina, mentre ascoltavamo Bruno Mars, che Radio Eco Vicentino sarà anche radio ufficiale di un altro evento che sto preparando.
1: Bravo.
0: Dico sottovoce.
1: Ok.
0: Per i bambini.
1: Ok, poveri bambini.
0: I più piccolini.
1: Sì, ma è la faccia satanata,
0: sì,
1: quindi non
0: sarà
1: so.
0: Bellissimo, sarà bellissimo, non voglio spoilerare niente.
1: Per te o per loro?
0: Per loro, per loro, okay. Per loro, ma anche per me, anche per me.
1: Sei inquietante.
0: Sai quando si parla di Natale, di lucine, di cose...

0: evento dedicato alla tradizione della birra tedesca, ai sapori della cucina bavarese. Mi viene la collina in bocca soltanto a dire questa parola.
1: Ma non mi hai mai detto.
0: Ma tutto questo rivisitato in chiave gastronomica moderna. Cosa non ti ho mai detto?
1: Di cosa? Perché ne parlavamo anche prima, no? Del fatto Italia-Germania, no? Cose buone da mangiare. Che ti piace della cucina?
0: A me?
1: Germanica, ya? Yeah.
0: Tutto.
1: Tutto?
0: Dalle salsine, patate. Mamma, ci sono certe salse.
1: I crauti?
0: Sì.
1: Anche a me, da morire.
0: Sì. Vabbè, poi, mi
1: basta,
0: piace un
1: quello
0: conto,
1: fanno.
0: Posso mangiarli un altro, perché adesso abbiamo una certa età.
1: No, ti piace? La birra?
0: No, la birra non bevo alcol.
1: Ah, è vero, non puoi, mannaggia. Vabbè.
0: Mi vuoi morire morta?
1: No,
0: vuoi che muoro?
1: No.
0: Allora, cosa stavamo dicendo? Sono 3 giorni, da venerdì 16 a domenica 18, in cui voi potete andare lì e assaporare questi piatti ispirati alla tradizione regionale della Germania, preparati con materie prime di qualità e, se è possibile, anche con prodotti del territorio. Quindi avete mai provato assaggiare una cucina tedesca ma made in Asiago? Secondo me è molto carino, molto curioso. Tutto questo anche con birre serie, quindi non le birre industriali dell'Oktoberfest che mi dicono sia acqua colorata, solo birre artigianali selezionate con cura dai migliori microbirrifici tedeschi che sono stati trovati così nel corso degli anni con un lungo e appassionato lavoro di ricerca, quindi
1: bello.
0: E garantiti dalla Canda alla Stella.
1: Birre uniche prodotte in modo tradizionale, ok?
0: Esatto, che non si trovano nei supermercati,
1: No,
0: è roba proprio chicchette.
1: Sì, per chi ama la birra è un'occasione unica, è imperdibile, direi, dai.
0: Esatto, e quindi la Locanda alla Stella vi aspetta per questo viaggio all'insegna del gusto e della convivialità, perché comunque ricordiamoci che siamo pur sempre italiani, noi mangiamo e parliamo, e ovviamente è fortemente consigliata la prenotazione.
1: E per prenotare cosa devo fare, Martinella Bella?
0: Cercare su Google Locanda alla Stella Oktoberfest.
1: Ed è così facile?
0: Why not?
1: Sì, ci provo?
0: Prova.
1: Allora prenoto.

0: moving, moving to the sun. Martina, che c'è? Vieni qua, dove sei andata?
1: Hanno suonato il campanello.
0: No, ma non ci credo, non ci credo. Ho parlato poco fa di spotpromo.it. Vuoi dirmi che c'è qua proprio lui? Il signor Mr. Gadget? Ma che bella sorpresa in festa italiana! E per la prima volta, signori, perché è davvero la prima volta che vedo Mr. Gadget con l'immancabile camicia bianca. Ciao Roby.
2: Ciao Gianni.
0: Ma oggi con la cravatta anche. Mamma mia, come mai?
2: Sì, perché cravate da uomo e foulard da donna, 100% made in Italy, in pura seta,
0: sì,
2: sono personalizzabili con il vostro logo per valorizzare l'immagine del brand con eleganza e stile.
0: Quindi eleganza che incontra la personalizzazione, giusto?
2: Giusto.
0: Il vostro logo per un'immagine coordinata, esclusiva e di prestigio. Caro Roberto, signor Mr. Gadget, lei è prestigioso.
2: Grazie, troppo buono.
0: Ma che bella sorpresa, grazie Roberto Guerra, che è anche un amico, Martina, sì, vero? Torna più spesso a trovarci e ascoltate Radio Eco Vicentino, perché signori, qua avete sentito, anche la cravatta diventa un gadget importante. Io una volta ti ho visto con la cravatta, me lo ricordo.
1: Sì, sì. No, io...
0: Sì, cara.
1: E quando mai ho portato
0: cravatta? Non lo so cosa avevi bevuto quel giorno lì, anche se dici
1: io
0: che non bevi.
1: Io portavo cravatte, ho una bella infatti collezione a casa, ma è rimasta a Modena, non ho niente io qua.
0: No,
1: in
0: no, no, io una volta ho visto te con la cravatta qui dentro nei nostri studi.
1: Non sì, ero io, eri tu che avevi bevuto.
0: Stavi facendo delle prove, secondo me.
1: Prove.
0: Non lo so, non lo so.
1: Eri
0: non
1: tu
0: lo so
1: che avevi bevuto.
0: Però la cravatta come gadget è un'idea bellissima, secondo me. Veramente
1: sì,
0: bella, sì, sì, sì, sì. Allora, velocemente, ci eravamo soffermati e stiamo parlando, ricordiamolo ancora, del weekend che va da venerdì 16 a domenica 18 ottobre. Ci eravamo fermati a Camporovere, giusto? Perché c'è questa bella, bella iniziativa che riguarda l'Oktoberfest. Restiamo sull'altopiano, andiamo ad Asiago.
1: Andiamo ad Asiago perché domenica 18 ottobre torna il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo. È l'ultimo appuntamento della stagione, quindi segnatelo in agenda, domenica 18 ottobre
0: tu
1: a Asiago.
0: Lo vedi il programma sul 9, che è quello dove mettono all'asta le cose?
1: Ho capito, ma no, di solito no, ma lo conosco.
0: A me piace da morire, ma intrippato da matti. Ed è tutta gente che porta, ti giuro, porta lì degli oggetti pazzeschi che molti vengono acquistati nei mercatini, poi se li portano a casa e dicono vabbè, che cazzo le faccio?
1: E dopodiché vanno su Instagram e si guardano i reel di quelli che ristrutturano le cose antiche vintage.
0: Vabbè, okay, comunque è bello, è sempre bello il mercatino. Asiago, domenica 18 ottobre, da che ora?
1: Tutto il giorno praticamente.
0: Tutto il giorno.
1: Centro storico, in particolare stiamo parlando di via Trento Trieste, via Jacopo Scagliaro, e ci sarà questo viaggio nel tempo, bancarelle che propongono pezzi unici, oggetti di pregio, piccoli capolavori di artigianato, ma anche monete rare, macchine,
0: sì,
1: da scrivere d'epoca, che mamma mia,
0: mobili antichi,
1: ceramiche raffinate, gioielli vintage, libri rari e molto altro ancora. Quindi una selezione curata per chi cerca qualcosa di speciale che racconti una storia, perché lì sì che ce n'è di storia. E quindi se volete trovare l'affare perfetto, se volete intripparvi come Gianni Manuel, questa è l'occasione, questa è l'occasione giusta per voi, per arricchire la vostra collezione, semplicemente così, per lasciarvi andare, lasciarvi incantare da questo fascino senza tempo,
0: ma sì, ma poi
1: degli
0: se
1: oggetti
0: il
1: che hanno attraversato la storia.
0: Se il tempo te lo permette, andare ad Asiago in questo periodo è bellissimo. Il mercatino del, io ricordo una volta ho portato una persona che tu conosci molto bene a un mercatino dell'usato, che però era su Inabili a Milano.
1: Okay.
0: Una volta al mese fanno una cosa,
1: sì,
0: pazzesca. Questa l'ha stata zitta sino alla fine, poi mi ha detto mai asciugato sto giro, mai asciugato.
1: Però io ti ci vedo andare lì,
0: io sì,
1: con il cariolino, con il cariolino, sì, quello classico delle fiere, da riempire con le cose vintage che trovi in
0: avevo
1: giro.
0: Avevo sia il cariolino che il cagnolino, pensa a te.
1: Ecco, vedi.
0: Andiamo avanti. Qui devo salutare il mio amico Andrea, grande ascoltatore di Festa Italiana.

0: bella, Hungry Like the Wolf, Duran Duran, affamato come un lupo, perché tra un po' vi parleremo delle castagne, signori. Però stavo pensando, Martina, che bella sorpresa, grazie ancora che ci ha fatto Roberto di spotpromo.it, che è lo sponsor della trasmissione, essere presenti in qualità di Mr. Gadget, giusto?
1: Eh sì, è giusto che chi crea e produce racconti anche perché riesce a coinvolgere, perché ha delle sfumature in più che magari a noi mancano.
0: Ma
1: e
0: certo,
1: soprattutto conosce il dietro le quinte delle cravatte.
0: No, ma poi una delle grandi caratteristiche dell'Eco Vicentino e di Radio Eco Vicentino è dare voce ai nostri inserzionisti, che è una cosa bellissima, o no?
1: Sì, certo.
0: Bene, senti, non è finita l'avventura di un lungo weekend, quello che va dal 16 al 18 di ottobre, perché adesso l'ho anticipato, vorremmo parlarvi del uno dei frutti della stagione, uno dei miei amati frutti, perché sai, io lo dico da quanti anni?
1: Sì, da almeno
0: da
1: 1847 come minimo.
0: A me piacciono da morire le castagne, ragazzi, i maroni, chiamateli come volete, io ci potrei vivere tutto l'anno. E una volta era così, perché una volta con la farina di castagne
1: con quel dito minaccioso
0: facevano tutto, facevano la pasta, facevano il pane.
1: Io ci faccio i pancake la mattina con la farina di castagne.
0: Oh. Bene, alla scoperta dei castagni, dove possiamo andare a vedere questi alberi,
1: allora,
0: bellissimi?
1: Allora, la premessa è che ad Urlo di Crespa d'Oro c'è la 47ª festa delle castagne e quindi in occasione di questo evento per sabato 17 ottobre è stata organizzata un'escursione guidata lungo la via dell'acqua alla scoperta dei maestosi antichi castagni di Durlo, le cui fronde si tingono d'oro nei mesi autunnali, insomma il tanto amato foliage che tu ami, il foliage delle castagne. Gianni, non sei contento? Due piccioni con una fava, due piccioni
0: no,
1: con una castagna?
0: No, ma adesso mi viene in mente che io l'ho vissuta una volta, sono capitato lì per caso a Durlo e c'era proprio, era quel giorno lì, quello dove si mangiava castagni dappertutto,
1: ecco,
0: ero
1: vedi?
0: L'uomo più felice del mondo.
1: Immagino. Quindi siamo lì, alta valle del Chiampo, contrade cimbre, fontane, stele religiose e una guida d'eccezione che in questo caso sarà Eros Pizzolato, è un appassionato castanicoltore locale che aiuterà gli escursionisti con spiegazioni sulle diverse specie di piante che si incontreranno lungo questo percorso.
0: Domanda alla Martina Polelli,
1: mi
0: ti
1: dica,
0: piace il castagnaccio, il dolce?
1: Sì.
0: Ah, ecco. No, perché io potrei impazzire.
1: È uno dei dolci della mia famiglia.
0: Mamma mia, con la panna vicino, però io lo amo proprio con tanto. Sì, ci sta, ci sta col castagnaccio, ci sta. Aiuta. Bene, al termine dell'escursione sarà possibile cenare presso gli stand gastronomici.
1: Grazie, perché il Gianni non cammina se dopo non si mangia. Lui ha bisogno di energia dopo, è un minion che ha bisogno di ricarica.
0: Parliamo dell'escursione che
1: allora,
0: è adatta a tutti, dai.
1: Adatta a tutti. Anche se comunque sono 8 km di difficoltà e ma significa che bisogna avere un pochino di gambetta, un dislivello in positivo di 200 metri, ci si ritrova alle 14:15 in piazza d'Urlo. Si parte alle 14:30, dura 2 ore e mezza circa. L'abbigliamento ovviamente ve lo spiegheranno poi loro quando vi andrete a prenotare.
0: Pareo, cappello.
1: Assolutamente sì, oppure se volete le donne anche la zeppa o il tacco, mi raccomando, non ci ascoltate, no, perché dopo seguono i suggerimenti, vi si fanno
0: servono
1: male.
0: Servono gli scarponcini da montagna, meglio se sino alla caviglia, così
1: una
0: avete
1: aderenza,
0: anche una buona aderenza.
1: Una buona suola, che non scivolate, giacca antipioggia, un coprizaino se piove, bla bla bla, mi raccomando. Bisogna prenotarsi.
0: Ah, bisogna prenotarsi? Però certo, questa volta c'è un numero, risponde Alice.
1: Risponde Alice, il numero di Alice è il 331-280-1151.
0: Alice risponde al 331-280-1151, prenotazione gratuita.
1: E poi lo diciamo, tutto questo è organizzato dall'associazione Durlo 86.
0: Bene, allora, bello, bello, bello, domenica di... No, questo è sabato, giusto?
1: Sabato
0: 17 ottobre, non sapete dove andare, cosa fare, una bella passeggiata e via, poi una bella scorpacciata di castagne a Durlo di Crespa d'Oro. Bene, abbiamo chiuso la puntata, Martina, è stata una puntata frizzante, bella, devo dire la verità.
1: Sì, autunnale, senti che c'è già l'aria di umidità, di nebbietta, di castagne.
0: Tu che vai a passeggio poi all'imbrunire col cagnolino, io lo faccio come te, sento anche il profumo proprio dell'autunno. I profumi dell'autunno, è vero, è vero. Allora approfittiamo per salutare anche Gabriele Silvestri,
1: Gabri,
0: che trasforma tutto quello che noi raccontiamo in un bellissimo articolo. Leggetelo e lì ascoltate anche la puntata. L'Eco Vicentino è lì che vi aspetta. Ciao Gabriele,
1: ciao
0: Gabri, a tutti voi, grazie per l'attenzione. Lo so che la diretta è il martedì, ma siamo con voi durante il fine settimana e allora chiudiamo anche con un bel buon weekend.
1: Buon weekend.

0: presentato Festa Italiana con Gianni Manuel e Martina Polelli.
1: Anche questo programma lo potete riascoltare nella sezione podcast del nostro sito e nell'app Eco Vicentino.
2: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Entrando da Arredamenti Rossi a Schio, tra le persone che si possono incontrare c'è anche Irene, che lì si occupa dei progetti. Ciao Irene.
3: Ciao Martina, ciao a tutti.
1: Allora, raccontami un po' le camerette dei bambini, dei ragazzi. Sappiamo che il tempo passa, le mode cambiano, questi giovani poi crescono, ma adesso quali sono le tendenze?
3: Beh, allora diciamo che nel nostro negozio entrano sempre persone con esigenze differenti. Al giorno d'oggi non si parla più di una cameretta, ma si parla di uno spazio ragazzi. Nel senso che si entrano delle persone con già delle idee e delle cose chiare in testa. Quindi sicuramente ci sarà l'armadio, sicuramente ci sarà il letto, la scrivania e comunque uno spazio di gioco. Diciamo che poi le mode cambiano, nel senso che prima, quando il bambino è piccolo, si tende ad avere un letto singolo, invece quando inizia a crescere e diventare un teenager magari si tende a cambiare il letto e portarlo a un'ampiezza e mezza, perché ormai il letto è diventato comunque uno spazio importante. Quindi si parte da un concetto base di armadio e la possibilità di aggiungere la scrivania, di progettare qualcosa che sia modulabile nel tempo. Partiamo dal fatto che comunque noi trattiamo un'azienda dove tutti i moduli sono svincolati con delle diverse dimensioni in cui viene gestito il su misura allo stesso prezzo, quindi altezza, profondità e larghezza su misura. Questo fa sì che possiamo, se abbiamo uno spazio di 3 metri, fare 3 metri di armadio pieno, sia per quanto riguarda in profondità, larghezza e altezza, in modo tale da recuperare più spazio possibile.
1: Quindi anche qua tutto personalizzato pensando al ragazzo, alla ragazza che occuperà questa stanza. Ma quindi si parla soprattutto prevalentemente di comodità, di usabilità, o c'è anche qualche volta una richiesta, un'esigenza di design?
3: Ma sicuramente si guarda sempre alle richieste del cliente, ma anche dal punto di vista estetico, dove comunque noi abbiamo svincolato tutti quanti i colori, nel senso che abbiamo all'incirca 40 finiture e si può personalizzare tutto. Volendo si può scegliere il colore dell'armadio come scegliere il colore dell'interno, questo svincolandoci, quindi creando sicuramente una gamma cromatica un po' più personalizzata, ecco.
1: E una richiesta così, una mia curiosità, vi hanno mai fatto domande particolari, proprio molto creative, visto che i giovani cercano creatività, cercano di esprimere loro stessi, voi riuscite a soddisfare tutte queste richieste particolari?
3: Sì, a noi capitano richieste molto particolari, soprattutto perché questa azienda con cui noi collaboriamo fa anche tutti gli armadi mansardati. Quindi partiamo da un concetto di fare proprio l'armadio sotto trave su misura, e questo a volte fa sì che le persone entrano con in testa quel concetto di armadio, lo vorrebbero a casa loro quando purtroppo la mansarda non ce l'hanno, però magari non si aspettavano di trovare un prodotto che possa soddisfare le loro esigenze, e quindi in quel caso lì studiarlo in maniera particolare.
1: Perfetto, grazie Irene, alla prossima.
3: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
4: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
5: Questa è Radio Eco Vicentino.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: L'offensiva degli Houthi colpisce duramente l'aeroporto di Riyadh, obiettivo di quello che è stato identificato come un missile da una fonte diplomatica dell'AFP. Sono almeno 309 i feriti a seguito dell'attacco che ha provocato 12 morti, lo afferma l'autorità per l'aviazione civile saudita. Tra le vittime figurano 4 sauditi e 8 stranieri, tra cui un americano, ha precisato l'autorità in un comunicato. L'attacco ha anche provocato 309 feriti, alcuni dei quali in modo grave, ha aggiunto, segnalando anche danni materiali.
8: Volano gli stracci tra Washington e Kiev. Il presidente americano Donald Trump, infuriato per le reazioni di Volodymyr Zelensky all'intesa Stati Uniti-Russia sul diesel e per il mancato stop agli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, evoca un cambio della leadership ucraina con una violenza verbale senza precedenti. Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni. Vuole creare problemi al mondo e agli agricoltori. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il tycoon, prima di un comizio elettorale in Tennessee.
9: È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese della sua bambina deceduta nella giornata di ieri all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia a Napoli. La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. Stando alla denuncia presentata dai familiari, la 33enne aveva accusato dei forti dolori, ma dopo una visita era stata dimessa. Poche ore dopo si sarebbe verificata la tragedia. Prima la morte della bambina, poi il decesso della madre. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche.
8: È stato declassato da uragano a ciclone post-tropicale, ma lungo la sua strada negli Stati Uniti d'America, Isaias ha già lasciato 4 morti. In Alabama l'ufficio della governatrice ha riferito di una persona morta nella contea di Barbour. Le autorità avevano precedentemente comunicato la morte di un'altra persona nella zona di Huffman a Birmingham, colpita dal crollo di un albero sulla propria abitazione. Altre 2 vittime sono state registrate nella contea di Escambia, in Florida.
9: L'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, annuncia l'intenzione di non presentarsi alla prossima tornata elettorale. In un'intervista al Corriere della Sera, il leader centrista spiega di ritenere giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno. Ringrazio tutti, ha detto, per la fiducia che mi è stata finora accordata.
8: La MotoGP in chiusura. Marco Bezzecchi torna a vincere un gran premio. Gara perfetta del pilota romagnolo a Mandalika, che coglie il momento giusto per passare Raul Fernandez a 9 giri dalla fine e poi chiude in fuga. Poche aprili al traguardo con Fernandez e Martin, che torna leader, a completare il podio e augura quarto. Quinto Acosta, sesto Marc Marquez, protagonista di una gara in difesa.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Questa
5: è Radio Eco Vicentino.

0: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento, cultura e sempre solo bella musica.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 11 e 9 minuti.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: Stai ascoltando
1: Radio Eco Vicentino.

0: saluto dalla redazione.
1: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omologo russo Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Putin vorrebbe molto raggiungerlo, ha sottolineato il tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
0: Un missile sull'aeroporto della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo di Riyadh è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Potremmo farlo.
1: In cinque in auto alcuni indossavano le mascherine, non si sono fermati all'alto e hanno speronato una gazzella dei carabinieri. È accaduto nella serata di ieri a Torre Annunziata a Napoli. Intorno alle 19 una pattuglia della sezione radiomobile di Torre Annunziata si è imbattuta in una Seat occupata da cinque uomini. Alcuni indossavano una mascherina chirurgica, cosa che ha insospettito i militari che hanno imposto l'alt. Il guidatore però ha accelerato e colpito in pieno la fiancata destra della gazzella, ferito lievemente il capo equipaggio.
0: Si era barricato in casa a scanso Rosciate alle porte di Bergamo dal pomeriggio di ieri. L'uomo, un 60enne italiano, minacciava di togliersi la vita con una pistola puntata alla tempia. Dopo oltre 7 ore di trattativa con i carabinieri si è arreso. Poco prima di mezzanotte il cittadino bergamasco si è convinto a deporre l'arma, che deteneva regolarmente da anni, e ad affidarsi all'aiuto dei militari. È stato poi trasferito con un'ambulanza in ospedale. Nessuno è rimasto ferito.
1: L'ora solare si avvicina, manca infatti sempre meno al cambio dell'ora che avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Le lancette verranno spostate di un'ora alle 2 e si cambierà di nuovo orario dopo i 7 mesi di ora legale. L'ora solare resterà in vigore, tecnicamente, fino al fine settimana del 27 e 28 marzo 2027.
0: Lo sport con i motori nella MotoGP a Mandalika. Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni. Il pilota italiano conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Raul Fernandez, Martin e Ogura. Jorge torna leader del mondiale a +2 su Marc Marquez, sesto e autore di una gara in difesa. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Solo grandi successi, 24 ore al giorno tutti i giorni.
3: Radio Eco Vicentino, informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica. This is the story of my baker, the meanest cat from old

0: Radio Eco Vicentino, da Vicenza per gli italiani, i veneti ed i vicentini di tutto il mondo.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 12 e 5 minuti.
1: We love Italia.
2: We love Italia.
1: We love Italia. Radio Eco Vicentino.
2: We love Italia.

0: mamma mia, che bella che sembra sta canzone di Eugenio Finardi. Musica, musica ribelle, a dare il via a una nuova puntata di We Love Italia. Gli italiani sì, ma quelli belli in giro per il mondo, quelli anche un po' ribelli, no?
1: Sì.
0: Perché secondo me Martina, lei, non lo so, io non la conosco così bene, però secondo me sì, glielo chiediamo direttamente. Allora, Federica.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao.
1: Ciao, ciao. Ma sei ribelle?
0: Federica, sei un po' ribelle?
2: A volte, dipende dal momento, dipende dai momenti.
0: Allora, signore e signori, amici ascoltatori di Radio Eco Vicentino, affezionati di We Love Italia, abbiamo di nuovo il piacere, e insomma era passato anche un bel po' di tempo.
1: Sì, però noi piace sempre chiacchierare con lei, con la ribelle Federica Stefani. Ciao,
0: abbiamo con
1: benvenuta.
0: Noi Federica Stefani in diretta dalla Scozia, da casa tua, giusto?
2: Esatto, dal divano di casa mia, comodissimamente, con i nostri 17 gradi fuori.
1: No, basta, no, con questo non mi sei più simpatica, basta.
2: Ci sono un po' di persone che invidino, immagino,
1: sì.
0: Ascolta Federica.
1: Eri simpatica, basta, no.
0: Ascolta Federica, sei arrivata a casa di corsa, ma noi vogliamo capire cos'è successo alla voce, eh? Hai urlato, tifato, non lo so, che cos'è?
2: Allora, sono andata a un festival del rugby in Galles settimana scorsa, il weekend scorso, in tenda. Quindi io vorrei dire che è stata una questione di ho urlato troppo perché c'erano appunto partite durante la giornata, Berlino di fianco così, e DJ, in realtà ho preso freddo. Come un po' in modo un po' sfigato, solo preso freddo.
0: Hai solo preso freddo.
2: Così.
0: Ma poi sai che il clima cambia dalla Scozia al Galles, ragazzi. È come
1: mondo.
0: Dalla Namibia, che ne so, alla Lituania.
2: Sara, sì, è stato lo sbalzo termico sicuramente.
0: Senti Federica, ci stavamo chiedendo, ma poi ce lo chiedono anche gli ascoltatori, quanti anni hai te, Fede?
2: Allora, se non ricordo male, 33.
0: 33 anni, sennò... un'età meravigliosa di una donna un po' ribelle che quanto tempo fa ha deciso di andare a vivere in Scozia?
2: Esattamente, quasi 10 anni, sono quasi 10 anni che sono qua.
0: Mamma mia, però,
1: 10 anni.
0: Sembra ieri, è già 10 anni che è lì. Ed è sopravvissuta soprattutto.
1: Beh, è sopravvissuta e penso grazie al buon whisky.
0: E anche grazie a quello. Sì, mica prendono...
2: Soprattutto.
0: Non
2: si può stare senza.
0: Soprattutto. Allora, senti, intanto ti faccio i complimenti perché abbiamo usato una tua fotografia.
1: Quella che ci hai mandato tu.
0: Quella che ci hai mandato per il lancio della trasmissione sui social ed è bellissima. Però vogliamo sapere, ok, la Scozia è uguale anche a buon whisky, ma lì dove sei di preciso, in quella foto lì?
2: Allora, lì ero in viaggio con i miei amici sull'isola di Isla, scritto Islay, okay. Perché all'inizio insomma ci sono pronunce un po' strane, che è una delle isole più famose per il suo festival del whisky.
1: Ah.
2: Era il secondo anno che ci andavamo e sì. I miei amici che avevo incontrato l'anno prima sempre allo stesso festival facendo autostop, perché io ero andata il primo anno ero andata con la mia tenda a fare autostop in giro sull'isola. Bellissima esperienza,
1: sì.
2: Spero che i miei genitori non stiano ascoltando.
1: Ciao mamma, ciao papà.
2: Sanno che facciamo autostop, ma va bene. E quindi appunto ho incontrato un sacco di persone meravigliose, questi due miei amici così, con cui appunto siamo ancora in contatto, andiamo a fare un sacco di giri per il whisky, avevano comprato una delle botti. Che ci sono
0: una di quelle botti lì che vediamo nella foto, proprio una di quelle botti lì.
2: Esatto, esatto, era proprio loro. Quindi eravamo andati a testare come stava maturando il whisky, che ancora non era whisky, aveva avuto un paio d'anni, mentre deve avere almeno 3 anni in botte per essere chiamato whisky.
1: È un'esperta.
0: Oramai è un'esperta.
2: Quindi avevamo testare, ecco, quindi no, però appunto se a qualcuno piace il whisky, esperienza meravigliosa, perché è un'isola meravigliosa, ci sono delle persone meravigliose quando
0: Bello, bello. Io guarda, Federica, al di là del piacere di risentirti, io poi ti feci una promessa e giuro la manterrò. A breve verrò anche a trovarti, giuro.
2: Bravo.
0: Sì. Però volevamo sapere al di là anche della temperatura invidiabile.
1: Mannaggia te.
0: Come sta andando con il lavoro? Perché per un'italiana in Scozia non deve essere facile. Ricordiamo qual è la tua professione.
2: Ok, sì, esatto. Poi mi chiamate in una giornata un po' così, nel senso, io lavoro
0: poi ne
2: come
0: parliamo.
2: Giornalista.
0: Giornalista.
2: Giornalista. Lavoro sì. come giornalista e sono giornalista per l'Inverness Courier da 7 anni ieri. Mm. E ho dato giusto le dimissioni oggi per andare a lavorare per la concorrenza.
0: Perfetto.
2: Farò lo stesso lavoro.
0: Perfetto. Ma
1: proprio per la concorrenza.
0: E la concorrenza ha un nome, a sto punto diciamolo.
2: La concorrenza si chiama Press and Journal.
1: Okay. Beh, esatto, è un nome un po' più
2: diverso.
1: Un po' più serio, altosonante. Sì, ecco, altosonante.
0: Va bene, dai.
2: Un pochino sì, esatto, quindi crescita personale, mettiamola così.
1: Brava, ti fiamo per te noi.
2: Inverness Courier, super team, assolutamente, tanto amore, è proprio... È proprio un bell'ambiente. Quindi
0: beh, Federica, fammi dire una cosa.
1: Bene.
0: Noi siamo la radio di una testata giornalistica, come ben sai, l'Eco Vicentino. Quindi il tuo è un messaggio davvero di speranza anche per i giovani giornalisti che ci staranno ascoltando, no? Che non va bene in Italia, provate la carriera in Scozia, perché la Federica ce l'ha fatta.
1: E se dopo 7 anni volete cambiare, potete passare tranquillamente la concorrenza.
0: Va bene, dai. Senti, Fede, fai una cosa, sgargarozzati qualcosa che noi mettiamo una canzone.
1: Spruzza
0: va bene?
1: Un po' di whisky, nebulizza un po' di whisky. Ecco.
0: Fai dei gargarismi con un bel 12 anni, vai, ok? A tra poco.
2: Vado.
0: A tra poco. Ciao. Metto Biagio Antonacci. Ti piace Biagio Antonacci?
2: Molto, sì, non lo ascolto da tanto.
0: Eccolo qua. Dai, eccolo qua. Biagio Antonacci, You and Me, Me and You, tutti insieme, io e voi, voi e noi.

0: E così con Biagio, il Biagione, abbiamo accontentato anche la nostra ospite Federica Stefani, in diretta dalla Scozia, perché della Scozia parliamo in questa puntata di We Love Italia. Allora Federica, fatto i gargarismi con del buon whisky?
1: Sì, Glenmorangie. E passa la paura.
0: Bene,
1: non è migliorata molto, ma va bene.
2: Bravissima. Tra l'altro, noi non abbiamo neanche detto a chi ci ascolta che se vuole può intervenire, come già sta facendo qualcuno, perché abbiamo il numero per la diretta, per i messaggi WhatsApp o anche i vocali, che è il 348 308 39 27.
0: Qualcuno è già arrivato. Sì, un WhatsApp. Qualcuno scrive: bellissima la Scozia. Ciao Federica, che bello sentirti. Ora di più, dopo aver sentito anche le temperature che ci sono da quelle parti. Io ho degli amici di famiglia che abitano lì, non sappiamo di preciso dove, e ogni volta che vengono a trovarci ci portano dei bellissimi souvenir. Non sono mai riuscita ad andarci, però insomma, mai dire mai nella vita. Senti, il souvenir proprio...
2: Esatto, a proposito di souvenir, perché tu l'altra volta ci parlavi del mostro di Loch Ness, di Nessie, quindi immagino che sia abbastanza quotato. A parte quello, e a parte anche un buon whisky, che cosa si potrebbe regalare? O che cosa potrebbero, anzi facciamo questa domanda invece di regalare, che cosa si potrebbero portare a casa i turisti che vengono in Scozia e si innamorano della Scozia?
1: Allora, ci sono un sacco secondo me di artisti locali che hanno appunto dipingono, fanno creazioni loro che sono ispirate anche a, alla cultura gaelica, ai miti locali, quindi insomma guardare un attimino appunto cosa fanno questi artisti, secondo me è la cosa più bella, perché comunque appunto
0: artigianato,
1: una cosa artigianato made in China, esatto,
0: Federica, così. Artigianato però locale, che quello va bene sempre in tutti i posti del mondo,
1: assolutamente. Io poi appunto di cibo, se si può, porto sempre a casa cose che sono magari un po' deperibili, però ci sono le queste sorte di focaccine che fanno soprattutto ad Aberdeen e fanno appunto delle cose molto molto buone. Adesso ho proprio un attimino il vuoto.
2: Sto googlando per cercare di trovare
0: come si chiamano le focaccine di Aberdeen.
1: Si chiamano le batteries,
2: eccole qua. Sì.
0: Come si chiamano?
1: Molto burro.
0: Batteries.
2: Con la doppia T da
1: come
2: burro.
1: BU tipo butter tipo burro, perché
0: sono
1: burrose.
0: Sono burrose, quindi sono già molto... ci piacciono. senti, la radio. La grande forza della radio è che dà spazio all'immaginazione, però fino a un certo punto.
2: Guardale che buone.
0: Martina sta già guardando le focaccine, le batteries. Qualcuno invece scrive: ma Federica, che vedo nella foto, poi alla fine è burrosa?
2: Ma che razza di domanda è?
0: No, voglio vedere cosa risponde Fede.
2: Ma che razza di domanda è?
1: Allora, di burro ne mangio tanto, quindi sì, probabilmente sì, lo metto un po' di
0: vedi?
1: Tanto, sicuramente ce n'è parecchio nel mio sangue, nel mio sistema, quindi dirò di sì.
2: Ecco.
0: Dai, è burrosa, è una bella ragazza burrosa, sappiatelo. Senti Federica, non abbiamo detto a chi ci ascolta di geolocalizzarti. Dici esattamente dove sei, dov'è casa tua, vai.
1: Sono a Inverness, la capitale delle Highlands.
0: La capitale delle Highlands. Lì vicino c'è il famoso lago, con il famoso...
1: Esatto.
0: Ma quant'è che non si fa vedere il mostriciattolo?
1: Da un po' in realtà. Adesso ci sono un po' di turisti, quindi ogni tanto il registro... Esiste un registro ufficiale.
2: Ma io mi ricordo... Mi ricordo che
1: online, quindi non può guardare.
2: Mi ricordo che l'ultima volta o la penultima, una delle volte che ci siamo sentiti, tu avevi la responsabilità di controllare, verificare, scrivere dell'ultimo avvistamento o verificare qualcosa del genere, mi ricordo l'ultima volta che ci siamo sentiti.
1: Esatto.
2: Che dovevi controllare, dovevi cioè, bene, Nessie, giusto?
1: Esatto, no, si controlla sempre tutte, vabbè, non solo io così, però comunque cioè, chi è di turno un'occhiata al registro ce l'ha da sempre.
0: Beh, ma l'ultimo avvistamento
1: ufficiale?
0: L'ultimo avvistamento
1: il 23 giugno
0: di quest'anno, di quest'estate? dell'estate 2026?
1: Esatto.
0: Ma dai, vedi che ogni tanto mette fuori la testina e respira anche lui.
2: Vabbè, eccolo qua.
1: Esatto.
0: Vabbè. Senti, allora Federica, te lo dobbiamo chiedere. Mi vai un attimo su AgriChampion, Martina?
2: Scusami, ero persa a cercare gli avvistamenti di Ness.
0: Allora, noi siamo qui grazie a uno sponsor di un giovane ragazzo che ha deciso, sull'esperienza fatta con il papà, di aprire questa nuova azienda che si occupa di tutto quello che è l'aiuto per gli allevatori, giusto? E parliamo di aiuto meccanico. AgriChampion fornisce carri miscelanti, giusto? Poi ancora carri stazionari, non leggo fino là in fondo.
2: Trincia, paglia, attrezzature per la gestione dei liquami, con garanzia fino a 3 anni in assistenza, anche pensata per chi non si può permettere una macchina.
0: Esatto.
2: Questo è praticamente.
0: Allora, Federica, tu devi sapere, poi sei una giornalista, vai, dai una googolata a agrichampion.it, anche facile da ricordare. Potresti diventare ambasciatrice scozzese dei nostri prodotti per i, come si dice, gli agricoltori locali. Ti va l'idea?
1: Perfetto, ci sono un sacco di fattorie, di centri agricoli, c'è un sacco di agricoltura, soprattutto a nord di Inverness, così, quindi poi per fare il whisky ci vogliono anche macchine agrarie, insomma, per tirare su l'orzo,
2: vedi,
0: brava,
1: per forza.
0: Bene, bene, ricordati agrichampion.it, fai conoscere, divulga il verbo. Invece, al di là di te, del tuo lavoro, della tua carriera, brava, te lo dico ancora una volta, da 10 anni sei lì, giornalista, per gli italiani, ricordo che già ti feci questa domanda, prendere e decidere di venire in Scozia, che esperienze lavorative consigli? Perché uno fa delle esperienze e poi decide, giusto? Per noi italiani, che dici?
1: Allora, intanto di venire, allora io quando sono venuta qua ho avuto la fortuna di arrivare appena prima della Brexit, appena prima della Brexit, ma prima che entrasse in vigore, quindi adesso purtroppo è un po' più complicato rispetto a quando sono arrivata io, ci vuole uno sponsor, bisogna avere, secondo me, venendo qua, le idee abbastanza chiare su quello che uno vuole fare. Però diciamo che sicuramente ci sono un sacco di aperture in ambito sanitario, ci sono un sacco in ambito di hospitality, quindi se uno vuole lavorare nel turismo è sicuramente una bella opportunità così. Appunto, io ho avuto la fortuna di arrivare come studente e di avere sempre comunque delle buone opportunità da una parte all'altra. Appunto, per un anno ho lavorato in un negozio di whisky. Direi che qua apprezzano molto chi si sa adattare, chi si sa mettere comunque in gioco. Sono molto aperti. Io personalmente ho sempre vissuto un ottimo, come dire, un'ottima etica del lavoro, comunque sì, a livello di se uno viene qua e lavora a sodo, c'è un buon livello di meritocrazia, come hai detto, cosa purtroppo adesso è più complicato anche a livello economico, però se uno ha delle idee solide così, appunto, è un bellissimo paese dove vivere.
0: Bello, hai detto una cosa, ma soprattutto hai detto una parola bellissima. Lì c'è ancora la meritocrazia. Poi noi italiani siamo dei maghi, non abbiamo paura di lavorare, anche nell'enogastronomia, voglio dire. Uno se ha voglia, va lì, inizia intanto, piano piano, impara. E a proposito di enogastronomia, io te lo devo chiedere, ma come va? Non ti manca la nostra bella pasta asciutta, la polenta, i nostri salumi, i nostri affettati, i tortellini? No, dopo 10 anni ti sono passate certe voglie?
1: Quelle cose che vengono cucinate bene, assolutamente. Alcune cose ho imparato a farmele. Diciamo necessità, ho imparato a fare la pizza, perché qua assolutamente,
0: vedi,
1: se vuoi una pizza che sia anche solo decente devi vendere uno dei tuoi reni, quindi Quindi visto che per ora se voglio anche, insomma, mi piacciono whisky e birra, quindi i reni mi servono, me li tengo, ho imparato a fare la
0: brava
2: fantastica.
0: Ti consiglio però
1: il ragù, ecco.
0: Ti consiglio lo stinco alla birra con un finale di cottura col whisky, guarda, è una roba meravigliosa.
1: Quando ci provo.
0: Provaci.
1: Non che fame.
2: Ecco.
0: Allora, ascoltami, facciamo uno snack, anche noi, facciamo un break con uno snack. Metto una canzone che secondo me un po' di nostalgia te la crea, perché è Luca Carboni che canta Mare Mare, perché secondo me un po' di nostalgia del nostro mare ce l'hai, di' la verità.
1: Tantissima mare quassù bello, ma freddo.
0: Lo so che lì il mare è freddo. Vabbè, allora ascoltati Luca Carboni, poi ci risentiamo tra poco, va bene?
1: A dopo.
0: Ciao Fede.
1: Ciao.

0: Anna. Che carina sta canzone. Saif con Buona Domenica. Siamo in diretta con Federica Stefani, da 10 anni giornalista Inverness. Signori, oggi toccava lei. Questo è il momento in cui rientra a casa dopo aver portato a passeggio Nessie, perché loro sanno che è lui nel pomeriggio, così come in certi frangenti al mattino e ogni tanto anche alla sera, visto l'età, ha bisogno, come il cagnolino, di fare pipì.
1: Ecco, e da qua, dopo questa cosa molto brillante, è nata la discussione tra me e Gianni. Adesso aspettiamo che Federica ci chiarisca. Ma Nessie, maschio o femmina? Perché per Gianni è un maschio, per me è una femmina.
0: No, è maschio.
2: Io ho sempre pensato a femmina, Nessie.
0: Sì? Ma scusa, l'hai però... appena portato fuori al guinzaglio. Alza la gambetta, vuol dire che
1: ma
0: è maschio.
1: Ma no, alza la coda. Mamma mia.
2: Quello è Chewy, il mio cagnolino peloso.
0: Amore.
2: Che è il mio mostriciattolo di Rock, visto che non nuota, ma va bene.
0: Allora, anche secondo te, come secondo Martina, Nessie è femmina, eh? Vabbè.
2: Penso di sì.
1: Se non lo sa lei.
0: No, ma anch'io.
2: Mi dice che è femmina.
0: Ma guarda, sono convinto anch'io, perché è troppo lunatica, dai. Si fa vedere, poi sparisce, poi torna. Se è femmina,
1: non è lunatica, è selettiva.
0: Si fa desiderare.
1: Si fa desiderare ed è selettiva, per questo è donna, è femmina.
0: Va bene.
1: Lei sa.
0: Allora, andiamo di WhatsApp, perché ci sono tante domande, ne leggiamo un'altra al volo.
1: Allora Mauri ci scrive che è bellissimo sentire le persone raccontarsi, perché insomma questo tuo racconto la porta con la fantasia e poi fa anche venire la curiosità di capire come le persone vivono, in questo caso in Scozia. E quindi ha una domanda per te. Chiede: cosa ti manca dell'Italia che in Scozia non trovi e cosa invece non rimpiangi dell'Italia?
0: Bella domanda, giusto?
2: Allora ci devo pensare un attimo.
0: Sì.
2: Di primo acchito vorrei dire il bidet, ma mi sembra una cosa troppo utilitaria.
0: No, bellissimo! È bellissimo! Grande Fede! Faccio il tifo io per Fede. Allora, prima cosa il bidet, che lì non c'è. Ok. Poi?
2: Sono grossi i problemi. Ecco, dell'Italia sono le grandi cose che qua faccio fatica a trovare. E poi un po' forse, diciamo, di cose che mi mancano sempre, anche un po' forse la spontaneità, il poter dire: ah, ok, dai, usciamo a prenderci un caffè, non lo so, un modo di fare che qua forse c'è un po' meno, forse perché fa anche freddo, ecco, i posti fuori, il poter stare fuori senza giacca è una cosa, anche l'estate è una cosa che mi manca molto.
0: Quindi il nostro tipo

0: tipo di fare convivialità, il nostro modo di fare convivialità. Dai,
1: esatto, esatto.
0: Senti, invece
1: proprio mi mancano abbastanza.
0: Cosa invece non rimpiangi assolutamente?
2: Dell'Italia, che bene che resti laggiù lontano.
1: Cosa non rimpiango? Intanto appunto il mondo del lavoro.
2: Giusto?
1: È proprio una cosa che, per carità, ovviamente ci sono realtà tra tutta l'erba un faccio, di tutta l'erba un faccio un problema, però io personalmente qua mi sono sempre trovata molto bene, mentre
0: è vero.
1: A livello di stress, a livello di proprio appunto etica lavorativa delle aziende, così penso che sia proprio, soprattutto anche nel mondo del giornalismo, io ho provato a lavorare con qualche testata, diciamo così, proprio c'è cioè un
2: ritmo, dici?
1: Un atteggiamento molto, ma anche atteggiamento, diciamo, verso chi si propone, verso chi magari inizia a dire ehi salve, collaboriamo appunto. Poi magari sono brutte esperienze che ho avuto io, proprio un atteggiamento da chi magari è a capo, diciamo, di certe aziende, così, che dice ok, c'è proprio un atteggiamento di superiorità e non, e di mancato dialogo, ecco, che è un po' un problema.
0: Senti, Giuseppe in real time ci scrive: ma è vero che per portare il kilt sotto non serve nulla?
2: Ma che cazzo di domande arrivano?
0: Non lo so, chiedono, chiedo a lei.
1: Allora,
2: cioè, come se Federica andasse...
0: Come?
1: Per brutta esperienza che ho avuto, tanti non lo portano.
2: No.
0: Sai che scusami, non ho capito una parola. Cosa hai detto, Federica?
1: Per brutta esperienza che ho avuto in passato, tanti non lo portano, non portano niente.
0: Quindi è vero, cioè, come si dice, è come cavalcare al pelo, ecco, dai, senza sella.
1: Esatto. Ecco, diciamo che essendo sul ventoso qua possono esserci problemi, ecco, e in occasioni quando ti siedi davanti la gente non si rende conto che accavallare le gambe alla base Kingston può essere un problema, può essere brutto,
0: dai, senti, invece
1: però non tutti, ecco, alcuni ne usano le mutande, quindi
0: qualcuno le mette, però diciamo che se vuoi essere uno scozzese al 100% kilt e sotto il vestito niente, come recitava un vecchio film, va bene, bisogna abituarsi, aria che gira, vabbè, senti. Senti come ride, se la gode la Federica.
2: Sì, abbiamo degli ascoltatori qua, babbo.
1: È il whisky.
0: No, invece ecco, adesso mi avete distratto, mannaggia, volevo farti un'altra domanda.
2: Se vuoi ce l'ho io una domanda.
0: No, ho letto prima. Di dove sei originaria, Federica? Ci chiedono. La tua città d'origine.
1: Io sono di Milano.
0: Ah, milanese.
1: Sono di Milano.
0: Ok, mm-hmm. Va bene. Prego, Martina.
2: Aspetta, per dire, Gianni, tu a concittadine non ti ricordavi. No, allora, io ho alcune domande per te, però la prima che ci chiedono sempre, arriva sempre via WhatsApp, voglia di trasferirsi, hai già parlato con Gianni del lavoro, della professione che si potrebbe svolgere, ma poi il costo della vita, vivere in Scozia, com'è? È fattibile? Hai bisogno di lavorare tanto? Riesci ad avere un buon stile di vita?
0: Bella domanda.
2: Gli affitti, la spesa?
1: Non mi lamento, ecco, io ho una, adesso appunto è diventato più difficile dopo, diciamo, negli ultimi anni, dopo Covid, così ho visto proprio un cambiamento, ma penso che anche in Italia appunto sia stata la stessa cosa.
0: Peggio, credimi.
1: Negli ultimi anni così. Però devo dire che insomma comunque non, insomma, lavoro, mi piace il mio lavoro, però comunque ho un equilibrio abbastanza buono. E devo dire che insomma comunque si vive bene, ecco. Alcune cose costano un po' tanto, quando ti fai cappuccio e brioche la mattina devi pagare praticamente l'equivalente di 10 euro, ti parte un attimino il cuore, però
0: sì.
1: Un attimino un po' così, però altre invece sono forse più abbordabili a livello di, non so, appunto io vedo a Milano così il fosso delle case, costo del gas, così, diciamo, alcune cose sono più abbordabili e insomma gli stipendi sono più alti, diciamo, mediamente.
0: E senti, poi è vero, quindi... è vero che sono tirchi? È vero o non è più così?
1: Cioè sono i genovesi.
2: C'è il modo di dire talmente tirchio che è figlio di un genovese e di una scozzese, si dice ogni tanto questa cosa.
1: Esatto. c'è il modo di dire, io devo dire che li ho trovati assolutamente generosissimi.
0: Vedi?
1: Tutto sommato, mi sono sempre trovata, cioè, faccio fatica ad offrire.
0: Non è vero che gli scozzesi sono tirchi, ragazzi. Quello gente che gira col kilt e il batacchio al vento non può essere tirchia.
2: Mamma mia, esatto. Lei ha bevuto il whisky, tu che scuse hai, Gianni?
1: Di spirito.
0: Allora, senti, invece una domanda ce l'avevo lì io e voglio chiedertela. Allora, cosa vedere assolutamente in Scozia che va fuori dai luoghi comuni, perché c'è tanto da vedere e da fare, una cosa che invece a te è piaciuta tanto e consiglieresti, dai.
1: Allora io amo molto anche solo appunto allora diciamo zona Edimburgo, così andare un po' fuori dalle varie diciamo zone più battute, così andrei verso sud, andare verso Craigmillar Castle,
0: sì.
1: Perché fuori dal Royal Mile, da questo tipo questo rudere diciamo di castello, così ci sono comunque dei boschi, diciamo delle foreste diciamo cittadine, così molto molto belle,
0: sì.
1: Quindi andare un po' fuori dalle zone iperturistiche lì a Edimburgo. Come si dice, Dumfries and Galloway e The Borders, che sono due regioni a sud di Edimburgo,
0: sì.
1: Ci sono proprio dei posti molto molto belli e sono molto meno gettonate delle Highlands.
0: Isole più belle quali sono? Ce ne sono tante in Scozia,
1: Ce ne sono anche troppe.
0: Sì.
1: Allora, tutti vanno su Skye perché è bellissimo, obiettivamente è bellissima. Io consiglierei invece di andare direttamente su Skye, andare a Inverie,
0: sì?
1: Che praticamente non è un'isola, ma si raggiunge con il traghetto dallo stesso porto Mulleg, di dove si parte per Skye. E da lì praticamente si raggiunge questo posto dove c'è il pub più remoto di Scozia.
0: Il pub più remoto di Scozia, ragazzi, è una fiaba. È una fiaba.
1: È proprio come zona, è molto bella.
2: E come si chiama questo posto? Il posto?
1: Inverie.
2: Ah, ok. Perché stiamo intanto tenendo traccia su Google Maps mentre tu ci racconti.
1: Giusto.
0: Ascoltami.
1: E poi un altro posto.
0: Sì, prego, prego, vai, Federica.
1: Stavo pensando a un altro posto che è abbastanza facilmente raggiungibile da Glasgow, un po' turistico, ma magari meno gettonato, l'isola di Arran.
0: Ok.
1: Perché comunque è un po' la chiamano la Scozia in miniatura.
0: Bene,
1: molto
0: bene.
1: Bello da visitare, si vive bene.
0: Va bene, senti, bene. Allora al volo, più bella Edimburgo o più bella Glasgow? È opinione tua, sì. Sincera, vai.
1: Io amo Glasgow, io sono team Glasgow.
0: Okay.
1: Edimburgo è più bella esteticamente, obiettivamente. Glasgow ha un'anima che è piezzecuore, diciamo.
0: L'anima è piezzecuore, detto da una milanese, poi una piezzecuore, yamma io. Vabbè. Ascolta, metto una canzone di Emma, L'amore non mi basta. E prima di farla ascoltare te lo chiediamo, con l'amore come va?
2: Ma che razza di domande?
1: Bene,
0: basta. Mi hai rassicurato. Stai ferma lì, ascolta di Emma. Con l'amore non mi basta, anche se ti va bene.

0: l'amore non mi basta. Che bella che è sta canzone di Emma, l'amore non mi basta. Questo è il messaggio che arriva da Inverness. Federica Stefani in diretta con noi. Va bene l'amore, però non mi basta. Giusto, Federica?
1: Eh? Basta mai,
0: cioè, non basta mai,
1: non basta mai.
0: Non basta mai. Ma lui è scozzese?
2: Ma fatti fatti
0: o lei,
2: tuoi.
0: Che ne so, dimmi.
1: È scozzese.
0: È scozzese. No, te lo chiedo perché la mamma che tu hai menzionato sta ascoltando, sappi. No.
2: Non è vero.
0: No, non è vero.
1: Lo sa.
0: Lo
1: conosce.
0: Bene, bene. No. Allora, c'è Martina che deve farti 3-4 milioni di domande ancora. Vai Martina.
2: Ma insomma, no, dai, calma. No, allora, lingua scozzese, dialetti scozzesi, Scots, eccetera, eccetera. Tu, come va? Li riesci a capire? È vero che sono incomprensibili? Quello che si racconta che è difficile da parlare? Visto che tu vivi lì, com'è la tua esperienza?
1: Allora, prendo per esempio, appunto, io avendo sempre fatto inglese ovviamente scolastico, così è più, diciamo, o inglese o British o American.
2: Sì.
1: Quando sono arrivata qua la prima volta, così, e dovevo parlare al telefono con l'agenzia immobiliare per la casa, così temevo di finire sotto i ponti perché non capivo assolutamente niente. Aveva un accento di Glasgow
0: terribile,
1: molto forte. Sembra un po' una versione inglese bergamasco messi insieme.
0: C'è proprio
1: molto forte.
0: Ada Hira e Lady la house come vuole lei.
1: Quindi è, appunto, è un po' all'inizio è un po' terrificante, però una volta che ci si fa l'abitudine, io adesso amo molto l'accento scozzese. Poi ci sono tanti accenti.
0: Sì, ci sono quattro macro dialetti, dicono. Quattro macro dialetti regionali, ecco.
1: Sì, direi, appunto, Glasgow è molto particolare come accento, come, diciamo, appunto, come accento e dialetto, ecco.
2: Sì.
1: Edimburgo è un po' diversa, poi andando verso nord. Inverness è molto neutro come accento, diciamo. Devo dire che è quello forse più comprensibile da quando sono qua. Poi ci sono ovviamente tutte le, diciamo, chi va sulle isole, verso le isole, o comunque in zona delle Highlands, così ci sono le zone dove si parla ancora un po' gaelico.
0: Me l'hanno detto, lì dove si parla gaelico, certi dicono anche pota.
1: Quello è ancora più diverso, quello non si capisce proprio niente, è proprio un sistema fonetico che è incomprensibile. Però ci devo provare, devo mettermi su Duolingo, così. E poi c'è il dorico, che è anche quello, tutto un programma.
0: Sa tutto.
1: Quello su est verso Aberdeen.
0: Sì.
1: È proprio, sì, è un po' un problema con le lingue.
0: È un po' un problema.
2: Ma
0: va bene.
2: Tu quello che adesso riesci.
1: Fermatemi se sto solo qui.
0: No, è bellissimo sentirti, Federica, perché sai tutto. Veramente.
2: Sì, infatti, sei il nostro...
0: Devo dire che non hai buttato via gli ultimi 10 anni.
2: Wiki Federica è bellissimo da ascoltare. E dicevi che adesso qualcosa riesci a capire, ma tu lo parli anche, cioè riesci anche a parlare questo dialetto, questo accento, o lo ascolti solo e lo comprendi?
1: Allora, se si parla appunto di scozzese così, adesso un po', forse avendo vissuto qua tanto, io un po' un'inflessione che ho misto, e ci sono alcune cose per cui a livello fonetico replico un po' i suoni dello scozzese.
2: Okay.
1: Non mi metto a provare a fare accenti o dialetti appunto di Glasgow così, perché appunto rischio di farci la figura barbina.
2: Certo.
0: Va bene,
1: appunto, così.
0: Ascoltami,
1: il gaelico proprio quasi zero, se non i nomi delle distillerie.
2: Certo.
1: Ecco. So forse pronunciare alcune cose, ma è molto difficile a livello di pronuncia, ecco, c'è da molto da studiare.
0: Federica, ascoltami, io quando dico Scozia, soprattutto a livello proprio cinematografico, sono due le cose che mi vengono in mente. Beh, una è Braveheart, immagino che la prima cosa è quella con il grande Mel Gibson. E poi mi viene in mente Sean Connery, pensa te.
1: Ah sì, certo, stavo giusto guardando l'ultima crociata, Indiana Jones l'ultima crociata l'altro giorno, quindi
2: brava.
1: Ce l'abbiamo.
0: Sai un film bellissimo dove c'è Sean Connery che mi fa proprio lo scozzese, è in Highlander con Christopher Lambert, e io credo che abbiano girato da quelle parti il film, o lì o in Irlanda, non si è mai capito bene.
1: Qua, no, proprio qua. Allora, io non ho visto niente purtroppo e sono molto triste riguardo. Io ho chiesto in giro di dirmi quando, perché ovviamente la star, diciamo, è Henry Cavill, così che diciamo che appunto è lieve agli occhi, ecco.
0: Sì.
1: E, diciamo che appunto abbiamo visto che c'erano come si dice, stavano filmando verso l'isola di Skye, comunque stavano andando verso le Highlands dell'Ovest, così
0: sì.
1: Quando c'erano appunto le riprese, ecco, purtroppo io non sono riuscita ad andare a vedere, però ogni tanto c'è stato un periodo in cui avevamo un sacco di star che a caso in giro apparivano in giro per Inverness, quindi avevamo una sera c'era Jack Black al campo dietro casa, appunto io non l'ho visto, me lo sono perso,
2: no.
1: Te lo trovi due giorni dopo.
0: Sì, però diciamo ascoltami Highlander, l'ultimo immortale, guardatelo perché è un capolavoro, credimi, eh?
2: Oppure se preferissi il reboot,
1: assolutamente no, da riguardare prima che esca il nuovo, quello sì. E poi c'è una star locale, perché la diciamo la coprotagonista di Highlander, così
0: sì.
1: È Karen Gillan,
0: sì?
1: Che
0: sì.
1: È di Inverness,
0: vedi?
1: È la nostra star locale, quindi lei è born and bred.
0: Ma poi c'è una colonna sonora con i Queen, ragazzi, da brividi.
2: Ma lei è quella che faceva anche Doctor Who?
0: Bella domanda.
1: Ha fatto Doctor Who, ha fatto Jumanji, ha fatto Nebula nei Guardians of the Galaxy. Ha fatto un sacco di belle cose.
0: Allora, abbiamo visto adesso l'orario, ragazzi, è volata questa puntata di We Love Italia. Te lo volevo chiedere già in apertura. Gli artisti italiani più famosi da quelle parti, chi sono?
1: Allora, devo dire che per un periodo recentemente sono andati, dopo l'Eurovision così, i Maneskin sono
0: sì.
1: andati abbastanza in giro, perché
0: sì.
1: Ti ricordo che appunto post Eurovision qualche anno fa così erano abbastanza presi. Non ce ne sono molti, appunto, tanti magari si ricordano appunto, ogni tanto mi mandano diciamo il link di sarà perché ti amo, più per una questione di gente che ha presente il calcio, diciamo a livello calcistico, quindi da stadio. Quindi quello devo dire, non ci sono tantissime
0: non c'è tanta musica
1: che
0: italiana
1: sono famosi qua, devo dire, quindi io ogni tanto devo proporre, metto insomma in tavolo varie proposte così per diciamo cerco di fare la mia parte per diffondere
0: per divulgare un po'
2: è sì. Un artista scozzese che noi assolutamente dobbiamo ascoltare in Italia?
0: Dai.
1: Allora
0: che
1: i Randwick, che sono un pezzo di cultura diciamo qua, sono i primi che hanno portato un po' il folk scozzese, allora proprio a livello di appunto di cultura di folk scozzese sono quelli che sono stati un po', hanno fatto un po' da apripista.
0: Handgrip
1: Randwick e chi altro ci sono, Pete and Diesel, che sono molto ronci, molto locali,
2: molto cosa?
1: sono divertenti, però fanno quel punk, però anche un po' folk scozzese, sono molto divertenti. Il cantante che è un po' sdentato, diciamo, sono un po' particolari.
0: Ascoltami, tante belle cose, viva il whisky, viva quelle belle isole, viva Nessen, però per la musica torna in Italia ogni tanto, che qualche bel concerto dei nostri ti fa bene, sappilo.
1: Assolutamente, no.
0: Sappilo.
1: Assolutamente.
0: Ascolta Federica, qua ti ringraziano, ho visto dei WhatsApp,
2: sì,
0: leggi tu, vai.
2: Ringraziano per questo viaggio virtuale, bellissimo scoprire sempre posti nuovi anche solo con la mente. Grazie perché ci hai fatto viaggiare in giro per la scuola.
0: Ascoltami.
1: Grazie a voi, mi ha fatto piacerissimo.
0: Restiamo come sempre in contatto, ti dedichiamo l'ultimo disco perché te lo meriti. Signori, Federica Stefani da Inverness chiude questo appuntamento con Max Pezzali, gli 883 e sei un mito. Ciao.
1: Bello, grazie.
0: Ciao Fede.
2: Ciao.

0: We love Italia.
1: We love Italia.
0: We love Italia. Radio Eco Vicentino.
2: We love Italia.
3: Anche questo programma lo potete riascoltare nella sezione podcast del nostro sito e nell'app Eco Vicentino.
4: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
5: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
6: Con la dottoressa Arianna, ben ritrovata. Dottoressa, stai
7: grazie,
6: bene?
7: Gianni.
6: Ti vedo sorridente, bella in forma.
7: Super bene.
6: Allora, un'altra bella pillola ed altri buoni consigli per stare bene, per il nostro benessere, e oggi finalmente parliamo di fibre. Ne avevamo già parlato quando ci hai raccontato poche cose ma importanti, fondamentali per il nostro benessere intestinale.
7: Esatto.
6: Le fibre sono fondamentali.
7: Esatto, e secondo me è importante che ci facciamo paladini della loro emancipazione. Perché?
6: Cioè?
7: Le fibre non sono cool come le proteine,
6: sì,
7: che in generale abbiamo santificato come se fossero l'unico nutriente di valore, e quindi ci sono i cibi fit, l'acqua con le proteine, e non sono neanche sotto i riflettori come i carboidrati, che spesso sono additati come il male assoluto.
6: È vero.
7: Le fibre sono semplicemente ignorate, come se fossero semplicemente un elemento di scarto che ci aiuta ad andare in bagno.
6: E invece non è così.
7: No, non è così, e c'è da dire che le fibre non sono tutte uguali.
6: Mm.
7: Ci sono le fibre solubili e quelle insolubili. Quindi le prime,
6: sì,
7: solubili, si,
6: sì,
7: sciolgono in acqua, formano un gel
6: che
7: rallenta l'assorbimento degli zuccheri, aiuta a diminuire i livelli di colesterolo cattivo, nutrono i batteri buoni dell'intestino, e infatti si chiamano fibre prebiotiche,
6: sì,
7: e favoriscono il senso di sazietà.
6: Ragazza, scusami se ti ho dato della ragazza, ma dottoressa, hai detto delle cose fondamentali.
7: Capisci quante cose fanno.
6: Abbassi il glucosio, quindi vanno bene anche per i diabetici,
7: certo,
6: giusto? E riduci il colesterolo,
7: quello
6: e ne abbiamo
7: cattivo,
6: sempre un po' in più tutti,
7: certo,
6: giusto?
7: Esatto.
6: Voglio dire, andiamo di fibre, dove le troviamo?
7: Adesso ti spiego,
6: sì,
7: perché ci sono anche quelle insolubili.
6: Anche quelle insolubili.
7: Quelle insolubili invece,
6: sì,
7: aumentano il volume delle feci, quindi sono quelle a cui ci riferiamo di solito quando,
6: sì,
7: parliamo di fibre.
6: Sì.
7: Quindi favoriscono la formazione della massa fecale e l'evacuazione regolare.
6: E quelle flusso intestinale,
7: esatto,
6: giusto?
7: Quindi le fibre insolubili sono quelle che parliamo quando parliamo delle cose integrali,
6: okay,
7: cioè la crusca,
6: sì,
7: che,
6: sì,
7: c'è dentro alle cose integrali. Invece le fibre solubili sono le pectine, le mucillagini, e queste sono quelle che troviamo nella polpa della frutta e della verdura, nell'avena, nei legumi. E tra queste solubili, l'abbiamo detto prima, troviamo le più preziose di tutti, che sono le prebiotiche. Sono quelle che vengono fermentate dai batteri buoni del colon per nutrirli, il loro cibo preferito, e permettono loro di produrre acidi grassi a corta catena, una parola un po' strana,
6: sì,
7: che sono però delle sostanze preziose per l'equilibrio della barriera intestinale e quindi della nostra salute generale.
6: E quindi, ancora una volta, diciamolo assieme, dottoressa, tanta frutta, tanta verdura.
7: Assolutamente.
6: Possibilmente di stagione, vero?
7: Certo, e possibilmente anche biologica, perché se mangiamo la frutta, la buccia, per trarne,
6: sì,
7: la fibra,
6: sì,
7: sarebbe importante che fosse biologica.
6: Quindi, se si può, una buona mela, una buona pera, però proprio così, addentata,
7: esatto,
6: e mangiarla con gusto.
7: E poi evviva i legumi,
6: sì,
7: e i cereali integrali.
6: Sì, sì, sì, è vero, è vero. Dottoressa, grazie per il momento. Dove ti troviamo?
7: Sempre in farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio.
6: Alla prossima con pillole di salute.
5: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di salute.
4: Questa è Radio Eco Vicentino.
3: Un
1: saluto dalla redazione.
8: Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ha detto il Papa, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
1: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omonimo russo, Vladimir Putin, gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Vladimir Putin vorrebbe molto raggiungere un accordo, ha sottolineato il tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
8: Il segretario generale dell'ONU si è detto profondamente scioccato dall'attacco avvenuto contro l'aeroporto di Riyadh e ha esortato gli Houthi a cessare di colpire obiettivi civili. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili costituiscono una violazione del diritto internazionale. Tali attacchi devono cessare immediatamente, ha dichiarato Guterres in un comunicato.
1: Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre scorsi a largo di Djibouti. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dall'ONU. Secondo i primi bilanci, il numero delle vittime è destinato a salire.
8: La prevenzione degli infortuni sul lavoro, la tutela della salute e della dignità delle persone e il ruolo delle istituzioni sono i temi al centro del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro celebrata a Longarone. La scelta della città non è casuale, ha spiegato il Capo dello Stato, perché richiama uno dei più gravi disastri ambientali avvenuti nel nostro Paese e suona monito di quanto sia necessario porre la vita e la dignità di ciascuna persona al centro di ogni scelta.
1: Il calcio dopo la sosta per la nazionale è ripartita la Serie A. Buona ripartenza per il Napoli. La squadra di Allegri batte al Maradona un ostico Frosinone 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica. L'Inter ricomincia con un successo a San Siro per 3-0 sul Parma. Al Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Oggi in campo alle 12.30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan e alle 20.45 Cagliari-Juventus. Domani la sesta giornata si chiude alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese.
8: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: Solo grandi successi italiani ed internazionali.
0: Radio Eco Vicentino.

0: Questa è Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
0: Sono le 13 e 19 minuti.
2: Storie di musica con Gianni Manuel.
3: Molti la considerano la canzone più triste di sempre, una canzone che parla di vita vissuta, di un'esistenza a pieno regime, in cui gli eventi di ogni tipo si sono succeduti instancabilmente. Gioie, dolori, rimpianti e depressione. Hurt, ferito. Un titolo, così come il testo, che lascia poco spazio alle interpretazioni. E non è un caso che questa sia stata una delle ultime canzoni interpretate da una leggenda della musica, Johnny Cash. Hurt è stata scritta nel 1994 da Nine Inch Nails, famosa band americana guidata da Trent Reznor. A questa canzone Cash dà un senso diverso. Lui è un uomo sul viale del tramonto, sa che la sua vita sta giungendo al termine. Le parole cantate da lui assumono un altro significato. Si guarda indietro, rivede ogni singolo istante della sua vita. Mettere a confronto la gloria dei giorni della leggenda a quelli del presente, desolati e crudeli. Sia per le condizioni di salute di Cash, sia per il poco tempo a disposizione. Romanek decise di girare il video a Nashville, nella casa museo di Johnny Cash. Era chiusa da molto tempo, racconta Romanek. Il posto era decadente, abbandonato a se stesso. Lì ho capito che era il posto perfetto per girare e per raccontare la

0: a Roma spunta una quarta vittima della minicar nera. Jacopini operato d'urgenza alla testa. Continuano le indagini per far luce sui presunti atti di violenza operati da minorenni su minicar a Roma. Spunta la quarta vittima dopo il caso che ha riguardato l'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva del San Camillo. Un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta mentre si trovava in bicicletta nella zona quartiere Monteverde, ma di non essere riuscita a prendere il numero di targa. La donna si è presentata ai carabinieri per formalizzare la querela. La signora ha raccontato che lunedì 5 ottobre, mentre percorreva via San Pancrazio, è caduta in bicicletta dopo essere stata spinta dal passeggero di una minicar di colore nero che si è data alla fuga. Dunque ora sono 4 gli episodi avvenuti nella zona Monteverde Vecchio al vaglio degli investigatori. Intanto sono gravi le condizioni di Davide Jacopini. L'attore, conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni in Suburra e Diaz, è stato aggredito il 5 ottobre. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a seguito del trauma cranico riportato durante l'aggressione.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: pomeriggio dalla redazione.
1: Il Papa all'Angelus in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro ha incoraggiato sforzi per prevenire gli incidenti, poi l'appello affinché sia sicuro trasportare cereali nel Mar Nero. Infine l'annuncio di un'imminente operazione a causa di un nodulo circoscritto al polmone.
2: È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: E Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, ha aggiunto il capo dello Stato da Longarone, luogo simbolo del dramma del Vajont.
1: Dall'estero, un missile sull'aeroporto della capitale saudita Riyadh ha provocato almeno 12 morti ed oltre 300 feriti. Lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU che ha spinto l'Italia ed altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Tra le vittime anche un cittadino americano. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh.
0: Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Duro attacco di Trump dopo le critiche per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, ha detto. L'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se la Russia smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche, ha replicato Zelensky.
1: La cronaca ha seguito l'ex compagna finché la donna in stato di agitazione è stata costretta a chiudersi nel bagno di una pizzeria. Da qui è partita la chiamata alla polizia che una volta sul posto l'ha arrestato. In manette, in flagranza di reato, è finito un cittadino albanese. Gli agenti sono intervenuti in un locale di Mestre, Venezia, al cui interno una donna aveva segnalato la presenza del suo ex compagno, cittadino straniero, che da tempo la perseguitava. Per questo si era chiusa nel bagno del locale.
0: La MotoGP, quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto e i primi quattro posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale per due punti su Marc Marquez. Quarto posto per Ayogura, autore di un gran finale. Marquez ha chiuso al sesto posto, superato anche da Acosta.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Eco Vicentino.
4: Da Vicenza per gli italiani, i veneti ed i vicentini di tutto il mondo.

0: Hungry Like the Wolf, ragazzi, che pezzone dei Duran Duran. Chiedo a uno a caso che passa di qua, perché signori, parte in questo momento la seconda stagione di On Air, la radio in vetrina. Allora passava di qua, guardava la vetrina. Questi, oltre che ascoltarli, bisogna vederli, vero Andrea?
1: Assolutamente sì.
0: Allora, in omaggio ad Andrea Montagna, che è il nostro primo ospite, bentornato intanto.
1: Grazie a tutti voi.
0: Diamo il via dal cuore della città di Valdagno. Siamo qui, Palazzo Festari, giorno di festa oggi, perché fuori veramente c'è una passeggiata continua di gente che si gode anche la bella giornata. Andrea Montagna, Econatura, come stai?
1: Bene, provato bene. Da ieri sera, poi ti spiegherò perché.
0: Lo so.
1: I prossimi due giorni.
0: Lo so, sei impegnato. Allora, senti, ti rubo tempo perché so che devi scappare, c'è una fiera importante che ti aspetta. Econatura non si è mai fermata, noi ti abbiamo seguito anche durante l'estate, hai fatto tante belle cose. Ricordiamone qualcuna, insomma, di cui vai fiero.
1: La più importante è stata l'Econatura Day, il 27 settembre. Abbiamo beccato una giornata stupenda,
0: pazzesca,
1: con una bellissima passeggiata e musica e stand di associazioni varie e quant'altro. Torneo di pallavolo, è stato più di quello che speravamo.
0: Ti sei
1: anche
0: divertito,
1: per la partecipazione.
0: Ti sei divertito.
1: Assolutamente.
0: E
1: sì,
0: avete lanciato un messaggio importante. Perché? Perché Econatura è un'azienda che si occupa, ricordiamolo Andrea,
1: di smaltimenti di rifiuti,
0: sì,
1: e amianto e consulenza.
0: Sì, sì.
1: Ma siamo appunto società benefit e quindi una parte di noi si deve anche occupare, dobbiamo trovare il tempo per occuparci della comunità, dei clienti, in una maniera un po' diversa.
0: Siete ammirevoli, io l'ho detto un milione di volte, anche perché l'hai detto, dovete trovare il tempo anche per educare. E so che voi fate, soprattutto tu, fai anche didattica, vero?
1: Sì, anche le scuole, per forza.
0: E ti
1: piace? Portiamo la nostra esperienza.
0: Ti piace portare questo messaggio? Anche perché i ragazzi sono attenti, eh?
1: Sì, più piccoli sono, più sono attenti.
0: Ci tengono al nostro caro vecchio mondo che abbiamo già sfruttato forse troppo, no?
1: Esatto.
0: Tu vai anche in qualche modo come Econatura a rimediare ai danni che hanno fatto gli altri.
1: Esatto.
0: Vero?
1: Esatto.
0: Senti, le cose stanno andando bene?
1: Sì, tutto bene, prosegue bene.
0: Vogliamo fare un saluto a tutti i tuoi collaboratori?
1: Tutti i miei collaboratori di Econatura.
0: Sì.
1: E visto che siamo in fiera, anche le mie vicine di stand mi aspettano con... Io porto le brioche e cominciamo già a gin tonica.
0: Brioche e gin tonica, un bel ammiramento per partire bene con la fiera. Senti, allora ci

0: Tornerai a trovare, ovviamente.
1: Ah, sì, per forza.
0: Buona giornata, buon lavoro. Viva Econatura, il vostro operato, d'accordo?
1: Grazie mille.
0: E salutami quella santa di cui abbiamo parlato poco fa. Vogliamo menzionarla?
1: La mia moglie e mia figlia.
0: Lui di
1: Anna,
0: santa.
1: Che è già là che lavora.
0: Sì, ciao Anna.
1: E mia moglie Michela.
0: Ecco, perché
1: lui dovrebbe arrivare qua a prendermi.
0: Ne ha due di sante.
1: Due di sante.
0: Senti Andrea, buon lavoro ancora. Grazie d'essere ancora dei nostri.
1: Grazie. Buon lavoro a voi.
0: O'Neill, la radio in vetrina, eccola. Oggi eccola qua, l'abbiamo appena nominata, è arrivata Michela. Oggi è davvero un giorno di festa perché Valdagno ha questa manifestazione che si chiama Sbaracca, giusto?
1: È pieno. Passata, è veramente carina, è vero? Appena io girata anch'io, è carinissima.
0: Ho visto delle bancherelle di antiquariato, anche moderno, che potrei lasciarci lì non so quanto, no? Però
1: esatto.
0: merita davvero. Grazie Andrea, viva Econatura.
1: Grazie grazie per Duran Duran.
0: Anche il prossimo disco però è degno della tua attenzione. Senti qua.

0: Ragazzi,
1: posso?
0: Bene, bene. L'emozione di essere in diretta ancora una volta dal cuore della città di Valdagno. Abbiamo avuto come prima ospite Andrea Montagna di Econatura e adesso con grande piacere è davanti a me, bella, sorridente, bentornata Annalisa. Come stai intanto?
2: Bene, bene, anche se full.
0: Full, un po' piena di lavoro. Piena. Però Annalisa di Vides, giusto? Sì. Cosa vuol dire Vides, Annalisa?
2: L'acronimo significa volontariato, donna e sviluppo.
0: Perché a noi piace sempre molto parlare di volontariato fuori onda, ne parleremo anche con il prossimo ospite. Senti, andiamo un attimo sul personale. Mi dicevi università?
2: Io insegno in più università per adulti e anziani,
0: certo,
2: già da anni e anni, e anche quest'anno ne ho una decina.
0: Ne hai una decina?
2: Sì, nell'Alto Vicentino in pratica.
0: Ecco. Perché? Perché ragazzi, tu lo fai proprio, l'hai detto, come volontaria.
2: C'è un riscontro chiaramente, anche per gli spostamenti.
0: Sì, almeno quello dico, almeno quello, almeno i rimborsi, giusto, si diceva una volta. Ascolta, quanto bello è essere in radio e fare la radio dalla vetrina, è vero o no?
2: Bellissimo, anche perché questa radio è nel cuore.
0: È nel cuore della città, esatto.
2: Sì, e quindi...
0: E c'è questo struscio, come si diceva una volta, no? La passeggiata, poi il sabato vedi proprio la faccia della gente. Gente distesa, diversa, che ha la voglia anche, no, di godersi della bella musica, entrano curiosi, ci fanno i complimenti, noi salutiamo con la manina, è tutto bellissimo. Quest'anno, oltre a Econatura, è con noi anche Autometica. Ti piace, tu che ami la lingua italiana, questa parola? Autometica.
2: Personale, auto come
0: etica,
2: autonomia.
0: Etica, che è una parola meravigliosa.
2: Sì.
0: Eh?
2: È la morale.
0: È la morale. Sono tre aziende che si sono unite, di cui poi avrò modo anche di parlare, e li saluto perché sono imprenditori che hanno deciso di fare gruppo, tre aziende che si sono unite e hanno dato il nome Autometica proprio perché l'etica è fondamentale dal primo all'ultimo dipendente di questa azienda ed è una cosa bellissima portare questo messaggio anche negli ambienti di lavoro. Senti, qua continuano a salutarci con la manina, ma veniamo a te, al tuo lavoro, perché anche quest'anno si insegna la lingua italiana.
2: Sì, ecco, io vorrei dire che il Vides Veneto nasce nel 1997. E sono orgogliosa di essere...
0: L'anno prossimo si fanno 30,
2: Esatto.
0: Si festeggia.
2: Sono orgogliosa di essere tra i soci fondatori a livello regionale.
0: Che brava.
2: Quello di Valdagno, il Vides a Valdagno, e quindi la scuola di alfabetizzazione, nasce nel 2002. Quindi l'anno prossimo praticamente faremo 25 anni.
0: Beh, anche lì si può stappare.
2: Si può stare.
0: Non perdiamo le occasioni,
2: ecco,
0: per strada.
2: Io vorrei dire che è un'ottima occasione per cercare di includere queste persone di altri paesi che vengono qui, perché imparare la lingua del paese che ospita
0: è
2: fondamentale.
0: È la prima cosa, perché permette loro di esprimersi in maniera corretta.
2: Poi anche noi abbiamo scelto di farlo al mattino, perché così vengono soprattutto le donne che sono libere dai bambini, perché sono a scuola, e loro imparano la lingua italiana anche per poter essere di supporto eventuale ai loro figli.
0: Fammi dire una cosa, perché io amo la lingua italiana e impararla correttamente è fondamentale, ma posso aggiungere, è una lingua bellissima proprio perché è una lingua completa. destra rispetto ad altre lingue. È difficile,
2: è molto difficile.
0: Per dire bello abbiamo mille modi di dire bello, mentre in inglese è nice, beautiful, fine, è vero o no? Invece noi abbiamo questa poesia con noi che fa parte proprio del nostro linguaggio.
2: È una lingua complessa e difficile.
0: È difficile.
2: Noi cerchiamo di aiutare queste donne almeno nelle cose basilari.
0: Certo,
2: non
0: certo.
2: So se vanno al mercato, come possono esprimersi. Ecco,
0: Annalisa, ne hai 10, dicevi, quest'anno? Qui
2: università.
0: Università.
2: No, ragazzi,
0: no, invece qui quante sono?
2: Fino adesso siamo a una settantina di iscrizioni.
0: Ah, però.
2: L'anno scorso in tutto l'anno scorso 104.
0: 104.
2: Sì.
0: Quindi sei anche orgogliosa del lavoro che
2: sono,
0: stai facendo.
2: Io vorrei anche proprio salutare quelle che fanno il lavoro sul campo, perché io mi limito al coordinamento e ai rapporti con le istituzioni. E invece ci sono maestre in pensione che fanno proprio questo lavoro di base.
0: Le vogliamo salutare queste maestre?
2: Esatto.
0: Una a una, ricordale, dai.
2: Fulvia, Margherita, Iaia, che sarebbe Flavia.
0: Flavia.
2: Anna, e poi c'è la... Vediamo se mi ricordo... La Dorina.
0: Sì.
2: Ecco, e spero di aver dimenticato... qualcun'altra. Ecco.
0: Che bella questa cosa che stiamo raccontando. Maestri in pensione che insegnano la lingua italiana, no?
2: Sì, perché è fondamentale una maestra.
0: Sì, l'altro giorno era la festa mondiale dell'insegnante.
2: Sì, lo so.
0: E io ne ho parlato, giustamente, no? E dicevo che io ho appreso delle cose alle elementari che non ho mai più dimenticato. E quindi il maestro è una figura fondamentale.
2: Fondamentale.
0: Ti chiedo però, lì ci sono non bambini, sono
2: adulti,
0: donne, adulte.
2: Soprattutto donne e soprattutto
0: ed è un po' più difficile quando si va avanti con l'età a prendere una lingua nuova.
2: Però quindi sono motivate.
0: Ma cambia la metodologia di insegnamento?
2: Certamente,
0: certo,
2: per gli adulti sicuramente. E poi c'è il fatto che loro sono motivate, vengono perché vogliono. Ecco, e sono soprattutto donne indiane, vengono dal Punjab soprattutto, ci sono anche africane ma in numero molto minore, però abbiamo anche persone dell'est, quelli imparano subito,
0: vero?
2: E poi abbiamo persone provenienti dall'America Latina che magari sono qui già a svolgere il lavoro di infermiere o di operatrici presso le case di riposo.
0: E quindi è fondamentale.
2: E quindi devono imparare la lingua.
0: Senti, come vi trovano? Come vi trovano? Chi ha bisogno di avvicinarsi in maniera così?
2: Vengono e portano anche le nuove arrivate.
0: Sì.
2: Quindi vuol dire.
0: Dov'è che insegnate?
2: E noi per fortuna abbiamo da anni lo spazio al cinema super, all'oratorio. Ecco, adesso che è del comune, tanto di più.
0: Bene,
2: perché
0: bene.
2: Il comune ci è vicino e ci aiuta.
0: Le lezioni, ricordiamo, quando sono e in che orari?
2: Sì, le lezioni sono al martedì e al giovedì dalle 9.30 alle 11.
0: Dalle 9.30 alle 11. Io non posso che farti i complimenti, perché hai questo occhio proprio vivido, bello, si vede che lo fai con grande passione.
2: Grazie.
0: Con grande amore. E approfitto per ricordare con questa nostra veloce intervista che non ci fossero sti volontari e queste volontarie non saremmo qui a parlare di un atto di grande civiltà e anche di grande democrazia, permettimelo. Complimenti.
2: Grazie.
0: Annalisa,
2: e complimenti alle mie maestre.
0: Cara, bello. Senti, buon lavoro. Ci tornerai a trovarci, tanto tu sei di Valdagno e sei felice di essere qui proprio con noi a Radio Eco Vicentino, come hai detto tu, dal cuore della città.
2: Sì, tutto ciò che serve per la città, ben venga.
0: Grazie Annalisa.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Una bella canzone adesso di due grandi artiste, Annalisa e Madame. Parole bellissime, si intitola Amica.

0: Sabato mattina tra le 10 e mezzogiorno è cambiato l'orario di On Air per gli amici che solitamente a quest'ora mi ascoltavano con Festa Italiana, che arriverà più tardi. Comunque rimanete con noi. L'emozione di fare la radio in vetrina in mezzo alla gente, l'emozione di conoscere sempre tante belle storie, ospiti, iniziative, e lo facciamo proprio da questo palazzo storico di Valdagno che è Palazzo Festari, e l'emozione di parlare per la prima volta alla radio. Giusto Matteo?
1: Giusto.
0: Ciao, intanto benvenuto, ciao. Benvenuto. Ciao. Allora, neanche farlo apposta, fuori onda abbiamo scoperto che abbiamo io un amico e tu un parente in comune.
1: Sì, esatto, ho scoperto 30 secondi fa.
0: Poi lo salutiamo, poi lo saluteremo. Allora, Matteo Dal Lago, senti, Protezione Civile Valle Agno, 50 anni di attività.
1: Sì.
0: Da dove vogliamo partire?
1: Partiamo dall'inizio.
0: Sì.
1: Partiamo dal 1976, dove in occasione del terremoto del Friuli alcuni cittadini di Valdagno si sono organizzati e sono partiti per andare a dare una mano alle persone che
0: avevano perso tutto. Quel maledetto 6 maggio del 1976, esatto. Io abitavo a Udine, non aggiungo nient'altro. Ecco.
1: Allora, da Valdagno si sono organizzati, sono partiti, e da di lì è partita una storia. Quindi quest'anno abbiamo colto l'occasione per ritrovarci con alcuni fondatori che sono ancora in vita, alcuni anche attivi.
0: Bene.
1: E ci siamo trovati per festeggiare quella occasione che ha creato una storia che è lunga 50 anni.
0: Ma che meraviglia, ragazzi, sono le storie belle che i nostri ascoltatori devono ascoltare e leggere. E io ti chiedo una cosa, insomma, 50 anni è cambiato il mondo, mille volte è cambiato il mondo, però io anche nella passata edizione di On Air, la radio in vetrina, ho avuto qui, dove sei seduto tu, ospiti dei ragazzi che vogliono fare la protezione civile.
1: Certo, la protezione civile è un sistema, quindi non è fatto da un'unica entità, ma è un qualcosa che parte dalle istituzioni, attraverso gli organi competenti, arriva al volontariato. Il volontariato va in supporto, però non è un volontariato buttato lì, ma è qualcosa che necessita di una professionalità. Al giorno d'oggi serve un corso per fare qualsiasi attività.
0: Stavo per chiedertelo. Quindi un ragazzo che vuole avvicinarsi a questo mondo cosa deve fare?
1: Beh, deve presentarsi ad esempio in una delle due nostre sedi.
0: Ricordiamo che avete due sedi.
1: Sì, noi abbiamo una sede a Valdagno in via Gasdotto, quindi in zona industriale, e una a Trissino, sempre nella zona industriale di Trissino, e dove possono venire a trovarci il martedì a Valdagno e il giovedì sera dalle 8:30 a Trissino, e lì conoscono la nostra realtà. Prima c'è chiaramente una fase di conoscenza per capire se alla persona interessa veramente il percorso.
0: Ed è anche adatta.
1: Diciamo che poi è obbligatorio un corso base, un corso base di protezione civile abbinato a un corso salute e sicurezza, per poter poi lavorare.
0: Quanto dura il corso? Quanto durano questi corsi?
1: Praticamente sono 40 ore.
0: Sono 40 ore di formazione.
1: Di formazione complessiva. Esatto, perché al giorno d'oggi non si può fare nulla se non si è in sicurezza.
0: Donne?
1: Numerose, soprattutto abbiamo delle unità cinofile da soccorso, quindi una delle specializzazioni del nostro comitato.
0: Bellissima.
1: Abbiamo che in questo momento, tra l'altro, c'è una fiera a Brescia, REAS, dedicata alla protezione civile, e abbiamo alcune nostre cinofile che sono lì a spiegare le nostre attività, le loro attività in primis con i cani. E quindi c'è un numeroso gruppo di cinofili in cui ci sono una buona
0: percentuale di donne.
1: Anche invece in protezione civile c'è una buona quantità di donne, perché non dobbiamo immaginare una vita da eroi che devono tirar fuori le persone dalle macerie, ma parliamo di servizio alla comunità, alla popolazione, e quindi serve tutte le competenze che possono essere messe in campo.
0: Senti, Matteo, tu sei qui in rappresentanza di quante persone in questo caso? Un'ottantina di persone. Io ogni volta che sento, purtroppo, il clima che arriva un'emergenza, un disastro, i primi siete sempre voi a correre, non c'è niente da dire.
1: Diciamo che il territorio è vasto.
0: Perché proprio la notizia è: si è già mobilitata la protezione civile.
1: È così.
0: È vero, no?
1: Diciamo che, come dicevamo prima, c'è un sistema, quindi chiaramente sì. c'è la componente vigili del fuoco, dei professionisti sì, che sì. fanno il soccorso tecnico urgente, la protezione civile cerca
0: arrivate
1: di
0: in esatto. supporto.
1: Andiamo in
0: che caratteristiche deve avere una persona per entrare a far parte della protezione civile, oltre che la passione e la volontà?
1: Beh, diciamo che la passione e la volontà sono indispensabili, perché il numero di ore che appunto sono necessarie per essere operativi è abbastanza.

0: elevato. Diciamo che abbiamo persone di tutti i tipi, quindi abbiamo dalla persona molto pratica che sa fare in autonomia dei lavori indispensabili, abbiamo l'ingegnere aerospaziale che probabilmente non si dedicherà a un lavoro, diciamo, di sistemazione, ma probabilmente di organizzazione o di
1: Mi
0: gestione.
1: viene in mente, serve anche lì l'informatico oramai,
0: È
1: è
0: proprio
1: vero
0: così.
1: o no?
0: Al giorno d'oggi abbiamo dovuto inserire un software per poter registrare tutte le attività.
1: Immaginavo, immaginavo. Senti, metto una bella canzone e poi continuiamo
0: Ben
1: la nostra
0: volentieri.
1: chiacchierata, va
0: Va
1: bene? Ed è
0: bene.
1: veramente bella perché è la nuova di Malika Yan, detto tra noi, viva la protezione civile, ma fammelo dire, poi ne parleremo ancora, viva il volontariato.
0: Certo,
1: Non ci fossero
0: assolutamente.
1: loro, ragazzi.
0: È una grande risorsa.
1: Va bene, a tra poco.

0: detto tra noi, ha fatto un'altra bella canzone, Malika Ayane, certo. Sempre piacevole. Elegante, piacevole. La voce che sentite è quella di Gianni Manuel, con me Matteo Dallago, in rappresentanza della Protezione Civile Valleagno. 50 anni di attività, l'abbiamo ricordato, nasceva nel 76 in occasione di quel triste ricordo che fu il terremoto in Friuli Venezia Giulia. Più di 1000 morti lì, ragazzi, certo. Non dimentichiamolo. Senti, allora, abbiamo raccontato due sedi, abbiamo detto anche, perché ho avuto la testimonianza di ragazzi che sono stati qua, che hanno voglia di avvicinarsi, benvengano, no? Certo. Ma abbiamo ricordato anche che tanto volontariato.
1: Certo, certo. Volontariato che appunto cerca di formarsi per essere pronto alle ogni evenienza. Vuol dire che noi abbiamo varie specializzazioni all'interno, sì, del nostro comitato. Abbiamo, e abbiamo già citato, le unità cinofile da soccorso, che vanno in ricerca delle persone che si sono disperse e che non sono tornate a casa, così come abbiamo l'antincendio boschivo, che è una competenza della Protezione Civile, sì, tramite i servizi forestali della Regione del Veneto. Quindi al nostro interno abbiamo dei mezzi e delle persone formate e addestrate per andare a spegnere gli incendi nei boschi. Quindi anche quest'anno abbiamo fatto una campagna in Calabria di 3 settimane, sì, su mandato della Regione del Veneto, insieme con altre associazioni, e quindi presidiamo il territorio anche quando sono i momenti di maggiore pericolosità, per andare a ricordare la popolazione che magari sta ponendo un rischio sul territorio accendendo dei fuochi dove non è il caso, e ci sono delle regole ben precise. E quindi noi andiamo a pattugliare il territorio per evitare che partano degli incendi che costerebbero a tutti, a 360 gradi, molto di più.
0: Certo.
1: Abbiamo poi chiaramente tutte le attività di protezione civile classica.
0: Una volta si pensava solo al fuoco, adesso bisogna pensare in maniera seria anche all'acqua, mannaggia.
1: Esatto. Ci stavamo arrivando, l'acqua al giorno d'oggi è una necessità, come abbiamo visto dopo un periodo di particolare calo di quantità di piogge, però deve arrivare anche in un modo che sia gestibile dal territorio.
0: Sì.
1: Quando arriva troppa acqua in poco tempo, non è detto che il territorio riesca, sì, a gestire queste masse d'acqua, e quindi come Protezione Civile noi dobbiamo addestrarci, prepararci, perché alla fine siamo come un'assicurazione, si spera, sì, sempre, sì, di non doverla usare, sì, però quando serve è il caso che funzioni, e quindi
0: bisogna essere preparati come dicevamo prima. Senti, una persona entra a far parte della Protezione Civile, poi come funziona e come cambia la vita di quella persona lì? C'è un'emergenza, che succede? Io però ho un lavoro e magari non posso dare la mano.
1: Nel volontariato la priorità prima di tutto è la famiglia, poi il lavoro, poi viene il volontariato. Il volontariato, sì, che però è un volontariato professionale, vuol dire che normalmente solo le istituzioni possono chiedere a un volontario di lasciare il posto di lavoro,
0: sì,
1: e quella cosa è molto regolamentata, però è fattibile, e quindi viene lasciato il posto di lavoro, e in quel caso l'istituzione che chiede questo paga le ferie praticamente della persona, okay, che si stacca dal lavoro.
0: Quindi vengono tutelati.
1: Esatto,
0: no?
1: Il lavoratore.
0: Te lo chiedo perché, sì, ieri, in occasione del 10 anni dell'Eco Vicentino, abbiamo avuto il piacere di parlare ancora, scambiare qualche parola con quel ragazzo che fu definito poi l'angelo del fango, che decise di andare a aiutare in Emilia Romagna quando ci fu 4-5 anni fa l'alluvione.
1: Certo. Certo.
0: È stato licenziato dal posto di lavoro.
1: Ecco, in realtà ci sono delle regole ben precise. Prima di partire bisogna assolutamente avere l'autorizzazione delle istituzioni,
0: sì,
1: quindi ci sono tramite portali informatici tutte le pratiche, però la persona può lasciare il posto di lavoro coperta dalle istituzioni.
0: Bene,
1: e chiaramente è meglio l'accordo col datore di lavoro.
0: Ma ci mancherebbe. Senti Matteo, c'è qualche festa in programma? Perché 50 anni vanno ricordati.
1: Ne abbiamo fatte in realtà 3 occasioni. Abbiamo fatto una grande esercitazione di
0: mandare
1: antincendio.
0: Un messaggino?
1: Beh, in realtà eravamo impegnati proprio nelle esercitazioni, per cui per noi appunto che è fuori dal nostro orario di lavoro, perché è tutto volontariato, nessuno prende una lira, anzi abbiamo fatto 3 occasioni, abbiamo fatto una grande esercitazione di antincendio boschivo con anche il corso per l'elicottero,
0: sì,
1: perché noi per spegnere gli incendi,
0: certo,
1: usiamo l'elicottero, abbiamo fatto il ricordo 50 anni con la festa, con i soci, sì, fondatori, con l'inaugurazione di un nuovo autoveicolo, e abbiamo fatto anche un'esercitazione di protezione civile proprio a Cerealto, a Valdagno, in cui abbiamo messo sotto prova anche la popolazione, che si è dimostrata molto disponibile e si è, ha partecipato all'evacuazione e alla gestione del campo di tende e di tutte le attività che abbiamo fatto.
0: Bravi, senti, visto che poi è passato di qua, tra poco magari lo sentiremo anche uno che ha a che fare col comune, no? Il palazzo, quello del municipio, no? Che rapporto avete con quelli lì?
1: Beh, ottimo, anche perché è l'autorità di protezione civile per eccellenza, e quindi diciamo che il nostro ruolo di andare in supporto va proprio in supporto all'autorità di protezione civile, che non può essere che presso il comune, in questo caso il comune di Valdagno.
0: Quindi anche se non è parroco, la benedizione da quel signore lì arriva
1: dobbiamo averla.
0: Dobbiamo averla. Ma che bello chiacchierare con te. Chiudiamo ricordando a chi ci ascolta che in Italia ci sono 5 milioni di persone che fanno volontariato, dedicano la cosa più preziosa che abbiamo, il tempo e la nostra vita, con altruismo per gli altri.
1: Un grande grazie alle famiglie che permettono ai volontari di fare volontariato. Per noi sono fondamentali le famiglie che a casa ci lasciano dedicare tempo a questa forma di volontariato.
0: Grazie Matteo Dal Lago, è stato un piacere conoscerti.
1: Per noi.
0: Grande abbraccio, perché ci vuole grande anche al fratello Andrea,
1: che
0: si sta sicuramente ascoltando.
1: Sicuramente.
0: Saluta tutti gli amici della Protezione Civile Valle Agno.
1: Sarà fatto.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao a tutti. Talk about.

0: Aspetta, intro proprio su Everybody Get Up and Dance di Madonna, perché secondo me è il sindaco di Valdagno, Madonna ai tempi la ballava anche lui, o oh no? Ben ritrovato Maurizio Zordan, come stai?
1: Bene, grazie, ben ritrovati voi, veramente un piacere vedere questa realtà qui, è grande soddisfazione.
0: Vero, io sono ripartito stamattina, ho detto seconda edizione insomma, no, della radio in vetrina, come fosse la prima volta, è proprio emozionante, perché poi guarda, passano, salutano, è vero o no?
1: Sì.
0: Vengono dentro, fanno i complimenti, vedo che anche Matteo annuisce, è proprio una cosa bella. Dai.
1: Prima è passata una volontaria di protezione civile, non so se è quella col cane o quella senza cane, perché ci sono due sorelle che sono entrambe volontarie e le distinguono a seconda.
2: Quella che è passata era senza cane, quella col cane è in fiera a Brescia.
0: Va bene. Maurizio, ti rubo poco tempo perché come sindaco, come primo cittadino, tu hai fortemente voluto anche questo ritorno della radio, però fatta in maniera moderna, in mezzo alla gente, no?
1: Sì.
0: Ed è una cosa bella.
1: Sì,
0: sul web si può fare, si può fare in maniera diversa, no?
1: Allora qui dietro a tutte le cose, Gianni, ci sono le persone, no?
0: Sì.
1: Quindi qui si è creata, diciamo, una chimica tra la tua passione per Valdagno, la passione per la radio, io che ho avuto la fortuna di poter scegliere una vice sindaca, diciamo, che gioca in un altro campionato, insomma, dobbiamo dircelo, insomma.
0: Lei è sempre in Coppa dei Campioni.
1: Esatto,
0: questa
1: roba qui ha veramente creato un meccanismo, insomma, un risultato fantastico, ecco, quindi veramente bello essere qui nella via centrale di Valdagno con le persone che passano, questa radio che fa da accompagnamento e che promuove realtà come avete fatto prima della protezione civile della Valle Agno, che è un'eccellenza. Noi non ci rendiamo conto, cioè abbiamo tantissimi problemi, no, col contesto, il contesto idrogeologico, le frane, siamo in una situazione molto fragile dal punto di vista del territorio.
0: È un territorio fragile, sì.
1: Però abbiamo la forza della protezione civile e credo che questa valle qui sia una delle valli con la maggiore densità di volontari nelle varie strutture di protezione civile. Quindi spesso noi da qui diamo aiuto anche agli altri. Quindi
0: bello.
1: È veramente una espressione di generosità e questo deve anche fare, diciamo, rendere fieri innanzitutto i cittadini di questa valle, di tutti i comuni, non solo di Valdagno, di queste realtà e diciamo anche affrontare, essere pronti ad affrontare le difficoltà qualora dovessero succedere, con la consapevolezza che abbiamo chi ci protegge e ci dà una mano. Poi, come diceva prima il presidente dal lago, sarebbe meglio non usarle, insomma, no?
0: Certo.
1: Anche qualora ci fosse bisogno, siamo sicuri che abbiamo le spalle coperte da questi volontari. Io ho avuto la possibilità purtroppo di verificare una situazione di emergenza l'anno scorso e devo dire che ero veramente fiero di quello che avevamo, l'abbiamo toccato proprio con mano.
0: Certo.
1: La capacità che abbiamo in questa valle, quindi è veramente bello. E anche questa radio è un'altra eccellenza.
0: Guarda, sono felice che tu lo dica, perché poi hai presenziato anche tu ai 10 anni del gruppo, perché la forza poi è la forza, anche l'intuizione, secondo me, è stata quella di dire e pensare, facciamo informazione con il giornale, ma creiamo anche una radio di contenuti, quella che noi stiamo facendo in questo momento, no?
1: Certo.
0: La libera scelta poi di fare un click e di cambiare, anche di trovare un'alternativa, no?
1: Sì, poi ovviamente l'eco del Vicentino è un po' la radio dell'Alto Vicentino,
0: come si diceva ieri sera.
1: A caso, insomma, si era a Schio. Allora io con un po' di provocazione, siccome abbiamo tanti temi in questa valle, no? Problemi con i soldi, con i danni, con i licenziamenti, con il punto nascite. Stamattina sono passato degli alpini di Ponte dei Noli che avevano la sede aperta, perché ogni tanto vado
0: a trovare.
1: Non ho il terapeuta, vado dagli alpini che hanno bisogno di trovare fiducia. E loro in un in mezzo o nell'altro, insomma, la fiducia te la trasmetto, no? E scherzando così Alpino ha detto: ma noi potremmo anche pensare, siccome siamo l'Alto Vicentino, che potremmo diventare il Basso Trentino.
0: Va bene, con questa ti lascio andare a celebrare un matrimonio. Va bene,
1: va bene.
0: Ciao. Grazie Maurizio, buon lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Alla prossima. Ciao. Andiamo avanti ovviamente con un'altra bella canzone, questa volta è Raff, Ti Pretendo. Ciao Maurizio.

0: Mamma mia, la meraviglia di questa canzone nuova, Jungle, che canta Sunshine. In effetti oggi è una mattinata di sole, bella, piacevole, anche temperatura gradevole. Siamo in diretta dal cuore della città di Valdagno, una nuova edizione di On Air, la radio in vetrina. Siamo veramente in vetrina anche per l'emozione degli ospiti che sono arrivati qua. Presidente, alzi lo sguardo per favore, mi sta dicendo, sto sudando, è la prima volta per me, ma che bella è la prima volta, non si dimentica mai, Massimo, è vero o no?
1: Esattamente, la prima volta non si dimentica mai.
0: Hai già rotto il ghiaccio, vedi? Benvenuti signori, abbiamo con noi i rappresentanti, alcuni del Moto Club di Malo.
1: Esattamente.
0: Allora, tanto è bella Valdagno che oggi sta vivendo anche questa bella manifestazione che è Sbaracco con la O, giusto? Venite in centro a Valdagno, hai visto che bella, Massimo?
1: Lo so che è bella.
0: Tanti belle cosine anche da comprare.
1: Dopo però, ci facciamo un giro.
0: Bravi. Però devo dire personalmente che anche Malo io ce l'ho nel cuore. È un bel paesotto, fatemelo dire. È una bella cittadina oramai, direi, no? Si vive bene.
1: Sì.
0: Moto Club, ragazzi, avete questa passione della moto, delle due ruote?
1: Tanta.
0: Ma da piccoli, comincia da piccoli?
1: Sempre,
0: vero?
1: Da piccoli.
0: Mi
1: ricordo quando ero bambino andavo a vedere le gare di moto e era sempre stata una gran passione. È ancora una gran passione.
0: È così, la moto è così.
1: E resta nel cuore.
0: Resta nel cuore. Luca, come stai?
2: Ma tutto bene, grazie.
0: Avvicinati al microfono.
2: Buongiorno a tutti. Tutto bene?
0: Prima volta alla radio anche per te.
2: Anche per me la prima volta alla radio, quindi un'emozione unica.
0: Che bella è, perché la radio deve essere così, deve dare emozione e deve dare anche spazio all'immaginazione. Chi ci sta ascoltando e non vi conosce dirà, ma come saranno quelli lì del motoclub?
1: Ci devono venire a trovare.
0: Sono belli, belli e simpatici. Salutiamo anche chi sta facendo le riprese, il vostro amico, giusto? Grazie Matteo. E la bimba che è lì e ci sta guardando curiosa. Però vedi come le nuove generazioni... sono più avvezze alla tecnologia, no?
2: Sì, certo, però diciamo che anche i nostri piccoli, anche ragazzi piccoli, e stanno prendendo la nostra passione per le due e per le quattro ruote. E tutto questo ci emoziona.
0: Hai detto
2: moltissimo.
0: Due e quattro ruote, spiegami perché?
2: Perché oltre il motoclub, oltre ad avere il motocross e l'enduro, abbiamo anche il settore dei quad.
0: Ah, che beh, questo non lo sapevo. Funzionano ancora i quad, ragazzi? Perché c'è stato un attimo che ci fu un boom, una decina d'anni fa.
2: Sì,
1: diciamo
2: circa...
1: che è difficile trovare percorsi, difficile... Da poterli usare.
0: Ogni tanto ne vedo, Massimo, presidente, qualcuno per strada, no? Ma non è facile, vedi che insomma è un mezzo che non è adatto sulla strada dove passano le macchine, non è adatto dove fai il motocross, devi trovare quella via di mezzo, no?
1: Esattamente. Si deve trovare quella via che purtroppo non c'è.
0: Senti, parliamo invece proprio di questa passione. Quando nasce il motoclub, Mario?
1: Allora, noi diciamo che siamo un gruppo di amici, siamo passati da altri motoclub. Poi un giorno abbiamo deciso di fare il nostro motoclub, uscire un po' dalle righe e costruire un motoclub dove non ci sono solo competizioni, ma ci sono anche altre cose. E siamo nati nel 2022, fine 2022. Niente, abbiamo fatto...
0: Quando dici non c'è solo la competizione, non c'è solo la moto, significa che come motoclub fate anche altre iniziative.
1: Esattamente.
0: E ricordiamole, perché siete bravi, io lo so.
1: E praticamente... facendo questo
0: non farti distrarre dalle belle donne che passano in vetrina, mi raccomando. Dicevi altre iniziative?
1: Facciamo delle manifestazioni che riguardano moto e quad e questa la facciamo ogni anno. Dopodiché con il comune di Malo e la Proloco e gli diamo una mano a carnevale.
0: Mettiamo, a Malo il carnevale è importante, l'ho presentato.
1: Mettiamo il nostro gazebo, dopo diamo una mano qua. Adesso qua prima di Natale facciamo una sfilata con le moto in piazza Malo e quant'altro. Poi dopo quest'estate abbiamo messo su un po' qua con gli amici, siamo andati a Jesolo, sì. Andata e ritorno qui, ciao.
0: No, che meraviglia, ragazzi.
1: E lì adesso
0: ce l'ho nel cuore il ciao.
1: Ci sono un po' di ragazzi dentro al motoclub che stanno facendo il patentino.
0: Sì, sì.
1: E ci vogliono seguire a Jesolo l'anno prossimo.
0: Ma perché non lo producono più il ciao? Che tutti sono innamorati di quello scooterino meraviglioso che ha portato in giro intere generazioni. È vero o no?
1: Esattamente.
0: Io lo rimetterei in produzione, fossi la Piaggio.
1: Però non è più un'icona dopo.
0: Lo so, è non vero, è più un'icona. Un po' come la Vespa.
1: Esattamente.
0: Vabbè, dai. Senti, motoclub vuol dire anche educare e andare correttamente per strada con la moto?
1: Certamente. Certamente, perché se finché
0: questo è un messaggio importante che stiamo dando.
1: Finché si sta in pista si possono fare cose che ti permette di fare la pista, però poi dopo anche questi ragazzi che abbiamo dietro e in strada devono fare i seri.
0: Vero.
1: C'è dei posti dove ti puoi sfogare e dove devi stare attento.
0: Posso aggiungere, non è il costo per andare sull'altopiano? Lì evitate di sfogarvi.
1: Esattamente.
0: Giusto, esattamente. Luca?
2: Ma
0: che
2: certamente,
0: dici?
2: Certo. Quella è una strada che proprio... Ogni fine settimana, ogni anno,
0: mamma mia, guarda,
2: è una cosa non ha parole.
0: Siete qui perché siete anche reduci da una bella manifestazione.
1: Certamente.
0: Parliamone al volo, dai.
1: Allora, lì siamo arrivati che due signore ci hanno contattati, tutto perché l'anno scorso abbiamo fatto una gara qua a Valdagno di enduro.
0: Sì, sì.
1: E hanno visto tutto sto movimento di moto e sono venute in cerca loro di noi per creare questa manifestazione con dei ragazzi con delle problematiche.
0: Sì, sì.
1: Io ti dico la sincera verità che era da un pezzo che provavo a mettere in piedi una cosa così, però non c'era mai quel...
0: La manifestazione, ricordiamolo, è Motori e Sorrisi.
1: Motori e Sorrisi.
0: Ed è bellissimo.
1: E non c'era mai proprio un aggancio vero e proprio da poterla strutturare. Sono arrivate queste due signore e lì abbiamo cominciato un po' a chiacchierare, a mettere giù le prime basi. Poi dopo siamo entrati in comune, abbiamo trovato un'amministrazione... a braccia aperte.
0: Mamma, che
1: quando
0: bello,
1: hanno sentito questo si sono spalancate tutte le porte e si sono tanto dati da fare, darci una mano, e abbiamo messo in piedi questa manifestazione.
0: Come è andata e cosa abbiamo fatto lo raccontiamo dopo il prossimo disco, dai. Vabbè. Così prendi fiato e bevi un bicchiere d'acqua, va bene?
1: Okay.
0: È bellissimo comunque avervi qua emozionati e felici di aver creato un evento bello e importante per chi è meno fortunato di noi, diciamolo.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Esattamente.
0: La canzone è davvero bella, lei è Ella Langley con Choosing Texas.

0: Choosing Texas, il country, la country music che sta ritornando di moda grazie anche a canzoni bellissime come questa, no? Ed è un genere che io in qualche modo lego anche al mondo delle moto, così come il rock. È vero o no? Dico un'eresia, presidente.
1: No.
0: Ci sta? Un po' di country, un bello stivalone,
1: sì.
0: Un cappellone da cowboy e via.
1: È
0: sì. Vero? Sì, sì, sì.
1: Ci sta perfetto.
0: Peccato che poi devi toglierlo e mettere il casco.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Allora,
0: Motoclub Di Malo oggi ha un air in diretta dal cuore della città di Valdagno. Bello avervi nostri ospiti. Io ho parlato di Malo, salutiamo il nostro sindaco, che dicevi, Massimo,
1: sì.
0: È un altro di quelli che si danno da fare,
1: sì,
0: alla grande.
1: Sì, sta tanto da fare.
0: Vero?
1: C'è tanto da fare.
0: Allora salutalo, nome, cognome.
1: Allora saluto il nostro sindaco Moreno Marsetti, che quando abbiamo bisogno è sempre molto disponibile con tutte le associazioni.
0: Sì.
1: E ecco.
0: Merita di essere ricordato.
1: Merita di essere ricordato.
0: Se tante cose funzionano a Malo, grazie anche all'operato
1: sì.
0: Del sindaco che si espone in prima persona. Hai visto?
1: Sì.
0: Prima avevamo il nostro qui addirittura. Però tu hai trovato questo feeling immediato con Alessandra Finato, vice sindaco,
1: certo.
0: Assessore allo sport, no?
1: Sì.
0: Avete fatto questa manifestazione. Come? Cos'è andata? Raccontami in poche parole.
1: Allora, niente, abbiamo messo in piedi questa manifestazione.
0: Sì, sì.
1: Deciso una data un po' così.
0: Al volo
1: perché tutto era stretto e niente, ci siamo trovati qua al Baito, l'ex inceneritore che ci ha ospitato,
0: sì.
1: Ha messo a disposizione il posto, abbiamo creato un piccolo percorso con i quad, perché purtroppo con le moto non si poteva perché non sono omologate per due persone.
0: Ma tu guardi Luca perché lui è forte col quad.
1: Luca.
2: Diciamo che ci metto del mio.
0: Ci metti del tuo.
1: Al figlio che è una passione tremenda.
0: Ah, eccolo.
1: E praticamente lì siamo arrivati e domenica mattina sono arrivati anche gli ospiti e non ti nego che un po' di preoccupazione c'era perché prima volta non sapevamo come affrontare la situazione,
0: sì.
1: Cosa succedeva e quant'altro. E ti dico la verità, sono stati proprio i ragazzi a rompere il ghiaccio.
0: Dai,
1: sì.
0: Bello, eh.
1: E sono stato a bocca aperta e tutti sono stati a bocca aperta. Tutto
0: è emozionante quando si vedono queste cose, giusto?
1: Sì, molto.
2: Giustamente.
1: C'erano di quei visi, di quei sorrisi, di quei che...
0: Sì.
1: Neanche si può immaginare.
0: Sì, neanche il regalo di Babbo Natale.
1: No.
0: Neanche il regalo
1: no.
0: Di Babbo Natale. Si vede che sei anche emozionato.
1: Sì.
0: È una cosa
1: sì.
0: Bella, Massimo, è una cosa bellissima. Guarda, io voglio dire, ho davanti a me il presidente emozionato e felice di aver fatto questa cosa. È andata così bene che se ne sta preparando un'altra, no?
1: Esattamente. Adesso con l'amministrazione,
0: sì.
1: Con l'Alessandra Finato, ci dobbiamo trovare entro la fine dell'anno.
0: Sì.
1: Per riprogrammare per l'anno prossimo e anche più sostanziosa
0: in maniera ancora più importante,
1: sì.
0: Sì.
1: E allora adesso abbiamo preso un po' le misure,
0: sì, sì,
1: adesso abbiamo preso tutto quanto quello che serve,
0: sì.
1: Per l'anno prossimo.
0: Per l'anno prossimo, bello, bello.
1: Sicuramente andrà molto, ma molto meglio.
0: L'anno prossimo di nuovo a Valdagno, giustamente.
1: Certamente.
0: Però, ragazzi, il tempo passa che è una meraviglia, qualcuno direbbe, qualcun altro direbbe, bisognerebbe rallentarlo ogni tanto. E si avvicina il Natale.
1: Certo.
0: Cosa avete in programma?
1: Sicuramente Moreno,
0: sì,
1: Marsetti,
0: sì.
1: Mi ha già scritto,
0: eccolo,
1: che ci aspetta prima di Natale,
0: sì.
1: Che le associazioni sfilano per Malo e ci aspetta con le moto.
0: Oh, bene, bene, bene. Quanti siete al motoclub?
1: Una quarantina.
0: Ah, beh, dai, un bel numero,
1: sì.
0: Un bel numero,
1: sì.
0: Bene, bene, bene. Io sono felice che siate passati di aver raccontato,
1: certo.
0: Questa cosa. Adesso me l'avete promesso, fatevi un po' di sbaracco.
1: Certo.
2: Ma certamente.
0: E visto l'orario vi siete meritati anche la birretta.
2: Vabbè, minimo,
0: Va bene, Luca, grazie, presidente.
2: Grazie a voi.
1: Saluto
0: grazie.
1: Tutti, saluto tutti i ragazzi del motoclub che
0: sì.
1: Oggi sono ad Andorra in Liguria per l'ultima gara di trofeo KTM.
0: Sì.
1: E in bocca al lupo ragazzi e avanti tutta.
0: E c'è un podcast che sarà pronto a brevissimo,
1: certo.
0: Così potrai fare riascoltare a tutti i ragazzi le vostre
1: benissimo.
0: Parole che sono state parole belle davvero
2: Vi ringraziamo.
1: Comunque
0: dimmi
1: l'ultima cosa,
0: dimmi,
1: e un gran merito va
0: sì.
1: A Luca
0: .
1: Perché senza i quad non potevamo
0: non potevate fare,
1: una fare festa
0: questa
1: così bella.
0: Certo,
1: e tra amici ha fatto un grandissimo lavoro, il merito va anche a lui.
0: Luca, vedi, sei soddisfatto?
2: Grazie Massimo,
0: sei contento?
2: Certo, guardi.
0: Oh ragazzi, dai, giuro che si sono emozionati tutti e due, della
2: sì,
0: cosa più bella, la prima volta,
1: la prima volta
0: non si dimenticherà mai,
1: mai non dimenticherà.
0: È stato bello?
1: Bellissimo.
0: E allora grazie da tutti noi di Radio Eco Vicentino e buon lavoro ragazzi.
1: Grazie,
2: grazie.
0: Alla
2: buona
0: prossima
2: a voi.
0: Ciao, ciao ciao ciao ciao.

Ma che bella canzone che hanno fatto Jovanotti e Samurai J, si intitola Le foglie di te, anche se poi resta la frase ma che voglia di te. La canzone si intitola Le foglie di te, le foglie che cadono, che caratterizzano l'autunno e anche questa nuova stagione di On Air, la radio in vetrina. Fatemelo dire, sempre emozionante fare la radio così, perché si è veramente in vetrina dal cuore della città di Valdagno, e questo accade grazie alla volontà del comune, agli amici di Econatura, rifiuti, amianto e consulenze. Tanto fa Andrea anche per promuovere e raccontare ai ragazzi come bisogna rispettare l'ambiente. E da quest'anno abbiamo con noi un'altra realtà del territorio meravigliosa, una nuova idea di impresa, aggregazione, innovazione ed etica. Tre aziende, quindi tre imprenditori che decidono di mettersi assieme con una nuova visione per il futuro e soprattutto per il lavoro. Allora, Michela Bassan incrocia nella sua vita, Michela Bassan, cresciuta all'interno di Automa Electrosoft, incrocia la vita di Andrea Faccin Martini di Faccin SRL e Stefano Ruaro, che presto sarà nostro ospite, di Certec Elettronica SRL. Lì si dà il via a un progetto di aggregazione tra tre realtà imprenditoriali del territorio, fino ad allora indipendenti e per alcuni aspetti anche concorrenti. Ma perché essere concorrenti? Uniamoci e creiamo una cosa nuova. Da questa visione nasce Autometica, etica in maiuscolo, una nuova realtà che conserva il patrimonio di conoscenze, relazioni e competenze delle aziende originarie, inserendo però un progetto industriale comune. È un progetto che vuole costruire un'impresa competitiva ed internazionale, ma anche un ambiente nel quale le persone siano orgogliose di lavorare, possano riconoscersi nei valori aziendali e guardare con fiducia al proprio futuro. Ed è di quello che parleremo quando avremo nostri ospiti, proprio gli amici di Autometica, perché loro, parlando di futuro, parlano ai ragazzi che stanno studiando e poi cercano un impiego. Scoprite di più, perché li trovate ovviamente come Autometica sul web, e sul web continuate ad ascoltare la bella musica di Radio Eco Vicentino con On Air, la radio in vetrina.

Che è anche bello, romantico, no? Ogni tanto sotto la pioggia, che dici? Ho gente qua che mi sta ascoltando, fuori c'è veramente una bella giornata, non di pioggia ma di sole, che ha così battezzato, mi piace usare anche questo termine, questa seconda stagione di On Air, la radio in vetrina. Emozionante come sempre, perché si è in mezzo alla gente, abbiamo sempre tanti ospiti. Oggi abbiamo avuto il piacere di incontrare ancora una volta Annalisa di Vides e questo operato bellissimo che insegna l'italiano, no, agli stranieri che arrivano in Italia e che si devono integrare e che hanno voglia di lavorare. Matteo Dallago, presidente della Protezione Civile Valleagno, 50 anni di storia, e poi anche Andrea di Econatura, che è passato per un saluto, che assieme al comune di Valdagno e agli amici quest'anno di Autometica permettono questa bella avventura. Ciao ragazzi, che ritornerà con voi puntuale il sabato mattina ogni 15 giorni, perché non dimentichiamo, poi c'è un altro evento importante, un altro programma importante, che è Festa Italiana e che andrà in onda oggi a mezzogiorno. Ce la facciamo? Sì, mi dicono di sì. Mister Charlie ha curato come sempre in maniera egregia la regia. Io ringrazio davvero tutti, chiudendo con un grande abbraccio ancora ai tanti amici, sono oltre 40, del Motor Club Malo, che hanno portato in città una manifestazione bellissima che è Motori e Sorrisi. Noi ci sentiamo ovviamente allora tra meno di mezz'ora con Martina Polelli e con Festa Italiana. Buon weekend, ma soprattutto come sempre buon ascolto di Radio Eco Vicentino. Tutti i nostri programmi li trovate alla sezione podcast del nostro sito, che è radioecovicentino.it. c'è una canzone che, guarda, io la devo ascoltare tutti i giorni, perché ho grande rispetto, grande ammirazione nei confronti di questa artista, che saluto sempre con un mandi bella mula, e lei si arrabbia perché dove è nata lei non si dice mula, si dice baba, a Monfalcone, che è ancora in provincia.

Il Comune di Valdagno, in collaborazione con Econatura, diamo valore all'ambiente e alla tua impresa. E Autometica, dove tecnologia e valori si incontrano. Vi ringraziano per l'ascolto.

0: pomeriggio dalla redazione.
1: Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus odierno che dovrà operarsi per un nodulo al polmone.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: Tante le reazioni di vicinanza destinate al pontefice, a partire dalla Premier Meloni, che ha espresso la sua vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che il pontefice è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni.
0: I dati INAIL relativi ai primi 8 mesi del 2026 restituiscono un'Italia segnata da circa 404.809 denunce totali di infortuni occorsi in occasione lavorativa, un aumento del 5,4% rispetto all'anno passato. Lo fa notare l'Associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Con l'aumento del 2,9% delle denunce di infortunio con esito mortale, afferma l'Associazione, si smentisce anche quella minima variazione negativa dei primi 7 mesi dell'anno.
1: Incinta al 7° mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine si era recata alla San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo un nuovo malore, il ricovero in rianimazione e il decesso. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta e disposto le autopsie.
0: Prosegue l'attività di indagine per individuare gli autori dell'aggressione all'attore Davide Jacopini e altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato agli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, una minicar nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio.
1: Dall'estero, il portavoce militare degli Houthi a Yais Area ha ribadito l'avvertimento a tutte le compagnie di navigazione, le compagnie aeree, i dipendenti, i lavoratori e i viaggiatori, sconsigliando l'utilizzo degli aeroporti e dello spazio aereo sauditi perché sono esposti a potenziali attacchi e diventano teatro di operazioni da parte delle nostre forze. L'attacco di ieri contro l'aeroporto internazionale di Riyadh ha causato la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 309, alcune delle quali in modo grave. La chiusura dell'aeroporto è stata prorogata fino alle 23 di oggi.
0: Il calcio, il Como e la Roma non si fanno male nel big match della 6ª giornata di Serie A, pareggiando 0-0 e consentono all'Inter di effettuare il primo allungo di questo campionato. La Roma resiste in 10 per quasi tutto il secondo tempo a Como per l'espulsione di Malen.
1: Ed è tutto. A più tardi.
3: Radio Eco Vicentino WhatsApp
4: 348 308 39 27.
3: Registra o scrivici il tuo messaggio
4: 348 308 39 27.

0: Radio Eco Vicentino.
1: Sono le 15 e 54 minuti.
2: A Marano un weekend di esposizioni, buon cibo e spettacoli. È iniziata a Marano Vicentino la 52esima edizione del MAV Festival, pronto a vivere la fine, un fine settimana tra spettacoli, musica, tradizioni, cucina e la grande fiera degli espositori. Un appuntamento pensato per tutte le età, con ingresso gratuito e tante occasioni per trascorrere la giornata in compagnia. Oggi sabato spazio ai bambini con i gonfiabili e la buona tavola nel padiglione del MAIS Marano, con cucina aperta per tutta la giornata. Alle 20.30 riflettori su Andrea Fratellini, vincitore di Italia's Got Talent, che con il suo inseparabile zio Tore porterà in scena uno show comico capace di divertire i grandi e piccini. Alle 21.30 sul palco esterno organizzato da Silva Caffè si accende la musica dal vivo con i Diamanti. Domani domenica il festival comincia già al mattino, dalle 10 spazio alla rievocazione storica e alla sfilata dei trattori, per un tuffo nelle tradizioni del territorio. Nel pomeriggio l'area esterna sarà animata da uno spettacolo dedicato ai bambini. Alle 16.30 nel padiglione eventi, appuntamento per tutta la famiglia con Ugo Sanchez Jr. e il suo show Pot Pourri, mentre alle 18.30 il palco esterno ospiterà la musica di Party Italiano. Per tutto il weekend sarà visitabile anche l'interno del padiglione con gli stand degli espositori. Spettacoli, intrattenimento, sapori e proposte commerciali, il MAV Festival offre un programma ricco da vivere dall'inizio alla fine con qualcosa per ogni età.
0: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: pomeriggio dalla redazione.
1: Ansia per il Papa, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è programmato per i prossimi giorni, ha annunciato all'Angelus. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana, ha precisato il portavoce Vaticano Matteo Bruni. Al momento l'agenda del Papa resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Sarebbe anche confermato il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. Vicinanza e solidarietà dalla Premier Meloni e dalla politica.
0: Bufera Reggio Emilia, dopo che la società Reggio Children, a capitale misto pubblico-privato, avrebbe chiesto ad insegnanti israeliani e americani che volevano partecipare a un programma sull'educazione della prima infanzia di sottoscrivere, in quanto ebrei, una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. Richiesta prontamente rifiutata dalla delegazione di insegnanti che ha rinunciato alla visita in città. L'antisemitismo non è la nostra storia, ci auguriamo di chiarire l'equivoco, la replica del sindaco di Reggio Emilia Massani.
1: La Premier Meloni condanna con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l'aeroporto di Riyadh. Sono vicina all'Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture sono inaccettabili e devono cessare. L'Italia continuerà a lavorare con i partner della regione per ridurre le tensioni, afferma la Presidente del Consiglio, dopo il raid di ieri che ha causato almeno 12 morti e centinaia di feriti. I ribelli yemeniti filo-iraniani continuano però a lanciare minacce contro gli aeroporti e lo spazio aereo sauditi, ad eccezione delle città sante della Mecca e di Medina.
0: Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre a largo di Gibuti, fa sapere l'ONU. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione trasportava 350 persone. Le squadre dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sono al lavoro insieme alle autorità locali per fornire assistenza. Il numero delle vittime sembra destinato tragicamente a salire.
1: Un numero impressionante di sparizioni di gatti che da settimane allarma i residenti di Sedico nel Bellunese e dei comuni confinanti, saliti a 51 i casi. I proprietari dei felini si sono rivolti alle forze dell'ordine e hanno fatto rete tappezzando il paese di volantini e lanciando appelli social. Tra i residenti c'è preoccupazione, soprattutto dopo che giorni fa erano state ritrovate alcune carcasse di gatti. La procura ha aperto un'inchiesta per tentare di far luce su una vicenda a dir poco anomala.
0: La Formula 1 a Marina Bay, il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del Mondiale 2026, e a trionfare Max Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto posto per Norris, mentre la quinta posizione la Sofia Piastri all'altra rossa di Hamilton.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Eco Vicentino.
1: Sono le 16:08.
2: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

0: Radio Eco Vicentino.
1: WhatsApp 348 308 39 27.
0: Scrivici o registra il tuo messaggio.
1: 348 308 39 27.
0: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like...

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Codici e aggredisce una guardia giurata, arrestato un 34enne. Ha rubato due bottiglie di super alcolici da un supermercato e una volta scoperto ha aggredito una guardia giurata per garantirsi la fuga. Per questo motivo un uomo di 34 anni senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri della tendenza di Montecchio Maggiore per il reato di rapina. L'episodio risale a lunedì 5 ottobre. Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi delle indagini, il 34enne aveva nascosto le bottiglie in uno zaino dopo aver rimosso le placche antitaccheggio. L'uomo sarebbe poi riuscito a superare i varchi di uscita, ma il suo atteggiamento ha insospettito una guardia giurata in servizio nel parcheggio antistante l'esercizio commerciale. Il malvivente ha quindi aggredito il vigilante colpendolo con alcuni calci. La situazione ha richiesto l'intervento dei carabinieri. La pattuglia giunta sul posto è riuscita a bloccare il 34enne interrompendo il tentativo di fuga. La guardia giurata è stata soccorsa dal personale del SUM 118 e trasportata all'ospedale di Arzignano per ricevere le cure necessarie. Al termine degli accertamenti e delle formalità di arrivo e con il pubblico ministero di turno della procura di Vicenza, il 34enne è stato condotto nella casa circondariale del capoluogo bellico, dove è messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Ciao.
1: Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Bentornata, dottoressa Arianna.
2: Grazie.
1: Per una volta salutiamo i tuoi collaboratori in farmacia.
2: Sì.
1: Nomi, i nomi, vogliamo i nomi.
2: La dottoressa Silvia, la dottoressa Martina e poi c'è Sara. E poi c'è il dottor Vassilis, che è mio
1: papà. E c'è il babbo, esatto, che saluto. Allora, attenzione, perché in farmacia si trovano anche tanti consigli, no? Consigli importanti. Tu sei qua per ricordarcelo in radio tutti i giorni. E ancora una volta andiamo a parlare di fibre, giusto?
2: Sì, dai, almeno un'ultima volta.
1: Dai, raccontaci, dove le troviamo alla fine queste fibre?
2: Esatto, è importante che capiamo più o meno quante ne dobbiamo mangiare,
1: sì,
2: ogni giorno,
1: esatto,
2: perché abbiano tutte queste funzioni importanti per il nostro intestino.
1: Anche lì non bisogna esagerare, presumo.
2: Esatto, diciamo che bisogna stare nella cifra giusta, che ci dicono essere 25-30 grammi di fibre al giorno.
1: Che corrispondono?
2: Appunto, diciamo che dicendo così mi dici ne sappiamo quanto prima. Quindi proviamo a fare qualche esempio di giornata tipo. Per esempio, se a colazione mangiamo due fette biscottate con la marmellata e un caffè latte...
1: Sì.
2: Prova a dire quante fibre abbiamo.
1: Non ne ho la più pallida idea, zero.
2: Circa un grammo.
1: È poca roba.
2: Esatto, se prendiamo quelle integrali raddoppiamo.
1: Un po' di più,
2: esatto. Se invece scegliamo uno yogurt con un frutto e del muesli, l'apporto di fibre aumenta, specialmente se mangiamo la frutta con la buccia, come dicevamo, e scegliamo del muesli integrale con la frutta secca. Quindi in questo modo possiamo raggiungere anche i 10 grammi di fibra.
1: Ok, questo per la colazione.
2: Esatto.
1: Poi nel corso della giornata?
2: Negli spuntini possiamo trovare le fibre sempre nella frutta fresca, nella frutta secca.
1: Sì.
2: Poi a pranzo e cena, scegliendo cereali integrali in ogni pasto, verdure di stagione cotte e crude in abbondanza. Non è così difficile, però diciamo che bisogna farci caso, cioè ricordarsi anche di loro, visto che è un'assicurazione per la nostra salute.
1: Bella, mi piace molto questa chiusura, un'assicurazione per la nostra salute.
2: Esattamente.
1: E noi di salute e benessere parleremo anche nella prossima puntata di Pillole di Salute. Andate a trovare la dottoressa Arianna in farmacia, vi aspetta Farmacia Calidea in via Pasini 39 a Schio.
2: Esatto.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Ora un attimo, siamo solo noi, sono ancora romantico.
1: I più grandi successi internazionali ed italiani.
2: Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.

0: trovati dalla redazione.
1: Sale la tensione in Arabia Saudita nei labirinti dei ribelli Houthi filo iraniani dopo l'attacco di ieri all'aeroporto che ha causato almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Un'esplosione è stata udita nella capitale saudita Riyadh, secondo quanto riportato dai giornalisti della France Press. La causa e le conseguenze della deflagrazione al momento non sono ancora chiare.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky. Intanto è arrivato poco fa l'annuncio di Trump. Con effetto immediato è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato, non violate, l'ha scritto Trump sul suo social Truffa.
1: Ansia per il Papa che ha annunciato durante l'Angelus odierno che dovrà operarsi per un nodulo al polmone.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
1: Tante le reazioni di vicinanza destinate al pontefice, a partire dalla Premier Meloni che ha espresso la sua vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che il pontefice è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni.
0: Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, aggiunto il capo dello Stato da Longarone, luogo simbolo del dramma del Vajont.
1: Momenti di paura nella mattinata a Signa, in provincia di Firenze, dove un gruppo di ciclisti è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Secondo le prime informazioni, un'automobile avrebbe improvvisamente oltrepassato la linea di separazione tra le corsie, finendo nella carreggiata opposta e investendo il gruppo. 7 ciclisti, tutti di età compresa tra i 60 e i 70 anni, sono stati trasportati in ospedale. Alla guida della vettura una donna che avrebbe travolto il gruppo durante un momento di distrazione.
0: La Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il match point mondiale al prossimo Gran Premio. Quarto Norris, poi Piastri ed Hamilton. Russell, partito in coda per la penalità, limita i danni e chiude nono. Il mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Solo grandi successi italiani ed internazionali.
4: Radio Eco Vicentino.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 17:05.

0: codici e aggredisce una guardia giurata, arrestato un 34enne. Ha rubato due bottiglie di superalcolici da un supermercato e una volta scoperto ha aggredito una guardia giurata per garantirsi la fuga. Per questo motivo un uomo di 34 anni senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri della tendenza di Montecchio Maggiore per il reato di rapina. L'episodio risale a lunedì 5 ottobre. Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi delle indagini, il 34enne aveva nascosto le bottiglie in uno zaino dopo aver rimosso le placche antitaccheggio. L'uomo sarebbe poi riuscito a superare i varchi di uscita, ma il suo atteggiamento ha insospettito una guardia giurata in servizio nel parcheggio antistante l'esercizio commerciale. Il malvivente ha quindi aggredito il vigilante colpendolo con alcuni calci. La situazione ha richiesto l'intervento dei carabinieri. La pattuglia giunta sul posto è riuscita a bloccare il 34enne interrompendo il tentativo di fuga. La guardia giurata è stata soccorsa dal personale del SUEM 118 e trasportata all'ospedale di Arzignano per ricevere le cure necessarie. Al termine degli accertamenti e delle formalità di arrivo e di incontro con il pubblico ministero di turno della Procura di Vicenza, il 34enne è stato condotto nella casa circondariale del capoluogo bellico, dove è messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

sarebbe una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Il leader ucraino Zelensky si è detto all'oscuro della tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump su Truth. Ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà. Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin, per favore diteci quando inizierà il cessate il fuoco. Noi siamo pronti e l'accetteremo, ha dichiarato il presidente ucraino aggiungendo. L'Ucraina continuerà a difendersi, contiamo sull'aiuto degli Stati Uniti per fermare la guerra.
0: Sarà la tensione in Arabia Saudita nel mirino dei ribelli Houthi filo iraniani. Un nuovo attacco ha colpito l'aeroporto di Riyadh. La coalizione a guida saudita ha riferito che un nuovo attacco con proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto di Riyadh, provocando un incendio nel Terminal 4. Ieri era stato colpito gravemente il Terminal 3, morte 12 persone, ferite oltre 300. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo.
1: Ansia per il Papa. I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è programmato per i prossimi giorni, ha annunciato Leone all'Angelus. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Sarebbe anche confermato il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. Vicinanza e solidarietà dal capo dello Stato Mattarella, dalla Premier Meloni e dalla politica in generale.
0: Attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara in Toscana. Intorno alle 19.30 di ieri è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria. Il tutto è accaduto in pochi minuti, due malviventi sono entrati in azione, avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.
1: Economia. Al netto dell'inflazione, la spesa delle famiglie per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo del 9%, pari ad una riduzione virtuale intorno ai 224 euro al mese. Lo riporta il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi sulla base dei dati Istat. Una famiglia su tre ha ridotto acquisti di cibi e bevande, scendono del 44%, anche gli acquisti per l'abbigliamento, del 38,2% quelli per la cura della persona e del 25,4% per la sanità, mentre il 45% ha modificato le proprie abitudini di viaggio.
0: Il calcio. Dopo lo 0-0 tra Como e Roma, la Lazio all'Olimpico stende il Monza 3-1 e tiene il ritmo dell'Inter a 16 punti, mentre il Monza è sempre fermo a quota 4. Prima vittoria in campionato per il Bologna. Gli emiliani partono forte e vanno in vantaggio al 17esimo con una rovesciata a capolavoro di Orsolini su assist di Cambiaghi. Nella ripresa Lecce trova il pari con Fatà, che sfrutta un'uscita pessima di Pessina su cross di Veiga. A 15 minuti dalla fine il Bologna torna avanti con Enem, che mette in porta il cross basso di uno scatenato Cambiaghi. Dalle 18 in campo Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il nostro territorio,
3: la nostra cucina,
2: le nostre tradizioni.
3: Radio Eco Vicentino,
2: la voce dei veneti e dei vicentini di tutto il mondo.

0: Questa è Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 18 e 7 minuti.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
4: Sveco, il programma preferito dai sordi. Il primo format approvato da 10 dentisti su 10.
5: Direttamente dal laboratorio di Radio Eco Vicentino.
6: E siamo live e non siamo mai stati così live.
7: Ma come così live? No, c'è molta gasatezza, come si suol dire.
6: C'è molta gasatezza oggi.
7: Sì, e non c'è solo molta gasatezza, c'è anche Marco Zorzi nell'altra stanza. Sì, sì, sì. Perché fanno il podcast meraviglioso Senti Chi Parla. Quindi...
6: Piano piano parliamo.
7: Esatto,
6: allora.
7: Bravissimo, così non disturbiamo. Oggi siamo gasati perché intanto è la terza puntata, correggimi se sbaglio.
6: È la terza, ma in realtà la 25.
7: Ma sì, siamo rodati. E arriva anche Radio Dio di Sara, che ci aiuterà a fare gli applausi dopo per i nostri ospiti. E siamo gasati, dicevo, perché a parte che è la terza puntata di una seconda stagione, quindi siamo sempre più rodati. E perché andiamo a parlare di un tema che mi sta molto molto a cuore.
6: Sì.
7: Sì, sta molto a cuore a me quanto sta a cuore anche Emanuele.
6: Vedremo, vedremo.
7: E anche a Radio Demon che si è unito con noi nello studio. Ovvero, lo dico, no, non lo dico,
6: no, dopo,
7: lo dico dopo.
6: Dopo.
7: Cosa dico adesso? Dico di scriverci al numero 348-308-3927 perché questioni, informazioni, cose...
6: Sì, interagite, interagite, facciamoci una chiacchierata.
7: Esatto, dubbi potrebbero venire. Come al solito apriamo con una canzone, con un brano, disco selected by Emanuele, e poi ci lanciamo in questo magico mondo che tra un po' vi svegliamo con due meravigliosi ospiti.
6: Yes, io direi di già metterla, questa è Remember the Name.

0: Mamma mia, che brano, non ci selezioni quest'oggi. Tra l'altro mi ricorda anche quelle colonne sonore di, non so se è presente, One Piece, queste cose strane.
1: Ma guarda, era molto forzata questa.
0: No, sarà che ho sentito solo i primi 10 secondi e gli ultimi 10 secondi, ma mi sembrava una colonna sonora epica.
1: Però mi sa che tu hai fatto un bel gancio per presentare l'ospite di oggi.
0: Mi piace.
1: Gli ospiti di
0: mi
1: oggi.
0: Mi piace quando mi dai supporto. Tra l'altro ci scrive Lara che ci dice: concludere lunedì ascoltando Sbecco dalla carica per affrontare.
1: Però vedo un messaggio anche di Moiri.
0: Il resto della settimana.
1: Se me lo metti lo leggo. Se
0: vai,
1: no, niente.
0: No, vabbè, oh.
1: Ma ciao super
0: mie vitamine.
1: Vitamine del lunedì.
0: Grazie.
1: Sera, prontissima per un'altra e gasatissima puntata di Sbecco. Lo siamo anche noi.
0: Sì, siamo molto gasati e ora scoprirete il perché. Dovete sapere che da un bel po' di anni a questa parte, in realtà 8, ho approcciato il mondo degli anime, dei manga. E approcciando il mondo degli anime e dei manga, in particolare i colossi, One Piece, Naruto, Berserk, no, i più grandi, Attack on Titan, eccetera, eccetera, ho dovuto anche approcciare un po' quella che è, quelli che sono i progetti, soprattutto sui social, che te li spiegano, no?
1: Perché tu non hai voglia di vedere tutti gli episodi, loro vai a vedere, no, che riassunto.
0: No, io li leggo tutti, ma voglio sentire anche una voce estranea
1: ci sta.
0: Che me li spieghi e me li spoileri. Quindi mi sono imbattuto da qualche mese in questo progetto sui social media, è un canale YouTube, ma lo trovate anche su Instagram, che mi ha appassionato tantissimo, veramente. E quindi ho deciso di scrivere a questi due ragazzi che conducono i video di questo canale YouTube.
1: E ti hanno anche risposto.
0: E mi hanno risposto. Assurdo. E sono qui. Quindi facciamo un applauso a My Anime Academia, a Django e Levi. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Aspetta che non li sento.
0: Adesso dovremmo sentirli. Mister Charlie, attivaci. Prego ragazzi. Come state? Dicevamo, voi siete di Palermo, se non sbaglio, giusto? Siete di Palermo e quest'oggi siete collegati con Vicenza.
1: Aspetta che c'è un piccolo problema tecnico.
0: Un piccolo delay che il nostro Mr. Charlie ci sta risolvendo al volo. Vai Mr. Charlie, prova a dirci le soluzioni. Vabbè,
1: intanto parliamo noi.
0: Vi sentiamo poco, ma adesso ci sistemiamo questo problema. Mr. Charlie è il nostro tecnico, per voi
1: tu,
0: come lo sapete.
1: Ma tu mi dicevi, è 8 anni che ti approcci la cultura anime, cultura manga. Ma sei stato introdotto da qualcuno? Ti ci sei tuffato nel mezzo? Cosa è successo?
0: No, mi è stato introdotto da Radio Demon, che peraltro fa anche delle puntate. Mr. Charlie, ci siamo? Io vorrei sentire la voce dei nostri ospiti. Proviamo a parlare, sentiamo. Ancora non li sentiamo, proviamo, facciamo un'altra prova. Sassa,
1: vabbè,
0: sai cosa facciamo?
1: Mettiamo una canzone, facciamo come nelle pubblicità,
0: il famoso bello della diretta, mettiamo una canzone e Mr. Charlie risolverà il problema.
1: Okay.
0: Ragazzi, voi rimanete lì che dopo vi presento con ancora più forza, con un applauso
1: sempre più caldo,
0: molto più grande, ok, dai, annuncia la canzone.
1: Annunciamo la canzone, adesso abbiamo Pharrell Williams con Freedom.

0: Allora, per molti il 3 è il numero fortunato.
1: Chissà.
0: Magari per Sbecco è il numero sfortunato, non lo sappiamo. Perché stiamo provando in tutti i modi, Mr. Charlie con le sue magie radiofoniche, a collegare, perché questi due giovani Baldi non sono di Vicenza.
1: No, sono da ben distante.
0: Esatto, diciamo prima da Palermo, quindi ce li abbiamo in telefonica. E sì, per la telefonica bisogna collegare jack, cose, casini. Quindi facciamo così, facciamo una prova.
1: Vai.
0: Se non funziona ti racconto una barzelletta, mettiamo un disco, cerchiamo un'altra soluzione.
1: Okay, e ce la contiamo.
0: E che Dio ce la mandi buona, ragazzi.
1: Ale.
0: Esatto, esatto. Allora facciamo una prova, li ripresento, speriamo
1: Vai.
0: Che stavolta si senta, se no è brutto presentare che poi non si sente.
1: Quindi allora,
0: ragazzi, ci sono, non vedo l'ora di parlare.
1: Però voi non li sentite.
0: Allora riproviamo, di My Anime Academia, Django e Levi, applauso, ragazzi, proviamo a parlare. Buonasera, e ancora non si sente. Cazzo.
1: Vabbè.
0: Allora ti ho permesso che te l'hai raccontato una barzelletta. Scusate ragazzi, vi dobbiamo far aspettare ancora e aspettare anche il nostro pubblico in studio e anche a casa.
1: Vabbè. È il bello della diretta.
0: Esatto.
1: L'abbiamo già detto. È così.
0: Volevi far provare? Mr. Charlie ci dice: fate provare di nuovo. Facciamo un'altra prova. Prova sa. Niente, si sente poco. Poi non sappiamo se in diretta si sente o meno. Scrivetecelo, ascoltatori.
1: Sì. Provate a vedere se voi sentite i nostri due giovani ragazzotti.
0: Due ospiti, esatto. Comunque, intanto.
1: Hai la barzelletta.
0: Ho la barzelletta.
1: Che è venuta in questi secondi che hai lasciato.
0: Allora, sì. qual è il colmo? Il famoso colmo per un colmo.
1: Non lo so.
0: Suppongo essere vuoto.
1: Vabbè, comunque, se mai dopo ci facciamo una bella chiacchieratina con i Radio Demon e tutta questa gente qua.
0: Vabbè, adesso proviamo a mettere qualche altra canzone. Quindi, intanto, godetevi le nostre canzoni. Ah, no, Mr. Charlie ci dice: provate ancora. Proviamo a parlare. 3, 2, 1, sa.
1: Io li sento, però.
0: In diretta si sente?
1: Si sentono, okay, ragazzi.
0: Abbiamo una prova di là perché. Non si sentono. Va bene, allora facciamo così. Altro disco, altra prova.
1: Altra corsa.
0: Altro disco, altra prova. E allora
1: se
0: intanto
1: stiamo mangiando tutto. Intanto ti ho portato una canzone un po' particolare.
0: Cosa?
1: È di NF.
0: Sì.
1: Happy.
0: Vai, proviamo.
1: Te la butto là.

0: Abbiamo trovato la soluzione. Sì. L'abbiamo trovata, ragazzi. Di nuovo, come state? Stavolta ce l'abbiamo. Jungle, vai. Ciao.
1: Ciao.
2: Ci siamo.
1: Sì. Ole.
2: Buonasera.
0: Ciao ragazzi, è la terza volta che salutate il pubblico di Radio Eco Vicentino.
1: Però loro non lo sapevano, quindi per loro
0: esatto,
1: la prima.
0: Esatto, fantastico. Allora ragazzi, come dicevo prima, vi ho conosciuti sui social per i contenuti che portate a tema, il vostro progetto principale è One Piece, giusto? Però in generale manga anime, corretto?
2: Esatto.
0: Benissimo, allora prima di partire un po' dalle vostre origini, dalla vostra storia, da chi siete, vi vorrei chiedere di spiegarci e magari spiegare anche agli ascoltatori che può essere che non conoscano questo progetto. Che cos'è My Anime Academia? Dove lo troviamo? Di che cosa parlate?
2: Ma allora, vado io?
0: Sì, vai. Quello che parla ora è lì vai.
2: Allora, My Anime Academia sostanzialmente nasce da una nostra passione comune, che è quella per gli anime e manga. In realtà io sono stato un pochettino infettato da Django, da questo punto di vista.
0: Sì,
2: perché non è passato troppo tempo, cioè non ci vediamo molto da quando ha iniziato lui a fruire di quei prodotti e da quando poi ho iniziato io.
0: Sì,
2: però ecco, noi ci conosciamo da molto prima della fondazione di My Anime Academia, perché siamo stati compagni di classe per tutto il liceo.
0: Sì,
2: che bello. Mentre il progetto My Anime Academia nasce sostanzialmente, possiamo dire 2019-2020?
0: Ok,
2: aiutami, sì, con la memoria.
3: Estate 2020,
1: quindi più o meno in COVID.
0: Sì, pre-COVID.
2: Esatto.
3: È proprio in pieno COVID.
1: In pieno.
0: Bene. Periodo florido.
2: Effettivamente ci sta questo trucco, è un trucco per ricordare.
0: Esatto. Sì, un periodo florido per i social, peraltro, no?
2: Come?
0: Un periodo florido, dico, positivo per i social, perché le persone erano a casa.
3: Sì, il prime. Infatti sai quante volte abbiamo pensato, chissà se ci sarà di nuovo un COVID.
1: Speriamo di no, però.
3: Speriamo di no, la risposta ovviamente era speriamo di no.
0: Esatto, ovvio. E quindi insomma...
2: Noi sostanzialmente comunque eravamo nati in primis come un progetto per tutti,
0: sì,
2: gli anime e manga. Infatti il nome richiama proprio una cosa più generica,
0: sì,
2: e non a One Piece.
3: Non si è mai avverato questo, perché
2: non si è mai avverato
3: dagli anime, ma è solo su One Piece.
1: Vabbè, la passione è stata così dirompente che avete portato solo quello.
0: Sì.
3: Esattamente.
0: Beh,
2: sì, sostanzialmente in quel periodo Django, tipo da 2 anni, mi diceva dai inizia di One Piece, quindi io ho fatto un rush incredibile e poi in realtà l'abbiamo trasformato un po' in un canale monotematico per One Piece, però non volevamo abbandonare comunque quello che era il progetto di base iniziale.
0: Sì.
2: Ed è per quello che nell'altro canale portiamo tutto il resto.
0: Giusto.
1: E comunque ho visto che sul principale fate dei numeroni comunque per avere, insomma, avete comunque un pubblico consistente. Avete quanti? 70.000 follower. Più della città di Schio e di qualche altra messa assieme.
0: Esatto. Cioè, vi rendete conto che se voi faceste un raduno con tutte le persone che vi seguono, avreste cioè, pensate a questa cosa, avreste 70.000 persone davanti.
1: Se voi foste su una collina e guardaste in basso, vedreste tantissime piccole testoline.
0: Sì.
1: 70.000.
0: Vabbè. Esatto, bellissimo.
1: Però ne parliamo dopo.
0: Comunque
1: di questo.
0: Comunque di più di quelli che ha fatto fuori Ruffy con il suo Haki nell'isola dei pesci.
1: Vabbè, molto, molto di nicchia come cosa. Io direi di mettere una bella canzone.
0: Vai.
1: Italiana, questa volta abbiamo Max Gazzè con Sotto casa tua. No, Sotto casa.

0: Oh, ma quanto gas è questa?
1: No, davvero è Max Gazzè, peraltro. Ma chi è questo qua? No,
0: lascio cadere il silenzio.
1: Era una domanda retorica, naturalmente.
0: Te lo meriti.
1: Era una domanda, ovviamente. Chi non conosce Max Gazzè? Io sicuramente sì. No, chi lo sa?
0: Signori, va bene, presentatore.
1: Ritorniamo sulla nostra puntata. Mister Charlie si mette le mani sulla fronte. Nella nostra puntata, perché
0: chi abbiamo?
1: Levi e Django di My Anime Academia, che è appunto un canale social che parla di anime e manga. E ci stavano raccontando che nato in periodo Covid, che è stato un periodo bello per la situazione social.
0: E che stanno facendo dei bei numeri su YouTube.
1: Esatto, che stanno facendo dei bei numeri. Ma allora, voi ci avete detto che vi siete incontrati, no? Che facevate le superiori assieme. Ok.
2: Esatto.
1: Però
2: purtroppo.
0: Purtroppo.
1: La vostra... No, vai, raccontaci.
3: È un burlone lui, no, lui sì, è un burlone.
2: Allora, vabbè, dilla la verità.
3: C'è un fondo di verità.
1: Sì.
3: C'è un fondo di verità. C'era proprio un fondo di verità. Sì, all'inizio non è che ci sopportassimo molto, poi
1: sì,
3: abbiamo legato.
0: Però devo dire, le migliori coppie nascono così di solito.
1: È vero.
3: È vero.
2: From enemies to lovers.
1: Esatto, bravissimo. No, allora volevo chiedervi, dicevi prima, Levi, che Django ti ha trascinato dentro questo mondo, giusto?
3: Sì, diciamo di sì, perché io ero più un fruitore occasionale.
1: Sì.
3: Mi ricordo che il mio primo anime è stato Death Note.
1: Ma dai.
3: Vabbè, escludendo però ovviamente tutti quelli che tutti quanti vedevamo da bambini su Italia 1, quelli...
1: Sì.
3: Sono sempre anime, però voglio dire, non li guardavi magari con la consapevolezza di guardare un prodotto di quel tipo. Lo guardavi come un classico cartone.
1: Sì.
3: Invece poi il mio primo vero e proprio anime è stato appunto Death Note. E poi Django mi ha consigliato un anime che mi ha portato a fare il mio primo tatuaggio.
1: Ma dai.
3: The Seven Deadly Sins.
1: Ok, lo conosco.
3: E da lì è stato un'escalation.
1: Di tatuaggio di anime?
3: Un'escalation, poi mi ha convinto a recuperare One Piece. E da lì è poi nato tutto.
1: Sì.
0: Ma Marco, qual è stato il tuo primo anime? Avevi detto One Punch Man.
1: Bravissimo,
0: no.
1: One Punch Man è stato il mio primo anime. Il secondo Death Note, comunque, tanta roba, mamma mia. Com'è che convinciamo?
2: Death Note è sempre uno dei primi anime di tutti, perché è stato pure il mio primo anime.
1: Assurda questa cosa.
2: È comune questa cosa.
1: Sì, ma com'è che convinciamo i nostri ascoltatori ad approcciare questo anime? Questo manga.
3: Death Note, dici?
1: Sì.
3: Death Note.

0: mind tripping, c'è un sacco di plot twist, un sacco di cose, è fantastico. Cosa che si può dire anche per One Piece comunque. Perché proprio One Piece per My Anime Academia? Cioè, qual è la cosa che ve l'ha fatto emergere sugli altri?
1: Ah, One Piece, vai, lascio a Django, lui. È stato lui a inserirmi, vai, è giusto che parli lui per One Piece prima.
2: Diamolo. Allora,
3: sì, allora, per quanto mi riguarda One Piece è la più grande epopea mai narrata, perché trovatemi voi un'opera che da 30 anni tiene incollato, non lo dico assolutamente perché One Piece è la nostra fonte primaria di reddito, però One Piece è un'opera che va avanti da 30 anni. Tiene incollati gli spettatori dell'anime, fruitori del manga, incollati su quello che accadrà settimanalmente. Trovatevi voi un'opera che settimanalmente produce qualcosa del genere, un hype attorno, che la cosa più bella secondo me è che raduna tutti i fan, che quando c'è l'episodio, quando c'è il manga, siamo una comunità vera e propria. Per me un prodotto artistico che riesca a fare questa cosa non esiste.
0: È vero.
3: Cioè, noi siamo una community quando si tratta di One Piece, vera e propria.
0: Sì, infatti ci ha uniti questa cosa in questo caso. Cioè, la distanza ci separa, ma One Piece ci ha uniti. È come se l'Odissea fosse uscita per canti, no? Cioè, avrebbe sortito lo stesso effetto probabilmente su...
2: Io vorrei fare una domanda agli esperti. Ehi là. Perché penso che il mio primo anime sia stato... che poi non so se si può definire anime.
0: Sì, si può definire anime.
2: Doraemon.
0: Sì.
2: È un anime?
3: Certo, sì, è un anime.
2: Va bene, io volevo lasciarvi con questa... prima della musica, con questa domanda. Quindi, prego, annunciami il prossimo brano.
0: Va bene, abbiamo detto One Piece, una epopea, un'opera meravigliosa. Per alcuni addirittura una religione, forse una nuova religione. E quindi di... ma dai, ma come fai a chiamarti così? Babe Rex, amatissimo, santissimo. New Religion.

0: Oh, sembra di stare, non so, a mezzanotte così, un late night ride con questa musica qua,
1: sì.
0: Un po'...
1: Comunque non era Babe, era Bebe.
0: Bebe, Bebe Rexha.
1: Bebe Rexha, va bene, insomma, ognuno ha i suoi difetti, questa signora. Cosa succede? Ah, mi

0: hanno mostrato una foto di Max Gazzoli. Max Gazzir. Come si chiama?
1: Max Gazzucco.
0: Max Gazzix.
1: Per
0: vabbè.
1: Tutti quelli che ci stanno odiando in questo momento, vi consiglio di iscriverci al 348-308-3927 sì. per interagire con noi durante questa tutta chiacchierata.
0: Esatto.
1: Assieme ai nostri due ospiti.
0: Mister Ciani mi ha tirato i peli dopo Max Gazzir. Va bene, comunque, ritorniamo sull'onda. E adesso mi ha tirato le braghe. Vuoi tirarmi qualcos'altro? Meglio di no. Allora, ritorniamo sulla discussione che abbiamo lasciato in sospeso con i nostri ospiti, Django e Levi di My Anime Academia. Stavamo parlando di come è partito il tutto, no? Come è partito questo canale in cui settimanalmente escono diversi video su diversi temi, sempre legati al mondo di One Piece. Allora voglio chiedervi, ok che è un mondo vasto, ma da dove vi arrivano le idee per i video? Cioè vi trovate? Come funziona il processo creativo?
2: Ma dovete considerare che One Piece è un'opera talmente vasta, con talmente tanti personaggi, con talmente tante sottotrame, ci sono talmente tanti argomenti che se tu cerchi l'argomento lo trovi. Anche se ci sono 20 pause di fila, tu lo trovi l'argomento, perché ci sono sempre delle cose che stuzzicano quel fan. Poi è una community talmente grande che ovviamente funzionano anche gli argomenti più di nicchia.
0: Sì.
2: Che dovrebbero essere di nicchia, per qualsiasi altra opera sarebbero di nicchia, per One Piece non lo sono.
0: Sì.
2: Perché il concetto di nicchia in One Piece non esiste. Sostanzialmente qualsiasi argomento è in voga è per qualsiasi fan,
0: sì.
2: Quindi soddisfa le esigenze di tutti ed è per questo che si trovano veramente tanti video. Poi ovviamente sai, nella settimana quando c'è il capitolo la priorità si dà a quello,
0: certo.
2: Perché comunque se escono fuori argomenti caldi è normale che il capitolo poi monopolizza tutta l'attenzione della settimana e spesso anche delle successive, volendo, a seconda dell'importanza del capitolo.
1: Ma sì. Quindi, scusate, io voglio fare una domanda da completamente nulla sapente di questa cosa.
0: Sì.
1: Perché voi avete parlato di capitolo, si parla del manga?
0: Vai, vai, giusto.
2: Esatto.
1: Ok,
2: esatto.
1: Ma invece l'anime, perché so che c'è anche un anime.
2: Esatto, c'è anche un anime, però l'anime è indietro rispetto al manga e questa è un po' una faida. Un po' aperta nella community di One Piece, perché tendenzialmente quelli che guardano l'anime non leggono il manga. Ci sono, in realtà c'è una grossa fetta che guarda l'anime e legge il manga, però in tanti non vogliono spoiler, quindi preferiscono la versione animata perché vogliono le voci, perché vogliono i suoni, perché magari non hanno un'attitudine alla lettura proprio dei fumetti in generale.
1: Ok, sì, non dovrei essere io a dirlo, però per i nostri ascoltatori che magari non ne sanno, il manga è la parte fisica, quindi il fumetto,
0: esatto.
1: Il libro,
0: sì.
1: Mentre l'anime è più il cartone animato, sto mettendo tante virgolette perché
0: cartone
1: qua...
0: Cartone animato, mamma mia. Però te lo passo perché...
2: è giusto.
0: Sì, sì. No, io volevo chiedere invece... riguardo proprio alla questione social, 70.000 persone vi seguono e diverse decine di migliaia di utenti guardano e ascoltano i vostri video. Ma come com'è cresciuta la cosa? Come avete notato questa crescita? Come l'avete vissuta? I cambiamenti? E anche il rapporto che avete con la vostra community?
3: Allora, rispondo io?
0: Sì.
3: Un bellissimo rapporto. La cosa bella è che... ci unisce questa passione, ma anche con persone che magari sono totalmente diverse da noi o che abitano in posti lontanissimi, anche fuori d'Italia a volte.
0: Ma dai.
3: Quindi questa è una cosa bellissima quando ci scrivono vi seguo dalla Germania, vi seguo dalla Francia. Cioè io ho il pensiero che qualcuno di così lontano guardi un video, è una cosa che riempie il cuore di orgoglio.
0: Sì.
3: Poi il fatto della crescita, diciamo che è una cosa che è stata molto... molto a step, nel senso che prima aspettavamo i 1.000 iscritti per la monetizzazione ed eravamo contentissimi, poi 10.000, poi 20.000, non c'è stato un boom da 0 a 100, quindi non siamo stati come dire presi troppo dall'euforia degli iscritti, comunque ci siamo sempre abituati al nuovo tra virgolette traguardo, però
0: sì.
3: Ovviamente stiamo puntando ai 100.000 perché ci vuole quella targhetta che avrà, ovviamente.
1: Vabbè, ve li meritereste tutti.
0: Sì, dovete dividerle in due.
2: Cosa tua, certo.
0: sarà una bella lotta.
1: Sarà
0: quando
1: un po' di sfida qua.
0: Sì, ma altra cosa velocissima, vi capita?
3: è un meme, ma andrà a casa mia.
0: Vedi, meme però. Sì. Vi è mai capitato che vi fermassero per strada per una foto, per un saluto? Sì?
3: Bellissima domanda.
0: Sì.
3: Io per iniziare da Levi, prego.
2: chissà perché. Allora, sì, a me è capitato due volte.
0: Dai.
2: Singolarmente, perché comunque io e Django non ci siamo raramente insieme.
0: Sì.
2: Però tipo una più strana dell'altra, cioè ve lo giuro. Allora, la prima, un ragazzo che mi ferma, stavo facendo la spesa.
0: Sì.
2: Mi ferma questo ragazzo, vabbè, non è che sia una colpa, sbagliando il mio nome e cognome, perché probabilmente mi seguiva su Instagram. Okay. Però mi ha fatto piacere perché ha voluto la foto. E io, cioè, sinceramente, ragazzi, per quanto uno possa avere 70.000 iscritti, è strano. Cioè, quando ti fermano per strada perché ti riconoscono, è strano.
0: Sì.
2: Effettivamente. E poi un altro ragazzo, questa è ancora più comica e strana. La mattina, proprio prestissimo, che stavo arrivando in palestra, si ferma questa macchina. Mi dice, ma mi guarda 2 secondi senza dire niente.
0: Sì.
2: Pensavo volesse un'indicazione stradale. Poi mi fa: ma tu fai video su YouTube? Sì. Ah, ti avrò visto da qualche parte. E sgomma.
0: No,
2: via,
0: vabbè.
1: Dai.
2: Infinito. Via così. Al ritorno al futuro proprio.
0: E tu, Django?
4: Allora, a me è successo solo una volta in un centro commerciale.
0: Sì.
4: E onestamente la cosa mi ha un pochettino destabilizzato, perché sì, ero per i fatti miei, tranquillo, che camminavo, e un ragazzo si avvicina, mi stringe la mano, io, perché? E poi mi dice, no, segui video, complimenti. E quindi così, mi ha fatto piacere da un lato, dall'altro ho avuto un attimo di terrore, che cazzo è questo che mi stringe la mano di punto in bianco?
1: Quel ragazzo era X-Movie.
4: Insieme, ma... Poi è capitato insieme alla fiera del fumetto, però capisci che alla fiera te l'aspetti, quindi sì, ti prende alla sprovvista. Sì.
0: Poi parliamo anche delle fiere del fumetto, di queste occasioni che le community hanno poi di incontrare i loro idoli, diciamo, dei social. Ma prima mi impostano una foto di Max
1: Gazzosa.
0: Prima mettiamo un bel pezzo musicale.
1: Chi è questo?
0: No, ma io lo so come si dice questo nome qui. Marrakesh. Guarda, Marrakesh, Marrakech. Body parts.
5: Devo stendere il cellophane

fregna. Yeah. Sembra che più li mando a fanculo e più mi cercano, perché è la mia ribellione che vogliono vendere. Giro senza guardia del corpo, i miei amici sono la guardia del corpo, il rispetto è la guardia del corpo, quello che ho scritto è la guardia del corpo.

0: se possiedi istinto di conservazione.
1: Tu insegui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Ma c'è un abisso tra ciò che sei per gli altri e ciò che sei per te stesso. E questo ti provoca un senso di vertigine per la paura di essere scoperto, messo a nudo, smascherato. Poiché ogni parola è menzogna, ogni sorriso smorfia e ogni gesto falsità.
2: Marrakesh, ovviamente chi se non lei, scherza.
3: Perché tu potresti andare a fare un programma dove, non so, spari minchiate un'ora su cantanti.
2: Bella questa cosa. Però. Vai, oh, parliamo con i nostri
3: ospiti. Seriamente.
2: In telefonata, in collegamento da Palermo, abbiamo Django Ilivai del progetto My Anime Academia, che troviamo su YouTube e su Instagram.
3: Direi di fare un applauso.
2: Un applauso, facciamolo, che siamo in tanti, tantissimi. Senti che roba. Allora ragazzi, stavamo parlando prima del mondo dei social in cui siete immersi tutti i giorni, ma parliamo ora delle fiere del fumetto. Vi capiterà di andare sia da content creator che da clienti, da pubblico diciamo. Che impressione avete di questi eventi?
4: Ah, personalmente sono sempre per me pericolosi, perché io quando inizio a vedere poi statue, robe, cioè io quando vedo roba nerd poi... Per il mio portafoglio è un po' pericoloso, quindi...
2: sì.
4: No, però io personalmente la vedo come una bella occasione per unirsi, perché la comunità dei nerd è sempre stata un pochettino emarginata,
2: sì.
4: E quindi in realtà quello è sostanzialmente il trionfo invece dei nerd. Quel posto lì è il punto in cui si riuniscono e si sentono più apprezzati, no? Quindi
2: sì.
4: Trovo che comunque abbia il suo fascino quella community lì, e quindi le fiere del fumetto ci vogliono per far sentire a proprio agio ognuno.
2: Sì, Django, immagino che concordo.
5: L'unica cosa che mi sento di dire è che a volte forse sono un po' troppo insalate miste le fiere.
2: Ok.
5: Nel senso che vogliono strizzare l'occhio a chi segue video su YouTube, a chi legge i fumetti americani, a chi legge i fumetti giapponesi, a chi gioca ai videogiochi. Quindi rischia di essere un po' troppo confusionario, mentre dare un indirizzo specifico su una fiera forse sarebbe ancora più sensato, perché andrebbe a prendere una fetta ancora più specifica invece di creare un casino di persone e poi alla fine secondo me non te la godi proprio appieno la fiera, se ci sono troppe persone. Ci sono degli esempi tipo il Lucca Comics,
2: certo.
5: Cioè, delirio, dico, dei social ci sono delle code interminabili, quindi
2: sì.
5: Diventa poi un po' difficile.
2: Sì, nel Lucca Comics non cammini ma nuoti. Comunque abbiamo dei messaggi, in particolare uno, dobbiamo interrompere un attimo le nostre domande perché ci chiedono, anzi vi chiedono, buonasera, sono Milix, sanno chi sono, ho una domanda per Levi, chiedono dalla regia cosa ne pensa dei piedi, si scherza.
4: Questa roba è, allora, questo meme, adesso da oggi facciamo partire le querele,
2: sì.
4: Oggi facciamo partire le querele, la prima querela è proprio per Milix, membro storico del canale, che da oggi perderà ogni diritto.
2: No, ma
3: le querele sono due, perché abbiamo Jazz che dice: salve ragazzi, sono un grandissimo fan di Django e Levi e so che un tema molto caliente per Levi sono i piedi, quindi mi sa che...
2: Ma da dove arriva questa cosa?
4: Allora, perché purtroppo io non sto mai zitto. Allora, c'è stato un capitolo, adesso non mi ricordo che capitolo fosse, ok?
2: Sì.
4: Però recente, cioè parliamo comunque degli ultimi 5,
2: sì.
4: Penso. 5-6, gli ultimi 5-6.
2: Sì.
4: E c'è stata un'inquadratura bellissima di Luffy, molto, molto tribale, no? Ora non
2: sì.
4: So che conoscenza... abbiate nei minimi dettagli di One Piece, ma
3: molto poca.
4: Negli ultimi tempi si è visto, vabbè, negli ultimi tempi si è visto che lui ha risvegliato un potere appartenente a una divinità.
2: Sì.
4: Come aspetto fisico ricorda moltissimo, ha molte caratteristiche tribali, no?
2: Sì.
4: Quando ho visto Luffy che si rifaceva moltissimo a quel tipo di abbigliamento lì, sostanzialmente ha tolto i sandali, ho detto: oh, ma sto Luffy con i piedi scalzi ha una marcia in più, secondo me questa tavola è bellissima. Ecco, da lì è nato Ma ti piacciono i piedi, quindi...
2: È tutto, tra l'altro...
4: Quelle a destra e a
2: mano. Vabbè, tra l'altro by Trigo, Trigo con la Y, si è firmato, quindi sapete a chi fare la denuncia. Trigo con la Y.
3: Emilix.
2: Emilix.
4: Non avevo dubbi, lui ce l'ha bella conservata la querela da un bel po' di tempo.
2: Bene, bene, allora arriverà. Allora arriverà, ma intanto, siccome dopo abbiamo un gioco interessante da proporvi, da sottoporvi, arriva una canzone di un altro Max. Non Max
3: Sartors,
2: Max, ma Max Pezzali e i suoi amici, che sono quanti? Quanti sono?
3: 883.
2: Bravo, gli anni.

0: E che canzone stupenda, dice Lara, è proprio vero.
1: Esatto, non invecchia mai, un evergreen. Si vive tutti proprio questi anni. Va bene, allora siamo tornati con Django Livai, My Anima Academia e un altro ospite.
0: E voi lo conoscete.
1: Che è già stato ospite e che ci ha parlato di un sacco di curiosità e cose belle nel mondo dei drink, perché è il boss del Garibaldi, giusto? Ciao Jack, come stai?
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao. Django Livai.
1: Sì, allora... Vai, vai, spara, raccontaci.
2: No, ancora, sono fuori servizio, dunque non sono il boss dei Garibaldi, sono solo Giacomo fuori servizio. Vabbè,
0: giusto, la pillola di Jack.
1: È vero, la pillola di Jack. Allora, abbiamo due ospiti che ci stanno parlando di manga e anime, giusto ragazzi?
3: Sì, sì, esatto.
4: È della migliore opera mai creata.
0: Quello indiscusso.
2: È un tema a me caro, sicuramente. Sì, sì.
1: Che è un tema carico, un carico, carico su me, caro al nostro ospite, che ci vuole raccontare adesso, proprio insiste.
0: Era scalpitante.
1: Sì, di delle curiosità sul mondo dei giapponesi, che rapporto hanno con i drink, che anche lì immagino che ci sia un capitolo importante da dire, no?
2: Beh, allora c'è... da dire più che altro che i giapponesi hanno rivoluzionato il modo di vedere il bar per come l'hanno inventato gli americani.
1: Sì.
2: Nel senso che poi la tendenza è sempre quella di perfezionare
1: sì.
2: ogni cosa, ma sia con gli anime che con i manga. Nel senso, hanno sempre portato un po' di perfezione. Il grande Hayao Miyazaki insegna del resto.
1: E il grande Oda, ovviamente.
2: Tutto questo. E, bevono tanto, perché sì. bevono tanto, reggono poco, perché... sanno reggere molto poco. Fisiologicamente non reggono tantissimo, come gli eschimesi dicono.
1: Dunque. Questa cosa anche nei manga e negli anime. Correggetemi se sbaglio, ragazzi.
4: Sì, è una grande gag. Il personaggio anime ubriacone che non riesce a stare in piedi e poi però magicamente riesce a combattere. Sì, sì.
2: È una dura realtà anche.
0: Vabbè, loro lo usano un po' come boost.
1: Sì.
2: Sì, ma può essere un leitmotiv molto interessante per una storia, ad esempio. Sì.
0: Fatto comunque sia carico, con l'alcol si può parlare veramente di tutto,
1: sì.
0: da dei drink, dalla cultura, da che ne so, dalle città e manga, sì. veramente l'alcol è una cosa che unisce ed è una cosa che non dovremmo dire.
1: No, vabbè, il sake, per dire, il sake, ragazzi, voi l'avete mai provato?
3: No, io no.
4: No,
1: chissà di cosa sa sto sake che Zoro si beve sempre. Tu lo sai, signor Jack?
2: Ma non hai mai avuto un sake? No, è molto buono, cioè ti consiglio di assaggiare un sake, ce ne sono di molto buoni.
1: Ma dai,
2: di fatto è un fermentato di riso, viene fermentato con un lievito che cresce, che fanno crescere sul riso.
1: Sì.
2: E ce ne sono di varie forme, ad esempio, ma mi piacciono molto perché io sono una signorina da questo punto di vista, perché mi piacciono i sake e la frutta.
1: Va bene, anch'io.
2: Dunque, yuzu, mikan, tutte quante.
0: Ma quindi i sake sono delle cose che tu bevi così sciolte, singole, non assieme ad altre... Cioè non crei un drink.
2: No, assolutamente. Sì, no, perché generalmente fanno tra gli 8 e i 15 gradi.
0: Ah, dunque. Sono leggeri, quindi. Beh, no. Sì.
2: Singoli, tanto che se ne bevi un pozzo come bevono negli anime, sì. fondamentalmente, ti distruggi.
1: Vabbè. Esatto.
2: Anche bevendo la birretta a 5 gradi alla fine.
1: Una pillola sui gin giapponesi prima della prossima canzone, prima di continuare i discorsi anime manga con i nostri due super ospiti.
2: Dovremmo parlare di whisky più che di gin.
1: Ah, ok. Bella questa parola.
0: Magari in una prossima pillola potremmo farlo.
1: Sì, esatto.
2: Dovremmo parlare di whisky, perché il whisky in realtà loro sono, se non sbaglio, i primi o il secondo consumatori di whisky al mondo.
0: La faccia.
2: Sì, hanno imparato in Scozia come farli, hanno portato il modo che hanno imparato in Giappone e fanno delle cose veramente molto interessanti.
1: Ok, perché io conosco il Rokugin, ne abbiamo abusato un po' a Barcellona.
0: Quello da 35 euro, quella bottiglia figa.
1: Sì, sì, esatto, è ancora quello. E quindi magari ho pensato c'è una cultura sui gin.
2: No, whisky e tanta birra.
1: Che storia, ragazzi, voi lo sapevate?
0: No,
3: non siamo totalmente ignoranti. Io sono un pessimo sopportatore dell'alcol, quindi proprio vengo a distanza.
1: Capisco.
2: Perché il messaggio corretto è bevi
0: responsabilmente.
1: Tu, Django, come te la cavi?
4: Peggio di lui, forse.
1: Vabbè.
4: Volevo dire la cosa. Vai. Del sake, effettivamente, c'è lo scambio di ciotole del sake, che rappresenta la fratellanza fra i personaggi in One Piece. Non so se il nostro esperto
1: giusto.
4: Sa qualcosa.
2: No, non conosco molto quello che poi sono le dinamiche nei manga, ma è sempre molto interessante poi.
1: Sì,
2: perché
1: sì.
2: alla fine i manga, gli anime portano la cultura giapponese anche a noi comuni mortali.
1: Sì.
2: E dunque è uno spezzato della realtà alla fine.
1: Sì, anche perché, come dicevi giustamente Django, dopo la saga di Dressrosa, che c'è il momento in cui Luffy, o Luffy che dir si voglia, si fa un sacco di alleati, scusate, mi guardano come dire un brutto nerd, però oh, questa è una puntata che mi piace proprio per questo, ok, va bene.
0: Dobbiamo spezzare con una canzone.
1: Perché... No, sì, anche perché dopo Trigo ci ha fatto una domanda bellissima che vogliamo farvi, ragazzi, quindi rimanete lì, non scappate, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori. Questa è Sbeco e la canzone è Moving to the Sun di... Google.

0: Moving to the Sun di Hugel, una canzone che abbiamo sentito tantissimo quest'estate.
1: Sì, io volevo chiedere ai nostri due ospiti, Django Levi di My Anime Academia, che musica ascoltano.
2: Mamma mia, io sono il più pop della terra, cioè tu nella mia playlist trovi qualsiasi cosa, letteralmente. No, non disegno niente, però vado molto mood. Ci sono delle giornate dove ascolto solo pop, giornate dove ascolto solo rock, solo rap, sono un po' a momenti, però ascolto veramente di tutto. Cioè, a volte io ho la playlist colonne sonore, a volte quando non ho voglia di sentire voci, colonne sonore di qualsiasi cosa, film, anime, quello che capita.
0: Abbiamo una persona qua di fianco che è un po' come te.
1: Sì, mi dispiace solo che ci separi così tanta distanza, sennò
0: potreste essere grandi amici.
1: Sì, esatto, sennò potremmo essere grandi amici. Allora, ci sono arrivate delle domande molto interessanti. Intanto non ci vediamo più, ma tra un poco ci rivedremo ancora. Delle domande molto interessanti da parte di diversi ascoltatori. La prima che vorrei farvi arriva da Trigo, per l'appunto, che ci scrive: a parte gli scherzi, riferendosi ai piedi, che sappiamo che Levi in realtà non ha, lui non piace,
0: gli piacciono
1: i piedi
0: tantissimo.
1: No,
2: non piace. Grazie per averlo detto, grazie. Avevo qualcuno che mi difenda. Neanche il mio partner mi difende,
1: capito? Assurdo. Neanche il mio partner.
0: E ci sarà un motivo.
1: Assurdo. Che ci chiede, anzi vi chiede: voglio sapere cosa provano solo all'idea che l'opera non sia molto distante dalla sua fine e come li faccia sentire questa cosa dopo centinaia di video live, eccetera eccetera.
3: Io penso che sarà comunque stato bellissimo fare questo viaggio con l'opera magnifica che è One Piece. Quindi indipendentemente dal fatto che sì, purtroppo prima o poi finirà, però sarà stato bellissimo commentarlo tutti insieme, non da creator, ma proprio da fan, con tutte le persone con cui abbiamo parlato in questi anni.
1: Certo.
3: Quindi mi rimarrà per sempre un bellissimo ricordo. Non sarò, ovviamente sarò triste per la fine, però vale molto di più tutte le belle sensazioni che abbiamo provato in questi anni.
1: E tu, Django, come la vivi?
2: Sì, io sono d'accordissimo con quello che ha detto lui. Sostanzialmente non mi sento nemmeno in diritto, tra molte virgolette, di dire io ne soffrirò tantissimo. Ma in che senso? Io penso semmai a quelli che seguono One Piece dal giorno 1, dal 97. Gente che è cresciuta, si è fatta proprio una vita con One Piece e poi lo vede finire. Perché noi abbiamo il canale dal 2020, io seguo One Piece da allora e ovviamente ci soffrirò anche da creator, ma quelli che l'hanno iniziato dal giorno 1 saranno veramente quelli che soffriranno più di tutti e che prenderanno la batosta più di tutti.
1: Poco, però ma sicuro.
3: Ma a me dispiace più per quelli invece che non lo stanno seguendo e non sanno cosa si stanno
1: bravo
2: questo sempre
3: seguirlo ora subito appena finisce la
2: questo
3: la
2: sempre
1: bravissimo,
0: me lo devo andare a riprendere.
1: Esatto, bravissimo. No, effettivamente è vero, penso che la fine di One Piece sia uno degli eventi più attesi di sempre, cioè veramente cos'è il One Piece, un sacco di misteri che aleggiano attorno a quest'opera. Ma c'è un'altra domanda,
0: sì,
1: che ci arriva dagli ascoltatori,
0: perché io mi voglio un attimo collegare, ci è arrivata questa domanda: un saluto ai super ospiti e complimenti, questa puntata è fighissima, ci dice Moiri, sono cresciuta a pane e One Piece. La domanda è: anche con la fine appunto dell'opera, avete in programma anche altri anime, insomma, da portare sul canale, commentare, fare video a riguardo? Non so se mi avete sentito.
2: Ma allora, sì, noi considera che abbiamo anche un altro canale dove appunto cerchiamo di approfondire letteralmente qualsiasi altra cosa ci passi per la testa al di là di One Piece, ma tutto, non solo anime e manga. Quindi sì, il canale si chiama Django e Levi, quindi è anche facile da ricordare perché sono poi i nostri nomi d'arte sostanzialmente anche nel primo canale. Quindi
1: esatto,
2: se ci seguite anche lì potete trovare qualsiasi altra cosa.
0: Ottimo.
1: Sì, quindi veramente
2: non ci fermeremo.
3: Per
1: esatto.
3: Per un nome Hunter x Hunter, per me era un'altra opera incredibile.
1: Giusto, Berserk.
3: Berserk pure, però Berserk magari dà meno adito a video, approfondimenti, teorie.
0: Dottor Stone.
3: Un capolavoro.
1: Dice Dottor Stone, il nostro amico. Ha ricevuto uno schiaffo da
0: morale.
1: Dal Radio Lima.
3: No, Dottor Stone, no, penso proprio di no.
1: Va bene. Quindi
2: secondo schiaffo.
0: No, ma perché non vi piace? L'unico è allora, ci tengo a dire che è l'unico manga che ho iniziato ed è l'unico anime che ho visto. Quindi non so, non ne so niente. Però perché non vi piace Dottor Stone?
3: Leggerai d'ora in poi. Pensa quanti saranno.
2: Cosa? Devo soltanto migliorare. Quindi hai fatto bene a cominciare da questo.
1: Esatto, esatto. Si parte dal basso come tutte le cose. No, cioè, a me era piaciuto comunque. Mr. Charlie ci caccia la prossima canzone, anche qui una roba epica, veramente. Prego.
0: Marrakesh e Guè, Casini.

0: tutta la vita.
1: Casini di Marrakech e Gue Pequeño, torniamo su Sbeco.
2: Sì, su Sbeco.
1: Ci siamo, con i nostri due ospiti.
2: Con i nostri due ospiti che ci stanno illuminando dal punto di vista manga anime e poi si stanno raccontando anche loro, perché noi li guardiamo su YouTube, su Twitch, su tutti i social possibili e immaginabili, però magari non li conosciamo, no, personalmente. E oggi no. Stiamo un po'... facendo qualche domanda, vogliamo conoscere questi giangoli vai di
1: Mario. Sì, però abbiamo un giochino da proporre ai nostri due ospiti. Allora, in cosa consiste? Noi vi diremo un po' di prototipi di persona, quindi magari una persona, non so, super solare, così, e voi dovete dare un anime o un manga, insomma, che potrebbe piacere a questa persona. Quindi date un consiglio di cosa guardare al nostro pubblico. Vi piace?
3: Perfetto.
4: Ok, interessante.
1: Allora, comincio io proprio con questa cosa. C'è questa persona solare, eloquente, super simpatica, così. Che anime potrebbe piacerle?
3: Pollon.
2: Pollock?
3: Pollock.
2: Ma di cosa parla? No, Pollock. Pollon. Di cosa parla Pollon?
3: Ma che anni avete, ragazzi? Mi state...
1: troppo
4: no, potete non conoscere Pollon.
3: Mi sto sentendo male. Pollon.
2: 20 anni.
3: Io di Apollo...
2: Pollon, anche fatto una palla di pelle di pollo. No, bellissimo.
3: Pollon, il cartone della figlia di Apollo.
2: No, non ho presente.
1: No, ma non è. Ah, sì, la bambina piccolina biondina, no, sì, l'avevo visto.
2: Perché... No, ragazzi, non lo
4: bravo,
2: conosco.
4: Bravo.
2: Non lo conosco. Passa anche Marco. Ciao. Marco, che ha appena finito il podcast di cui parlavamo prima. Senti chi parla. Ciao Marco, baci. Ok, tu hai detto ragazzo giovane solare. Allora io voglio dirti una persona introversa, un po' timida, che preferisce stare in camera sua da solo piuttosto che in mezzo alle persone.
4: Interessante. Sì. E qua ti dico... E qua te ne dico uno pesante. Però parliamo di anime, giusto?
2: Sì, anime,
1: sì,
2: manga.
1: Anime manga.
4: Allora, facciamo anime, vabbè. Forse Naruto un po' scontato, però manga te ne lancio uno pesantissimo.
2: Sì.
4: Buonanotte, pum pum.
2: Ma sai che ne ho già sentito parlare? Ne ho già sentito parlare.
4: Piccolo capolavoro, secondo me.
2: Buonanotte, pum pum. Ma... Che c'è un uomo stilizzato in mezzo, è quello,
4: esatto.
2: Lì? Sì, ok.
4: Esatto.
2: Ok, tra l'altro ci arriva una domanda sempre da Trigo, sei un grande Trigo. Invece, quali opere non consigliereste a chi si vuole approcciare nel mondo anime e manga? Interessante anche questa parentesi nel nostro gioco. Quelle che odia, tranne Dr. Stone.
1: Quello è già stato detto.
4: Sì. Ma personalmente... non consiglierei, forse non è proprio l'espressione giusta, perché comunque il gusto non può essere qualcosa di... non ci può essere qualcosa che non te lo consiglio, è brutto da dire. Cioè,
1: giusto.
4: Magari se conosco già i gusti di una persona posso dire, ma secondo me per questi tuoi gusti non va bene.
2: Giusto.
4: A me, ad esempio, io ho letto... A me capita molto raramente di droppare qualcosa, cioè di lasciare un prodotto a metà.
2: Sì.
4: Uno di questi è stato Dr. Stone. Non è per infierire, non è per infierire. Io ho letto il primo volume e lì secondo me ci ho trovato una trama un po' banale e anche la presentazione di alcuni personaggi, tra cui il villain principale, mi è sembrato un pochettino deboluccio.
2: Su base,
1: su casa.
2: Ma
4: ecco.
1: Sì, ok, torno un attimo al gioco.
4: Dipende anche da che cosa si ricerca, ok?
2: Giusto.
4: Magari qualcuno vuole qualcosa che sia solo intrattenimento e allora si consiglia qualcosa di più semplice, di meno articolato, mentre c'è chi vuole la cosa complessa, piena di sentimentalismo, insomma.
2: Sei stato giusto... diplomatico.
1: Ok.
4: Sì, ma è un po' nella vita,
3: è un po' deluso con questa risposta.
2: Django invece no, Django adesso va giù pesante. Django vai, distruggi tutto.
4: È perché lui quello che è, lui zitto zitto poi...
3: No, vabbè, non consigliare, a parte lo scherzo, sono d'accordo.
2: Sì.
3: Io ti posso dire quello che per il mio gusto non mi piace, cioè non leggerei.
2: Mm-hmm.
3: Quindi i sequel di manga...
2: Ok.
3: Che però non danno nulla in più rispetto all'opera originale, tipo Boruto.
2: Boruto
3: per me è un'opera che viene fatta essenzialmente per continuare un'opera che però è già finita. Quindi
2: chissà se faranno Two Piece.
3: Sì, anche, cioè,
2: ti immagini, se, fanno uno...
3: se ci fosse un domani Two Piece, io non lo consiglierei assolutamente.
2: Ti pensi, sarebbe assurdo, ecco, un qua, sequel.
4: Qua una provocazione da lancio, eh?
2: Sì.
4: Quelli che criticano Daima e guardano Super sono incoerenti.
2: Ok, questa è una cosa Dragon Balliana, giusto?
4: Sì, Daima ha molto più diritto di esistere di Super.
2: Ok, qui abbiamo tra l'altro... questa... un lettore di Dragon Ball, cosa dice?
1: Non si esprime.
2: Non si esprime. Vabbè, ok. Torniamo sul gioco, vai.
1: Allora, io ho una domanda. Perché no? Abbiamo magari tanti ascoltatori, tipo mio padre, che non guarderebbe mai un anime. Quindi, una cosa... un anime, un manga per una persona super scettica, quindi che proprio neanche dice, ah, potrei provare, proprio che non gli piace. Cosa consiglieresti?
4: Non dubbi, Attacco dei Giganti.
1: Eccola.
2: Bravo, bravo, che bel, mamma mia, che bell'anime, che bel manga. Però Django diceva inizia per M, se non sbaglio.
3: Io pensavo stesse per dire Monster, scusami.
2: Monster, anche quello.
1: Sai che non ho presente cosa...
3: Monster, per, secondo me, per uno che non ha mai letto niente, legge Monster, è perfetto.
2: Tanta perché roba.
4: Questo è vero, però un adulto che inizia un anime con dei giganti e poi si ritrova con il plot twist che tutti conosciamo,
2: sì.
4: E ti dirò che ne ho visti di adulti incollati allo schermo con Attack on Titan.
2: Sì. Sì, sì, vero, vero. Ma prima di passare alla prossima canzone, avete risposto in maniera molto diplomatica e secondo me anche coerente. Coerente soprattutto per quanto riguarda il capitolo Dr. Stone. Perché Milix ci scrive una domanda per i suoi picciotti, che siete voi, che però ci legge Emanuele, il mio picciotto qui alla mia sinistra.
1: Allora, picciotti, cosa ne pensano del fatto che ultimamente One Piece ha tante critiche, soprattutto nell'ambito del manga? Parlo da parte di molti fan. Dice Milix.
4: Ok. Critiche, bisogna capire su che fronte.
1: Non so,
4: stiamo
1: dice
4: parlando
1: critiche.
4: Di
2: forse le pause.
4: Ma allora, qui si tocca secondo me un tasto dolente, nel senso che a nessuno piace comunque quando il manga va in pausa e penso che questa cosa sia normale perché interrompe l'intrattenimento, interrompe il divertimento. Dall'altro lato, io penso che come fruitori non abbiamo minimamente il diritto di stabilire noi il ritmo, certo, di lavoro di un'altra persona che porta avanti quest'opera da 30 anni e che secondo me ha il diritto di prendersi tutte le pause che vuole, glielo dobbiamo,
2: sì,
4: dopo un'opera di questo tipo. E quindi io penso sempre che se si prende una pausa è per un motivo valido, quindi sì. Le critiche da quel punto di vista non riesco mai a sopportarle. Ovviamente anch'io rimango male quando leggo pausa perché dico peccato, perché magari la curiosità si interrompe, però le critiche sulle pause sono forse le uniche che proprio non tollero.
2: Certo.
4: Poi se parliamo di trama, se parliamo di a volte disegni, ci sta che qualcuno critichi, anche se poi se siamo in Italia, dico, siamo tutti fumettisti, tutti allenatori di calcio, tutti politici, quindi le critiche qua in questo,
2: giusto,
4: paese sono,
1: quello sì,
4: amplificate.
1: Vabbè,
4: tutto.
1: Chiederemo a Milix allora intanto mentre va la canzone di specificare.
2: Detto una cosa bellissima, hai detto una cosa bellissima. In Italia poi quando c'è da criticare siamo tutti esperti. Ma intanto passa una canzone che ci dici tu, Emanuele.
1: Robbie Williams, Beauty...

0: E torniamo a bomba qua su Sbeco. Questa sera stiamo andando più tardi del solito.
1: Sì.
0: Che ore stiamo facendo? Le ore piccole.
1: Sì, le ore piccole, 10:25. Ma perché quando ci si diverte,
0: il tempo passa più velocemente.
1: Esatto, ci si diverte assieme a Django e Levi di My Anime Academia, che ci hanno raccontato un sacco di cose interessanti. Ma Milix ci scriveva che le critiche le intendevi in ambito di storia. Quindi le critiche sulla velocità con cui sta correndo, l'uso dei poteri del potere del diavolo. Però ragazzi, so che se vi faccio questa domanda potremmo andare avanti un'altra ora, quindi la lasciamo aperta per magari una puntata futura in cui ci organizziamo per bene e parliamo anche di tutte queste cose dedicate ai fan di One Piece.
2: Mi sembra perfetto, mi sembra giusto.
1: Fantastico, ma dov'è che possiamo trovare My Anime Academia, oltre che su YouTube e su Instagram?
2: Allora, ci trovate su TikTok.
1: Sì.
2: Ci trovate su Twitch, noi facciamo lì, noi portiamo ad esempio le live sugli spoiler, sul capitolo, facciamo la blend reaction.
1: Sì.
2: Solitamente io mi occupo degli spoiler tutta la settimana, mentre Django rimane in blind, quindi ha l'effetto sorpresa.
1: Okay.
2: Nel momento in cui poi andiamo a leggere il capitolo in live.
1: Sì.
2: Poi
1: Twitch.
2: Penso, siamo anche su Facebook.
3: Telegram. È lo shop per le carte, peluche, tutto.
1: Giusto.
3: Quello che riguarda.
2: Esatto.
0: Siete
3: dappertutto.
1: Esatto, quindi raccomandiamo tutti gli ascoltatori di Radio Eco Vicentino che ci stanno ascoltando ora, che ci ascoltano in replica, di seguire My Anime Academia, anche se magari non conoscete questi argomenti, perché vi appassionate, ve lo garantisco, io sono un fan numero uno. Mi è arrivato il badge, quello dell'hype di YouTube, comunque.
0: Ci dicono di tagliare, che stiamo andando troppo lunghi.
1: Quindi torneremo in futuro con Django e Levi. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui con noi questa sera, davvero, tanto.
0: E vi meritate.
2: Grazie
0: un bel applauso,
2: voi,
0: direi.
2: Grazie a voi, ragazzi.
1: Facciamo un bel applauso. Questo è tutto per voi. Ringraziamo gli ascoltatori, ringraziamo il pubblico in sala. Jack, che ha parlato prima, ringrazio anche te, Emanuele.
0: Io ringrazio te.
1: E noi ci ascoltiamo alla prossima puntata di Sbeco.

0: Avete appena ascoltato Sveco su Radio Eco Vicentino.
1: Scusateci.
2: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
3: Bentornata, dottoressa Arianna.
4: Grazie, Gianni.
3: State tutti bene in farmacia?
4: Stiamo bene, grazie.
3: Alla Calidea tutti a posto?
4: Tutti a posto, sì.
3: Senti, a parte gli scherzi, grande abbraccio naturalmente a tutto il tuo staff. Oggi parliamo del microbiota, ancora una volta, no? Ne abbiamo già parlato e qui c'è un test da fare importante, giusto?
4: Esatto.
3: Cosa vuol dire fare il test del microbiota, dottoressa?
4: È un test genetico.
3: Sì.
4: Per la popolazione che vive nel nostro intestino, quindi si va a vedere non la nostra genetica,
3: certo,
4: ma la genetica dei batteri che vivono nel nostro intestino.
3: Ed è importante farlo per quale motivo?
4: Perché ci permette di avere questa fotografia personalizzata e capire chi è in eccesso, chi è in difetto, se c'è una disbiosi e quindi poterla trattare in modo assolutamente personalizzato.
3: Quindi il solito discorso, prevenire meglio che curare, un test facile anche da fare e che si può fare addirittura in farmacia?
4: Certo, noi vendiamo il kit e poi la raccolta ovviamente viene fatta a casa e viene poi spedito a un laboratorio specializzato. La risposta arriva dopo circa un mese e dopo lì c'è la nostra consulenza per capire la lettura del test e i protocolli da portare avanti.
3: Questa è una cosa che tu consigli a tutti, vero?
4: Ecco.
3: Dopo una certa età meglio farlo.
4: Beh, allora, in realtà di solito dico dipende, nel senso che non ha senso fare il test se uno spera che sia una bacchetta magica che sostituisce lo stile di vita sano.
3: Certo.
4: E non ha senso se si soffre di un disturbo acuto e passeggero, quindi se ho una diarrea in atto per una cosa acuta e temporanea.
3: Una colite,
4: insomma,
3: passeggera, una gastrite.
4: Esatto, mentre se sono situazioni che ci trasciniamo da tempo, che non riusciamo a risolvere, che sono infezioni ricorrenti, eccetera, è veramente un test molto molto utile e che fa la differenza.
3: Importante, certo. Senti, per farlo basta entrare in farmacia, richiedere di te, dei tuoi collaboratori?
4: Sì,
3: o
4: basta...
3: serve proprio una prescrizione medica?
4: No, si può venire a prendere appuntamento, farlo in farmacia, dedichiamo 15 minuti a un questionario che viene allegato al test e poi basta, è molto semplice, viene venduto questo kit che permette di fare la raccolta feci a casa.
3: Grazie dottoressa, è molto importante anche questa pillola di salute, importante, direi fondamentale per tanti nostri ascoltatori.
4: Grazie a te.
2: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
5: Immerso nella rugiada, come foglia tintinno la goccia e silenzioso attendo il sole.
6: Perché la musica è poesia e la poesia è musica. Radio Eco Vicentino.
7: Questa è Radio Eco Vicentino.
8: Don Addio, boss dei Casalesi, per tetà, per la strada Vicenza. Grazie a un blitz della squadra mobile di Venezia è stato arrestato oggi a Vicenza Luciano Donadio, capo del clan comoristico dei Casalesi nel Veneto orientale, in particolare ad Eraclea, sul litorale veneziano. Donadio deve scontare 30 anni di reclusione e un caso della sua abitazione a Eraclea pochi giorni fa, dopo che la sentenza della Corte di Cassazione aveva reso definitiva la pena. È stato localizzato grazie alle indagini e intercettazioni che la squadra mobile lagunare ha messo in campo con il supporto del servizio centrale operativo della squadra mobile di Caserta e coordinate dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia. Radio è stato individuato all'esterno del carcere di Vicenza mentre andava a costituirsi. La fuga è avvenuta dopo che la Procura Generale di Venezia aveva emesso 24 ordini di arresto per altrettanti soggetti già condannati dalla Corte d'Appello di Venezia nel giugno dell'anno scorso.

0: Quindi qui tre piccoli errori vanno a creare alleanze con la politica cambrera.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

scusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di...

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Con la dottoressa Arianna. Ciao Arianna, bentornata.
2: Grazie Gianni.
1: Senti, io devo farti questa domanda. Microbiota, spiegaci cos'è e soprattutto perché io lo collego all'intestino?
2: Perché il microbiota solitamente è quella comunità di microorganismi che vive nel nostro intestino.
1: Che a te piacciono tanto, diciamo la verità. Tu li studieresti tutti i giorni questi microorganismi.
2: Esatto.
1: Però non sono presenti solo nell'intestino.
2: Esatto. Abbiamo comunità di microbi con complessi equilibri praticamente in tutte le superfici del nostro corpo.
1: Sì.
2: E questa è una cosa che non tutti sanno.
1: E quindi?
2: Quindi la pelle ha il suo microbiota, che ovviamente è molto influenzato da fattori esterni, visto che la nostra pelle è per fuori.
1: Ed è l'organo più grande del corpo
2: umano.
1: Esatto,
2: quindi se siamo esposti ad alte temperature come adesso, a radiazioni solari intense, oppure se fa molto freddo con aria secca e pungente, il dermobiota, si chiama così quello della pelle, ne risentirà.
1: E quindi va protetto.
2: Esatto.
1: Giusto? Sia dal caldo che dal freddo.
2: Certo, va tenuto in equilibrio.
1: Bene.
2: Un altro microbiota di cui spesso ci accorgiamo noi donne, se non è in equilibrio, è quello vaginale. Infatti le infezioni da candida, le cistiti da Escherichia coli sono causate da microrganismi che improvvisamente prevalgono sull'equilibrio degli altri residenti, causando infezione.
1: Certo, infezioni che non vanno sottovalutate mai.
2: Certo.
1: Ecco.
2: Poi c'è il microbiota orale, che è la porta d'ingresso del nostro sistema digerente ed è molto più importante per la nostra salute generale di quello che pensiamo. Pensa che ci sono studi che correlano il microbiota orale con l'Alzheimer o con problematiche cardiovascolari.
1: Senti, però io so che te e un po' tutto il tuo staff in farmacia siete sempre molto attenti anche alla prevenzione. Per saperne di più su questo argomento e soprattutto per capire cosa fare per evitare problematiche come quelle che ci hai accennato, cosa dobbiamo fare?
2: Beh, intanto venire a fare una chiacchierata con noi e valutare quindi come andare a conoscere meglio questi batteri che vivono nel nostro intestino. Quelli sono quelli che possiamo controllare, diciamo,
1: certo.
2: Con alcuni test. Quelli degli altri microbioti sono un po' più difficili ancora da indagarli direttamente, però possiamo cogliere dei segnali e soprattutto scegliere prodotti che non siano troppo aggressivi nei loro confronti. Quindi, per esempio, per quanto riguarda il microbiota orale, continuare a usare colluttori disinfettanti, pensando di fare bene, non è sempre una buona idea, perché sterminiamo anche magari batteri buoni.
1: Certo. E quindi io ancora una volta, se permetti, vorrei chiudere questa veloce puntata di pillole di salute ricordando a tutti: non abbiate paura di entrare in farmacia. Arianna e il suo staff vi aspetta, farmacia Calidea di Schio in via Pasini 39. Perché chiedere è lecito e rispondere è cortesia.
2: Certo,
1: giusto?
2: Ci mancherebbe.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di pillole di salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: stasera dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta la nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dal tycoon su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
0: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e il suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Kierwiński.
1: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine, si era recata a San Leonardo di Castello a Mare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo, un nuovo malore, ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
1: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22enne avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
0: I motori in chiusura a Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è giudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Questa è Radio Eco Vicentino. Yeah.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.
1: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

sono grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre e solo bella musica.

0: proposte dei casalesi per Tetà, per Stata Vicenza. Grazie a un blitz della squadra mobile di Venezia è stato arrestato oggi a Vicenza Luciano Donadio, capo del clan camorristico dei casalesi nel Veneto orientale, in particolare ad Eraclea, sul litorale veneziano. Donadio, che deve scontare 30 anni di reclusione, è un caso della subitazione Eraclea pochi giorni fa, dopo la sentenza della Corte di Cassazione aveva reso definitiva la pena. È stato localizzato grazie alle indagini e intercettazioni che la squadra mobile lagunare messo in campo con il supporto del servizio centrale operativo della squadra mobile di Caserta e coordinate dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia. Radio è stato individuato all'esterno del carcere di Vicenza mentre andava a costituirsi. La fuga è avvenuta dopo che la Procura Generale di Venezia aveva emesso 24 ordini di arresto per altrettanti soggetti già condannati dalla Corte d'Appello di Venezia nel giugno dell'anno scorso e confermate dalla Corte di Cassazione il 6 ottobre. La banda, quale titolo, è stata dichiarata colpevole di associazioni mafiose, estorsione, usura, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, missione di fattura e condizioni inesistenti, altri gravi reati aggravati dal metodo mafioso. Tutti gli arrestati vivono fra il limite della Campania e la Calabria rappresentata. Il litorale veneziano, affermano le sentenze, controllavano l'edilizia e il mondo della ristorazione, il narcotraffico e la prostituzione. Criminali di grande rilievo, quindi, di cui i tentacoli erano arrivati a fare alleanze con la politica locale.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.
1: Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie

0: Svizzera dalla relazione.
1: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dal tycoon su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
0: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e il suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X, lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Kierwiński.
1: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine, si era recata a San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo, un nuovo malore, ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia, che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
1: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22enne avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
0: I motori in chiusura a Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è giudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: i più grandi successi internazionali ed italiani. Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 21 e 7 minuti.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
4: Spot, articoli promozionali, ti invita all'ascolto di Parlami di te, a cura di Maria Grazia Bonollo e con la partecipazione di Gianni Manuel.

0: On blame on
1: ormai non
0: me,
1: sento la voce mia.
0: Adesso ti si sente. Eccolo, ti ho aperto il microfono.
1: Okay.
0: Ci sei? Eh beh, ragazzi, gente abituata in studio di registrazione. Che... Oh, qua fonico, la voce. Ciao Maria Grazia.
2: Ciao Gianni.
0: Ciao Alessandro.
1: Ciao.
2: Grande musica oggi, grandi voci.
0: Sì, io ho voluto iniziare proprio con Reg Bone Man, che ha questo vocione così importante, perché di una voce importante parleremo nel corso di questa puntata di Parlami di Te.
2: Sì, una voce importante e locale, nel senso che è, come dire, un talento del Vicentino.
0: Assolutamente, Val d'Agnese Doc, eccolo qui Alessandro Lora, ciao.
2: Benvenuto.
0: Alessandro.
3: Grazie mille, benvenuto. Grazie per l'invito, grazie a tutti.
0: Allora, siamo riusciti a beccarti tra l'Italia e gli Stati Uniti, perché oramai è tutto un vanti in re, no? Come si dice, giusto?
3: Sì, vivo veramente avanti e indietro . E comunque mi piace anche... Siamo presto in partenza, quindi sono contento.
0: Sei contento,
2: Alessandro
0: bene.
2: Lora, tenore, premiato anche negli Stati Uniti, che poi ha dei progettini, però progettoni in cantiere anche per Valdagno, poi ne parleremo. A noi piace sempre partire un po' dalla storia della persona.
0: Esatto.
2: Parlami di te. Allora Alessandro,
0: intanto che scuole hai fatto?
3: Ma io ho fatto le medie a Novale.
0: Sì.
3: E poi ho fatto le superiori a Vicenza.
0: Sì. Cosa hai studiato?
3: Geometra. Sì.
2: Però fare geometra? No, tanto.
3: Assolutamente. No. Assolutamente mi è venuta la passione del canto, mi è venuta la passione
2: da quando?
3: Ma quindi avevo 15 anni più o meno, quindi neanche giovanissimo.
0: Da adolescente, sì, quindi. Sì.
2: Però tu cantavi fin da piccolino, mi dicevi fuori onda.
3: Diciamo che io cantavo sempre, sì, però ho mai pensato di cantare, assolutamente. Cantavo così, come
0: per il piacere di cantare.
2: Chi cantavi? Cosa
3: cantavi? Pavarotti, Domingo, i grandi di quel tempo, quindi Pavarotti era in pieno della carriera, proprio all'apice, e quindi lo sentivo veramente per TV, alle radio, si sentiva dappertutto.
0: Però già ti piaceva quel genere musicale, cioè un quindicenne che mi cantava la lirica.
3: Sì, e poi il discorso è nato vedendo un film su Maria Callas per TV, Canale 5, e da lì mi sono appassionato un po' della storia di Maria Callas, ho iniziato a cercarla, scoprirla, proprio tutto quello che era la sua carriera, la sua vita, e mi sono appassionato a questo mondo e soprattutto a Maria Callas, ma ancora lì non pensavo assolutamente mai che avrei cantato.
2: Cosa ti piaceva di Maria Callas?
3: Tutto, il modo di cantare,
2: la
3: persona, la vita comunque che ha fatto dedicata alla musica, all'arte, la figura proprio iconica della diva, perché comunque era
0: una diva, super diva.
2: L'hanno presentato l'anno scorso, dove, a Venezia, il film sulla Callas con la Angelina Jolie. Sì. Ti l'hai visto?
3: Allora, io ero al Festival del Cinema a Venezia, però per un altro film l'ho visto dopo.
2: Ti è piaciuto?
3: Sì, diciamo, però che racconta la parte più brutta della vita di Maria Callas, la parte degli ultimi tempi
2: finale,
3: la vita di Maria Callas. Ce ne sono comunque altri film che raccontano invece la sua vita, e soprattutto anche di libri che sono abbastanza interessanti. Uno l'ha scritto Alfonso Signorini,
2: che
3: è veramente troppo fiera, troppo fragile, è stato forse uno dei primi libri che ho letto su Maria Callas.
2: Insomma, a 15 anni cominci un po' a dire, boh, io sta cosa qua che un po' mi piace, voglio provare un po' a impararne di più.
0: Mi diplomo come geometra. Poi al primo muretto sbagliato dal parte dell'imprenditore comincio a far sentire la voce. Che cazzo è quel muro? Non lo so, mi è venuta così.
3: Hai
2: mai fatto il geometra? No,
3: assolutamente, perché comunque lavoravo in famiglia, avevamo delle attività e io ero proprio a seguire un po' questi generi.
0: Sì.
3: E poi a 20 anni ho iniziato a cantare. Ho iniziato a fare lezioni di canto a 20 anni.
0: Guarda come te lo dice Maria.
2: Quindi lo dici nel senso che è tardi o
3: tardi?
2: Che è
3: no, è l'età giusta per un tenore, per un cantante. Sì. Però tanta gente inizia prima.
2: Sì.
3: Io ho iniziato a 20 anni, anche lì ancora per sbaglio, perché una signora si è avvicinata e mi fa: guarda che tu canti Nessun Dorma e l'aria di 9 do a mes ami in francese, non sapendo le parole imitavo Pavarotti, però avevo questa zona acuta unica e riuscivo a fare queste note per interminabili secondi, quindi era questa dote che mi rendeva già un po' unico.
2: Cioè una persona dall'esterno ti ha fatto notare la sua unicità in qualche
3: maniera.
2: Io
3: non ci avevo mai reso conto, ho sempre cantato Nessun dorme a mezza mi come fosse
0: la cosa più naturale del mondo, ti veniva naturalissimo.
2: Chi è stato il tuo primo maestro?
3: Il mio primo maestro, io ho iniziato a Valdagno alla scuola di musica e poi ho seguito diciamo i più grandi nomi al mondo.
0: Quindi hai lavorato con il grande maestro, diciamolo, il signor?
3: No, allora io ho lavorato con tantissimi nomi.
2: Ma il primo valdagnese?
3: No, valdagnese non c'era nessuno, diciamo di tenore, assolutamente. Okay. C'era la scuola del paese e ho cominciato a fare lezioni lì. Sì, sì. Poi nomi.
2: Scuola di canto, non una scuola di musica.
3: Nomi come Gianfranco Cecchi, Katia Ricciarelli, Nicola Martinucci, ho iniziato nomi della lirica importantissimi.
0: Senti, adesso io ho preparato una canzone di un artista che tu apprezzi molto ed è Madonna, no? Sì. E mi complimento perché insomma poi voglio dire uno fa il tuo genere, ma è un ovviamente sogno il pop
3: cantare, con lei.
0: Ascoltami. A quanti anni è matura la voce per potersi esibire, ma esibire come tenore?
3: 25, dai 25 anni.
0: Vedi, prima si esercita molto.
3: Diciamo che la voce cambia negli anni.
0: Cambia
3: Ci
0: negli
3: sono
0: anni.
3: Delle fasce dove la voce
0: la maturità
3: cambia.
0: È a 25 anni.
3: La maturità è a 35 se vogliamo essere.
0: Addirittura.
2: Sì, sì. Però da 25.
3: Da 25 anni comincia la voce a prendere pronta. La forma e essere
0: Alessandro Lora, nostro ospite per la prima volta.
2: Fate domande da fare.
0: Sì, anch'io una marea, lo terrei qua 5 giorni, abbiamo un'ora a disposizione, ascoltiamo Madonna però perché è tra i tuoi artisti preferiti.

0: Maria Luisa Veronica Ciccone, mi piace ricordarla così, Madonna, no? Scelta da Alessandro Lora, tenore, nostro ospite, e siamo orgogliosi di averlo qui con noi a Radio Eco Vicentino. Perché? Perché, signori, hai già menzionato fuori onda tanti artisti con cui hai avuto modo di collaborare, però, insomma, lavorare con lei, la Divina Madonna, è un sogno,
1: magari.
0: No?
1: Sì, magari.
0: Magari.
1: Assolutamente.
0: Però, insomma, già tanti duetti
2: lei
0: li hai fatti.
2: Lei ha mai fatto niente con...
1: Non lo so, veramente non penso proprio, non penso.
0: Non credo che non si sia cimentata come ai tempi fece Pavarotti con gli U2, con Zucchero, vero?
1: Assolutamente.
2: Però torniamo alla tua carriera.
0: Sì,
2: allora
0: sì.
2: Tu cominci, fai queste masterclass con
1: lezioni.
2: I più grandi cantanti lirici italiani e non solo, suppongo.
1: Sì.
2: E il primo concerto quando?
1: Il primo concerto è stato fatto a Valdagno, grazie...
0: Sì.
1: All'associazione Carabinieri di Valdagno, 2016.
2: Sì.
0: E avevi quanti anni?
1: Avevo 25 anni.
0: 25 anni, quindi nel momento in cui la corda vocale è pronta per far capire.
1: Sì. Ho cominciato a fare i concerti per i Carabinieri, poi per le caserme, poi per le feste dell'arma, e poi piano piano, grazie anche a Maria Grazia delle Botteghe del Centro, a Valdagno abbiamo iniziato a fare i primi concerti, credo 2017-2018, ne abbiamo fatti due e in piazza Valdagno, e lì ho iniziato diciamo a cantare veramente di fronte anche a un pubblico molto molto ampio.
0: Sì.
1: E 2018 avanti è sempre così, 2019 sempre un po' di più, ho iniziato a girare l'Europa, a fare concerti un po' in tutta Europa, 2020 con il Covid ho fatto diverse trasmissioni in Austria sui canali principali.
0: Sì.
1: Come,
0: lì siamo
1: come,
0: molto apprezzati e amati.
1: Assolutamente, io andavo avanti e indietro, prima con l'aereo, anche col treno, perché facevo questa trasmissione tutte le settimane ed ero ospite sul canale principale come la Rai nostra, insomma.
0: Sì.
1: E è stata anche lì una bella esperienza. Poi ho fatto il debutto a Vienna, poi...
0: Ulala, debutto a Vienna, fermati lì, perché io quando dico e sento Vienna, la prima cosa che mi viene in mente è il concerto di Capodanno.
2: E la seconda è il ballo delle debuttanti.
0: E la seconda brava è... Cosa vuol dire debuttare a Vienna?
1: Beh, vuol dire debuttare in una delle capitali europee più importanti per la musica.
0: Esatto.
1: E soprattutto per quel tipo di musica che...
0: E poi lì c'è un pubblico... intransigente, guai steccare, mi dico.
1: Assolutamente.
0: È vero o no?
1: Assolutamente.
2: Ma senti una cosa, la carriera di un cantante, di un tenore, allora, sei tu la persona singola, ma serve un agente, bisogna essere inseriti in un contesto,
1: allora,
2: hai qualcuno, cioè ti muovi insieme ad altri, sono altri che si muovono per te, ma come funziona?
1: Allora, io ho deciso di non fare l'opera lirica, ma di specializzarmi in questi grandi eventi, come faceva Pavarotti, come facevano i grandi nomi, quindi solo concerti.
2: Non ti piacerebbe andare in arena?
1: Non adesso. Non adesso,
2: là,
1: perché ci sono tantissimi che lo fanno, però quello che faccio io ce ne sono gran pochi.
0: Quindi tu ti sei specializzato negli eventi,
1: in questi grandi eventi,
0: rifiutando invece una carriera che poteva essere in che altro modo?
1: Operistica.
0: Operistica e basta.
1: Fare l'opera nei teatri, e mi hanno offerto veramente posti molto molto molto importanti. Tra l'altro qualche settimana fa che ho dovuto anche rifiutare un po' a malincuore, perché per adesso non voglio fare l'opera.
0: Non vuoi
1: lirica.
0: Fare l'opera,
2: mi sto... però mai dire mai.
1: No,
2: mi
1: assolutamente.
2: Di
1: il mio sogno sarebbe di fare Turandot, se vogliamo essere proprio pignoli. Perché
2: vabbè,
1: Turandot
2: una bella Turandot in Arena di Verona,
1: il sogno di tutti, Metropolitan, New York.
2: Ancora di più.
0: Pensavo la Ida, ti vedevo bene a fare Radames
1: e anche la Ida, anche la Ida. Però diciamo che ho deciso di fare questi concerti,
0: questo tipo di carriera,
1: di carriera, questi grandi eventi in America piacciono molto, piacciono nel Nord America, piace comunque anche in Europa, però diciamo che la maggior parte della carriera io adesso la sto puntando per farla in America.
0: Sì, sì.
1: Perché
2: allora,
1: lì,
2: quando hai fatto il trasferimento? Il primo viaggio che sei rimasto là?
1: Allora, io ho fatto il primo concerto in America nel 2023.
0: Sì,
1: quindi... Ad agosto 2023. In Manhattan. Al Bryant Park con la New York City Opera.
0: Bryant Park, uno dei parchi più belli di New York.
1: Più belli e principali. Ci saranno state non meno di 20.000 persone, perché sedute non so neanche quante migliaia ce n'erano, ma era un via vai di persone. E poi lì ho avuto la New York City Opera, che è una delle orchestre più importanti al mondo, quindi...
2: Ma ci raccontavi prima fuori onda che poi ci hai trovato un valdagnese lì.
1: Alla fine del concerto...
0: Bene. No, voi, allora fermi, immaginate, Alessandro debutta a New York, di...
1: allora,
0: 20-30 mila persone davanti.
2: Raccontaci il contesto.
1: Il contesto era che io mi sono portato due direttori d'orchestra italiani, tra cui Maestro Basso, che mi segue dappertutto adesso.
0: Abbiamo Maestro Basso, cosa che salutiamo.
1: Che ho avuto anche la settimana scorsa il piacere di lavorare con lui a Marostica.
2: Sì. Ah, sì.
1: E, due direttori d'orchestra, soprano, direttore, scusa, fonico, anche lui italiano, quindi avevamo una bella squadra di italiani.
0: Ok. Sì.
1: Arriviamo là, con la New York City Opera,
2: che già lì uno un po' tremano le vene,
1: un
0: po' trema la gambetta,
1: trema la gambetta, sì, anche perché comunque alle 4 del pomeriggio iniziano le prove, ci saranno state 5.000 persone alle prove, quindi ho detto qua, ora va o muoio, quindi il concerto iniziava alle 7, è iniziato alle 7 in mezzo ai grattacieli, quindi non si vedeva il sole.
0: Che meraviglia,
1: ragazzi. Ed è finito alle 21 con il buio pesto.
0: Ok.
1: Scendo dal palco dopo
0: grande successo, diciamolo.
1: Per fortuna.
0: Tanti applausi.
1: Ho fatto due volte Nessun dorma.
0: Ecco.
1: Poi alla fine ho cantato, mi pare, 15-16 brani.
0: Sì.
1: Fatto il bis, New York. Ho finito con New York.
0: Un classico.
1: Quindi,
0: eccolo lì.
1: Con un inglese misto. Diciamo
2: valdagnese.
0: Ok.
1: Scendo dal palco per foto, autografi,
0: eccetera.
1: C'è il mondo.
0: E che succede?
1: Sento: oh, te sei da Valdagno? Ti vieni qua. Beh, insomma, guarda.
0: Grande.
1: È uno studente che non ricordo onestamente il nome.
0: Però un valdagnese che era lì.
1: Fantastico.
0: Ecco. Bellissimo. Ascolta,
2: davvero.
0: Hai detto New York, giusto? Quindi io penso a Frank Sinatra. Beh, faccio ascoltare a te, a Maria Grazia, e a tutti i nostri ascoltatori questo disco meraviglioso che Frank Sinatra ha interpretato con Bono Vox degli U2. Questa è I Got You Under My Skin.

0: I love you and get you under my skin.
1: Alessandro Lora, guarda i peli della mia che fanno la ola nell'ascoltare questi due signori. Però bello che ogni volta che vai in America da tenore ti dicono: adesso però una botta di Frank Sinatra ce la fai.
2: New York l'ho cantato parecchie volte,
1: un milione di volte sì. Oramai.
3: Va senti bene. Ma come si allena un tenore? Cioè come
2: si allena
3: la tua routine quotidiana?
2: No, tutti i giorni non si può, perché la voce si scassa, la voce si consuma.
3: Okay.
2: E quindi non si può tutti i giorni. Si fa lezione 2-3 volte a settimana.
3: Sì.
2: Io faccio lezione anche di 3-4 ore alla volta, con un maestro, con un pianista, o comunque con le basi, con le sequenze, quello che devi provare. Però la voce non si può cantare tutti i giorni, assolutamente.
3: Se no, la usuri,
2: sì,
3: diciamo.
2: Si stanca. Noi comunque cantiamo con una parecchia forza, quindi non si può assolutamente fare tutti i giorni. Però diciamo che 2-3 lezioni a settimana, sempre. Poi,
1: di 3-4 ore, signori.
2: Sì, poi studi, poi fai le cose per conto tuo, però devi fare anche riposo in questa in questo mondo. Sì, si studia, si deve fare riposo, bisogna riposarsi, bisogna trovare un po' la pace dei sensi, perché comunque è un mondo molto molto molto molto difficile. Non si può mai scendere l'asticella sotto il 9.5 su 10.
1: Certo.
3: Qual è la paura più grande?
2: I 5 minuti prima di ogni concerto. L'attesa, guarda, una volta non dormivo per giorni prima dei concerti.
1: Adesso
2: non ho nessun problema, però qui 5 minuti prima dico: chi caspita me l'ha fatto fare. Ma robe da matti.
1: Viva la sincerità.
2: Però ho conosciuto diciamo grandissimi artisti che hanno la stessa cosa fine carriera.
1: Alessandro, io credo, lo dico sempre anche qui alla radio facendo questo mestiere, che un po' di pathos e di emozione serve
3: positiva.
1: Alla fine non è che facciamo un lavoro qualsiasi, giusto?
2: Assolutamente.
1: Serve anche proprio per ritrovare l'entusiasmo e la voglia di farle le cose.
2: Poi quando io salgo sul palco basta, lì non scenderei più. Però senti, questa cosa mi sa che non passerà mai.
1: Senti, l'Italia per anni era piacevolmente offuscata da quella stella ultraluminosa che è stata Luciano Pavarotti.
2: Sì.
1: Dopo un po' il declino, diciamo, no? Adesso come siamo messi? A tenori, a soprani? Sentiamo
3: poi
1: la
3: c'è
1: tua.
3: C'è stato Bocelli.
1: Bocelli, sì, brava.
3: Anche lui.
2: Siamo messi molto molto male in Italia.
3: Sì.
2: Molto male, perché non piace questo settore, non piace il bel canto, e ci ritroviamo a dover...
3: Non è apprezzato a sufficienza.
2: No, non è apprezzato a sufficienza, mentre all'estero, in giro per l'Europa, ma anche in America, soprattutto
3: anche
2: in Giappone non ne parliamo, un tenore italiano è come avessero visto non so chi.
1: Quanti sono i tenori italiani che adesso, come te, girano il mondo e insomma stanno dando da fare?
2: I tenori italiani che fanno quello che faccio io...
1: Togli Bocelli e suo figlio, e chi altri?
2: Non c'è nessuno.
1: Non c'è nessuno.
2: Perché di solito fanno l'opera.
1: E vedi? Per questo te lo chiedo.
2: Quindi ecco anche il motivo perché ho scelto di fare questo tipo di carriera, ho scelto di fare questo tipo di eventi, perché non c'è, diciamo... Nessuno.
1: Non c'è nessuno. Quelli che fanno opera, chi è che ammiri?
2: Adesso sarebbe. Adesso sarebbe un po' difficile, diciamo. Posso dirti i nomi del passato, però oggi come oggi, secondo me, non trovo più le voci che c'erano.
3: La grande.
1: Vedi, nessuno ti soddisfa.
2: No,
1: pieno.
2: Perché sennò.
1: Diresti una bugia.
2: Mi verrebbe in mente subito, mentre se penso a qualche
3: passato.
2: 10, 15, 20 anni fa, 30 anni fa, mi vengono in mente nomi come Del Monaco, Corelli, Pavarotti, Domingo, Carreras, Di Stefano, cioè veramente ce n'erano tantissimi.
1: Ascolta, la tua opinione è bella, vera, sincera come sei sul fenomeno il volo.
2: Ma il volo sono delle voci comunque buone, apprezzate in tutto il mondo. Loro fanno, diciamo, quello che è un po' di contaminazione pop con la lirica, cantano comunque alla sua maniera e funzionano
1: e funzionano
2: e piacciono, quindi secondo me hanno trovato la loro strada.
1: hanno trovato stato... Tony Renis.
4: Diciamo che si sono fatti strada.
2: Non è un mondo facile, erano giovanissimi.
4: Però sì, i brani d'opera li hanno criticati tantissimo quando si sono spinti a fare l'opera.
1: Va bene. Senti, so che hai collaborato con Giorgia.
4: Ma 2 settimane fa ero al Marostica Summer Festival con Joe Di Tonno, con Matteucci, Galatone, che poi saranno miei ospiti a Valdagno. C'era anche Giorgia, una grandissima artista. È stato...
1: Allora, un aggettivo per definire Giorgia?
4: Unica, ha una voce spettacolare.
1: Ha fatto anche un disco, si intitola così, Unica. Però noi la riascoltiamo con Come saprei. Giorgia, Radio Eco Vicentino. Parlami di te.

0: Allora è stato proprio il nostro Alessandro Lora, il nostro tenore, il nostro ospite, a dire pochi secondi fa: grande Giorgia, immensa, unica, ma questa interpretazione è magica, è
1: assolutamente
0: vero?
1: Assolutamente.
0: Come saprei. Allora senti, io sono qui e ti ho mio ospite grazie anche alla collaborazione che abbiamo con Spot Articoli Promozionali. Allora intanto invito chi ci ascolta, siamo sul web, ovviamente andare a vedere il sito che è spotpromo.it, no? Azienda che è in continua evoluzione. Spot Articoli Promozionali è un punto di riferimento per chi cerca gadget di tendenza. Allora lo chiedo anche a uno che fa il tuo mestiere, Alessandro, un gadget sempre gradito qual è? Perché secondo me ci sono dei gadget eterni. La penna,
1: sì,
0: vero?
1: Sì,
0: sì, adesso poi vanno di moda anche i profumi particolari, sì.
2: Una chiavetta USB dove mettere
3: anche
2: le tue
3: ventaglio.
2: Canzoni,
0: anche un ventaglio, vedi come nascono le idee.
2: Comunque, infatti io lo stavo cercando, non ce l'ho in borsa, ho un
0: eccola
2: caldo becco.
0: Con Spot il messaggio si trasforma in un oggetto, come avete detto voi, utile, moderno, memorabile, eh? Andate a vedere il sito perché hanno veramente tutto, spotpromo.it. E ciao Roberto, ritorniamo a noi.
2: Alessandro, dici un po' con chi hai cantato, qualche nome.
0: Tanti duetti, dai.
1: Onestamente.
2: Abbiamo detto Giorgia.
1: A Risa ho fatto il concerto di Natale. Anche a Risa ha una bellissima voce.
0: È vero, ti ho visto con a Risa.
1: Bassano.
0: Sì. Sai che è strana? Perché lei quando parla ha una voce, quando canta ne ha tutta un'altra.
1: Sì, sì, sì.
0: Sembra che faccia finta.
1: Sì.
0: È vero?
1: Sì, sì.
0: Confermi?
1: Assolutamente. Poi, con Robby Facchinetti è stata una grandissima emozione. Ho avuto la possibilità di lavorare con lui 14-15 volte.
0: Cantare con Robby?
2: Ma lui non ci arriva più adesso, però, con la voce, vero? Fa fatica. Io le volte che l'ho visto in TV.
1: Diciamo che l'età non aiuta mai nessuno.
2: No.
1: Però è numero uno.
0: Bravo,
1: adesso duetterò con Riccardo Fogli, quindi un'altra parte importante di Pooh, diciamo che li conosco bene, li ho conosciuti, ho avuto modo di conoscerli, di vederli, poi
0: trovo che Red Canzian con sta storia di Casanova abbia fatto un'opera pop fantastica.
1: Io l'ho incontrato prima che lui stava ancora ideando l'opera,
0: sì.
1: Mi ha raccontato, sono andato a casa sua, penso nel 2020,
0: sì, giù di lì.
1: Mi ha raccontato che stava nascendo questa idea. E è stato veramente anche lì una grande emozione.
0: Un'idea vincente, sì, bravo,
1: un grande artista.
0: Bravo,
1: a me piace, insomma, i Pooh particolarmente mi sono sempre piaciuti. Mm.
0: Bene.
2: Raccontaci invece questo premio Caruso che hai ricevuto.
0: Dai, sei così umile, carino. Insomma, hai vinto un premio che si chiama Caruso, ragazzi. Allora,
2: è il premio più importante?
1: Penso di sì. È stato presentato alla Camera dei Deputati a Roma.
0: Sì.
1: E era la quinta edizione quest'anno. E hanno vinto il premio nomi importantissimi, ma veramente importantissimi. Mi pare che sia stato dato anche come... per l'attrice Jane Fonda,
0: può essere veramente
1: immenso.
0: E tu eri in mezzo a questi qua che prendevano il premio?
1: Io ero in mezzo a questi, sì.
0: Ecco,
1: a New York lo scorso ottobre.
0: A New York te l'hanno consegnato?
1: Sì,
0: dove?
1: York, all'Istituto di Cultura Italiana.
0: E lì, quando hai preso in mano il premio, è passato uno in sonda spagnolo.
1: No, lì no.
0: Che emozione è stata, Alessandro?
2: Hai cantato al Columbus Day?
1: Sì, sì, Columbus Day, poi lì e insomma diversi posti.
0: Che emozione è stata portare a casa un premio così importante?
1: Ma anche la parata proprio stessa che precedeva il premio, quindi abbiamo girato per le vie del centro con questi mega carri, cartelloni.

0: Sì. Queste maggiorette, c'è stato, ho vissuto il Columbus Day in mezzo.
1: Dentro.
0: Dentro.
2: Beh, senti, è una grande emozione.
1: Sì. Qual è la, adesso non so se magari se ti metti in difficoltà, la canzone, beh, cioè il brano che ti piace di più cantare? Ma ce n'hai uno di preferito?
0: Nessun Dorma, è quello Nessun che mi rappresenta, Dorma. Ormai sono passato per quello che fa Nessun Dorma. Quindi,
1: ah dai!
0: È il mio brano, Cavallo di Battaglia.
1: Allora l'ascoltiamo.

0: Hai fatto venire la pelle d'oca a tutti, Alessandro.
1: Diciamo che questo
0: è meraviglia,
1: il mio cavallo di battaglia.
2: Qua eri dove?
1: Qua ero al teatro Ariston a Sanremo.
0: A Sanremo.
1: Questo è Nessun Dorma, con la ripresa del Gloria finale, che non si fa tante volte. Di solito finisce Vincerò e fine lì.
0: Invece
1: c'è, c'è stata una ripresa che è molto difficile da fare.
0: Perché devi riprendere tutto. E tirar fuori tutto.
1: E qui ero all'Ariston, quindi non era un posto semplice. Non era semplice.
0: Quanto è importante il feeling e l'empatia con l'orchestra?
1: Ah, tantissimo, assolutamente.
0: Vero.
1: Assolutamente. Il direttore d'orchestra è una figura che le persone sottovalutano, perché pensano, ma tanto muove. Fa. Invece, se non c'è il direttore d'orchestra, ognuno va per
0: la strada. Certo. E anche tu che canti, hai proprio bisogno di sentirla l'orchestra.
1: Devi tenere sempre la coda dell'occhio sul direttore.
2: Hai un brano che è una tua sfida, ma cioè che dici quella lì vorrei arrivarci meglio, cioè come dire uno step davanti.
1: Sul pop. Sì, sto lavorando anche su brani pop.
0: Bravo.
1: Ma diciamo che adesso sto imparando di brani di Pu e di brani di Vazzanicchi, che dovrò duettare assieme, ed è una sfida, perché non è facile, è un mondo diverso.
0: Hai detto i Vazzanicchi, un suo grande autore, ne parlavamo prima, Luigi Albertelli, quello che scrisse prendi questa mano zingara, signori. È vero?
1: Sì. Assolutamente.
0: Senti, invece a breve cominciamo a parlarne.
2: Un po'.
0: Arriverai a Valdagno, ospite
2: hai
0: sicuro.
2: Cosa hai in cantiere per Valdagno? Che regalo hai in cantiere per Valdagno?
1: No. Ho Iva Zanicchi, Riccardo Fogli, Gio Di Tonno, Matteucci e Galatone.
0: E forse
1: qualcun altro, ma non in quell'occasione.
0: Con Neck però hai lavorato spesso.
1: A New York. Abbiamo avuto modo di
0: conoscerci. Umile come te, vero?
1: Molto. A me è sempre piaciuto, anche da quando ascoltavo da giovane i suoi brani. Quindi io proprio
0: una venerazione
1: assolutamente per me.
0: Ti facciamo respirare, lo ascoltiamo con Nella Stanza 26 e poi di nuovo in compagnia di Alessandro Lora.
2: Certamente
0: ci ha emozionati tutti.
2: Tutti.

0: nella stanza 26, tanto per dare un numero alle tante stanze d'albergo che una persona vede quando fa un mestiere come quello di Alessandro Lora che gira il mondo, no?
1: Senti Alessandro, non abbiamo detto la data?
0: Sì.
2: Del concerto di Valdagno l'11 settembre.
0: Allora, 11
1: Dove?
0: Settembre.
1: È la Favorita.
2: È la Favorita.
0: Parco della Favorita, sì. Alessandro Lora
1: and
0: con,
1: Friends.
0: Ricordiamoli tutti di nuovo.
2: Allora, adesso di confermare.
0: Alessandro Lora in Friends mi piace.
2: Abbiamo Chiara Cremaschi che sarà il soprano, Gio Di Tonno,
0: sì.
2: Vittorio Matteucci, Galeatone. Graziano Galatone, maestro Diego Basso, 50 elementi d'orchestra, Iva Zanicchi, Riccardo Fogli, e vediamo se riusciamo a portare a qualcun altro che in sorpresa che stiamo aspettando.
0: Surprise! Sì. Però già che mi hai chiamato Gio Di Tonno, la Lola Pons per il Gianni Manuel, potevi farmi sto piacerino.
2: Con Gio ho avuto piacere di collaborare con lui. Anche due settimane fa, ci rivediamo tra 10 giorni per un altro concerto. Abbiamo fatto diverse cose.
0: Comunque, ragazzi, Valdagno l'11 settembre, Maria Grazia ospiterà un concerto pazzesco.
1: Un concertone,
0: direi. Con dei grandi artisti, e tutto questo per la volontà tua e non solo.
2: Allora, io ho avuto questa idea già diverso tempo fa e ho avuto Maria Grazia Ciolato che mi sta dando una mano, nonché il mio braccio destro, diciamo, anzi diciamo che se non avessi lei forse non sarei riuscito, ma anche grazie a diversi imprenditori proprio della vallata
0: che
2: ci hanno
0: in questo
2: aiutato e ci hanno sostenuti in questa cosa.
0: Il concerto è gratuito?
2: No, il concerto non è gratuito perché l'idea mia era di farlo gratuito, non siamo riusciti quest'anno perché l'idea mia era di voler raccogliere i soldi di biglietti per utilizzarli in paese per fare qualche opera,
0: fare
2: per fare qualcosa per il paese.
0: Certo.
2: Vediamo se l'anno prossimo andrà meglio, insomma, perché quest'anno
1: quindi questo è un primo step,
2: è un primo step,
1: non è una one shot e basta.
2: No,
0: poi la verità è che c'erano anche due posti ancora liberi e gratuiti, ma ci siamo io e te, quindi, giusto?
2: Assolutamente.
0: Nancy, Reagan, qua la portiamo o no? No, sto scherzando. 11 settembre, grandi nomi, finalmente. Come si dice, mi canti in casa, giusto?
2: Sì, ho avuto il piacere di farlo, di fare il concerto di Natale l'anno scorso, che abbiamo sempre grazie agli imprenditori molto generosi abbiamo regalato la città, quello era completamente gratuito.
0: È vero, me lo ricordo.
2: E penso che se riusciamo anche quest'anno un concerto di Natale è già in programma di farlo anche a Valdagno.
0: Verrai qui a raccontarcelo. Intanto aspettiamo settembre, è una data importante, l'11, impossibile dimenticarlo.
1: E le prossime scadenze che concerti che hai adesso?
2: Allora, quest'anno sono veramente fortunato anche perché lavoro in zona, lavoro in casa.
1: Sì.
2: Perché il prossimo sarà il 3 di agosto a Campo Mulo, il Cippo del Papa.
1: Sì.
2: Porteremo anche lì un'orchestra di 60 elementi.
1: Wow.
2: Si chiama Il Suono del Silenzio, lì è l'entrata gratuita. E, 60 elementi, maestro sempre Diego Basso, soprano Chiara Cremaschi, Gio Di Tonno, e facciamo alle 11 di mattina. È il terzo anno che si fa questo
0: alle 11
2: concerto,
0: del mattino cantate.
2: Mattino.
0: Sì, che orario?
2: A 2000 metri.
0: Sì.
2: E c'erano.
1: Il pomeriggio magari piove.
2: Beh, l'anno scorso abbiamo finito e è iniziato a piovere.
1: Ah, dai.
2: Quindi siamo stati fortunatissimi.
0: Bene.
2: E poi diciamo che
0: agosto non vai un
2: agosto,
0: po' in vacanza.
2: No, andiamo via anche lì all'estero. E ritorno per la fine di agosto.
0: Sì.
2: E comincio l'11 settembre a Valdagno, il 14 di settembre a Castelfranco Veneto, il 19-20 di settembre sarò a Tiene per le Frecce Tricolori.
0: Bene.
1: Ah, è vero che c'è la
0: bene.
1: Beh, quindi lì sentirti cantare con le frecce in cielo, ragazzi,
2: è una bella occasione. Quest'anno ho delle belle cose qui intorno.
0: Hai però già girato parecchio il mondo, pur essendo tu ancora giovanissimo. Mi è piaciuto tanto quando hai detto in Austria non si può sbagliare, però l'America è l'America. America, vero?
2: Assolutamente.
0: Vabbè. Senti, ci ascoltiamo i Coldplay. Questa l'ho scelta io perché adoro Chris Martin e amo da morire sta canzone.

0: La voce di Chris Martin, i Coldplay, a Sky Full of a Star, perché abbiamo una stella sempre più brillante oggi con noi.
1: Vero.
0: Val d'Agnese Doc, Alessandro Lora, tenore, grande umiltà, grande impegno, tanto sacrificio, ma finalmente qualche soddisfazione te la stai prendendo, giustamente.
1: Alessandro, ma hai cantato anche davanti al Papa, mi dicevi prima?
2: Allora,
1: Papa
2: ero...
1: Francesco?
2: Non era Papa Francesco, era Papa Ratzinger, era più giovane.
1: Okay.
2: Ho avuto l'occasione di cantare in Vaticano ed è stata anche quella una grandissima esperienza che mi piacerebbe poter ripetere, perché quella è veramente una cosa grossa. Perché l'aria, l'ambiente, le persone
1: è molto particolare.
2: Papa, è una cosa molto molto particolare, assolutamente.
0: Sì. Per un animo sensibile, secondo me.
2: Io ho cantato per Ratzinger 3 volte. Ho avuto il piacere di conoscerlo proprio in privato ed era una bellissima persona, mi è piaciuto molto.
0: Sì, di grande cultura.
1: Eri molto giovane?
0: Ero giovane. Senti, abbiamo ricordato 11 settembre Valdagno, scusa se sottolineo, ma è anche la mia città, però insomma tra un po' finalmente arriva un disco tutto tuo, di inediti. Che
2: quest'anno faremo anche degli inediti, sto facendo delle cose particolari, quindi grandi classici, poi degli arrangiamenti inediti anche su Sole Mio, su Cuore Ingrato, quindi sui grandi classici che sono i brani che hanno fatto la storia, Non ti scordar di me, poi degli inediti e dei duetti anche inediti.
0: E dei duetti.
1: Sì, che bello, quando uscirà?
0: Quando arriva il dischetto?
2: Spero entro la fine dell'anno su tutte le piattaforme, logicamente. Oltre al disco ci saranno anche però dovrebbe essere entro la fine dell'anno.
0: Allora, ci vediamo Parco della Favorita
1: 11
0: di settembre a partire dalle ore
2: 20 e 30.
0: Dovrebbero...
1: Però seguite i canali sia del, suppongo, del comune, delle, degli eventi.
2: Dalle 20 e 30 conviene essere là.
0: Bene.
1: E poi invece, se vogliono seguire te, i nostri ascoltatori e le ascoltatrici,
2: Facebook, su Instagram, TikTok,
1: Alessandro Lora, tenore.
2: Giusto.
0: Bene, ti lasciamo.
1: Grazie mille,
0: ti
1: in bocca al lupo per la tua carriera.
2: Grazie mille a voi.
0: E lo facciamo con un'altra voce meravigliosa, che è quella di Marco Mengoni. E con Essere Umani, grazie ancora, Alessandro.
2: Grazie, Lora. Grazie mille.
1: A presto, ciao.

0: Spot, articoli promozionali, vi ringrazia per l'ascolto e vi aspetta su spotpromo.it. Anche questo appuntamento lo potete trovare nella sezione podcast del nostro sito e nell'app Ecovicentino. Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Gaetano, ma per chi ha bisogno di suddividere gli spazi in un open space, c'è un'alternativa più carina anche dal punto di vista estetica, oltre ovviamente che funzionale, al di là della solita libreria piena?
2: Sì, beh, allora oggi le librerie possono essere fatte anche con materiali diversi,
1: sì,
2: cioè non solo, come dire, la parete piena. Per esempio ho anche in negozio una libreria con i fianchi in vetro.
1: Ah, questa è bella!
2: Fianchi in vetro e i ripiani invece con altri materiali, perché chiaramente devi sorreggere.
1: Sì, quindi trasparente.
2: Per cui molto più trasparente,
1: bello,
2: molto più leggera. Poi per esempio esistono anche con dei montanti, cioè i verticali, no?
1: Sì.
2: Il problema è sempre i verticali, cioè i montanti, anche per esempio in metallo, per cui più non pieno, magari con un tondino o con un'asta che vada per soffitto,
1: sì,
2: e questa la rende ancora più leggera della classica libreria,
1: sì,
2: proprio fatta di legno,
1: esatto,
2: per capirsi.
1: Sì.
2: E poi dopo sta a noi anche tra un verticale e l'altro, se metterci più cose chiuse o cose aperte, userei delle cose più aperte.
1: Sì.
2: È chiaro che la libreria come divisorio non è una vera libreria nel senso di riempirla di libri.
1: Esatto.
2: È un elemento che ci serve da filtro e magari oltre a, può esserci anche dei libri, magari è una buona occasione per metterci dei belli oggetti,
1: sì,
2: magari delle foto, anche elementi un po' diversi, un piccolo, anche un piano di appoggio magari perché è vicino all'ingresso, perché appoggi qualcosina.
1: Sì,
2: sì, la chiamiamo libreria ma in realtà è un divisorio, no? Non è quella da riempire di centinaia di volumi.
1: Sì, è più estetica che funzionale, insomma.
2: No, beh, funzionale lo è anche, sì, sì, però sì, non è, la, è un filtro, lo chiamerei un filtro di passaggio tra in un open space, tra un'area e un'altra.
1: E dei suggerimenti per sceglierlo meglio?
2: Beh, per sceglierla meglio chiaramente è sempre l'ambiente che ci determina le scelte, no?
1: Uh-huh.
2: E poi le esigenze, no? Lo abbiamo già detto svariate volte, no? Non c'è la ricetta uguale per tutti.
1: Sì.
2: Ripeto, se è un discorso di filtro che non serve troppo piena, secondo me usiamo dei materiali più leggeri, il vetro, il metallo. Sicuramente sono più leggere perché la parete legno, io quando intendo legno intendo anche magari una libreria bianca, però
1: sì,
2: è un fianco pieno,
1: sì,
2: è un ripiano pieno, per cui sicuramente è più impattante usando dei materiali che abbiano degli spessori più contenuti, più, o una trasparenza diversa.
1: Perfetto, io ti ringrazio, penso,
2: grazie,
1: che questi suggerimenti saranno utili ai nostri ascoltatori. Grazie,
2: grazie, ciao, ciao,
1: ciao.
0: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
3: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
4: Radio Eco Vicentino.
5: Sono le 22:11.

0: Radio Eco Vicentino.
1: WhatsApp 348 308 39 27.
0: Scrivici o registra il tuo messaggio.
1: 348 308 39 27.
0: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: So che in questa pillola di salute, dottoressa, andremo a consigliare bene milioni di persone che soffrono di reflusso, giusto?
2: Esatto.
1: Però ti faccio subito una domanda, Arianna. Più gli uomini o più le donne? Perché mi sembra che sia più gli uomini, o sbaglio?
2: Dipende. Forse no. Direi che è una
1: un
2: palla 50, al centro, 50, sì,
1: ecco.
2: Secondo me sì.
1: Però il reflusso è fastidioso, signori, quindi qua ci sono tanti rimedi, tante medicine. La pillola di oggi che ci consiglia?
2: Ci consiglia che a volte i sintomi del reflusso non sono così chiari. Quindi a volte si scopre che è reflusso un po' in ritardo, sì, perché si è andati avanti a curare un mal di gola come un mal di gola, la tosse come una tosse, e poi si scopre che invece era reflusso.
1: Era reflusso, è vero.
2: E quindi è importante, quando si vede che un sintomo non passa e rimane più o meno costante nel tempo, farsi venire il campanellino, che potrebbe appunto non essere il classico mal di gola che di solito degenera,
1: o
2: peggiora,
1: tosse,
2: o migliora,
1: come dicevi tu,
2: o la tosse, che anche
1: sì,
2: quella dovrebbe
1: sintomo
2: evolvere, ma se rimane più o meno sempre quella tossettina stupida, quella raucedine così, allora farsi due domande in più e cercare di capire se potrebbe essere reflusso è importante, perché altrimenti questo acido continua,
1: certo,
2: a risalire in una zona dove non dovrebbe stare, alla fine crea anche danno, insomma, quindi non va trascurato.
1: Anche lì ti chiedo, c'è un'indagine specifica, al di là di quella che è la non piacevole, ma se bisogna farla si fa, gastroscopia?
2: Beh, appunto, quella è il medico che fa le valutazioni. Spesso si cerca di evitare di fare una, sì, gastroscopia così subito all'inizio, ma si cerca un po' di arrivarci anche deducendo dai sintomi che si presentano, soprattutto cercando di collegare in che momento succedono, quanto spesso succedono, che durata hanno, l'intensità. Spesso si riesce ad arrivare alla diagnosi anche da cose di questo tipo qui.
1: È un disturbo molto diffuso, come dicevamo, sia uomini che donne, da non trascurare. Sono molti anche i medicinali in commercio, no? Adesso, senza specificare uno piuttosto che un,
2: certo,
1: altro, io credo che anche qui parlare con il farmacista, se non potete farlo con il dottore, che vi chiederà anche com'è un po' il vostro stile di vita, possa aiutarvi poi a consigliare il farmaco più adatto.
2: Sì, esatto, cioè non fermarsi ai medicinali di automedicazione con troppa leggerezza, perché appunto magari le pastiglie per il mal di gola o per la tosse possono essere considerate delle cose leggere che trovo dappertutto. Se continuo a usarle per troppo tempo e la cosa non passa, forse è meglio fare due domande in più e farsi consigliare meglio.
1: Grazie dottoressa, la trovate, mi piace ricordarlo ogni tanto, farmacia Calidea in centro qui a Schio.
2: Grazie.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.
4: Spotpromo.it vi presenta Mr. Gadget.
1: E Mr. Gadget, ciao Roby.
5: Ciao Gianni.
1: Mi arrivi qui in radio con cosa sono quelli?
5: Questi sono taglieri fatti con legno italiano,
1: sì,
5: al 100%.
1: Come sempre prodotti made in Italy.
5: Sempre, lo sai che la Spot usa solo o quasi prodotti italiani di qualità.
1: E questo vi fa onore, eh? Quindi taglieri in legno personalizzabili.
5: Personalizzabili non solo con il logo inciso al lazzaro fuoco, ma anche,
1: sì,
5: come dimensione, come misura, come forma.
1: Valorizzano quindi un brand in maniera, devo dire, è stilosa, ma soprattutto è un regalo utile.
5: Utile e soprattutto rimane nel tempo.
1: Questo è un grande gadget, una bella idea, sì, di qualità, destinato a durare. Qualità, ricordiamolo ancora, italiana, giusto?
5: Giusto, giusto.
1: Personalizzabile come si vuole.
5: Come si vuole.
1: Non solo per i ristoranti, ma naturalmente anche per gli amici, anche per le aziende.
5: Anche per le aziende, come proprio come regalo aziendale.
1: Sì, sì, sì. Bene, dai, il tagliere è proprio un gadget originale, come sei tu, Mr. Gadget.
5: Grazie.

0: Radio Eco Vicentino.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Irene, stavo pensando che a volte quando si vuole arredare a casa vengono preparati i progetti, però non sempre è chiaro e comprensibile il disegno, le misure, gli spazi. C'è un modo chiaro e utile per capire esattamente quale sarà il risultato?
2: Beh, allora intanto ciao Martina, sì, premetto che il cliente arriva sempre da noi con una piantina che di solito è in scala, quindi partiamo dal concetto di rilevare le misure nella piantina per poi andarle a rilevare direttamente noi personalmente in loco. Da lì sicuramente il mio compito è quello di poter posizionare in pianta tutti gli arredi, i mobili con le dimensioni reali ed effettive, quindi per far capire al cliente poi lo spazio utile che gli resta, nel senso di cosa effettivamente può andare a mettere e cosa ci sta sicuramente in base alle esigenze che lui mi chiede. Da lì il mio compito sicuramente è quello di aiutarlo sia a livello di pianta che a livello di prospetti. Se poi da lì non è sufficiente, sicuramente si può passare a una renderizzazione in 3D, dove il cliente può vedere sicuramente in maniera più reale possibile come uscirà la sua casa.
1: Quindi il progetto da due dimensioni diventa quasi reale, molto più
2: sì, più diciamo semplice. Che diventa più percettibile, sicuramente più facile da capire per il cliente, sia per quanto riguarda le dimensioni che per quanto riguarda poi le finiture che andremo ad applicare, perché sicuramente il mio compito è anche quello di andare ad inserire le finiture che il cliente sceglie. Quindi oltre al fatto di dire bene, mi piace questo progetto sì o no e capirne la fattibilità, capirne anche poi tutto il lato estetico.
1: Quindi non solo partite dalle misure reali, non basandovi solo sul disegno ma proprio le andate anche a prendere, ma poi riuscite a creare questo rendering che sia quasi una fotografia.
2: Beh certo, perché noi comunque dobbiamo ragionare per creare una soluzione per te, per le tue esigenze e non sicuramente per le esigenze di qualcun altro. Quindi io ti posso indirizzare, ti posso aiutare, però partiamo sempre dal concetto che la casa è tua e io devo addentrarmi nella tua casa e nel tuo stile.
1: E in questo modo poi è possibile capire esattamente gli spazi, cosa inserire, e voi di volta in volta siete in grado di personalizzare il rendering. Quindi se io cambio idea e voglio togliere qualcosa, aggiungere un altro mobile, tolgo il divano, aggiungo un armadio, voi siete sempre in grado di...
2: Sì, sicuramente. Diciamo che parto dal concetto di dire appunto è fattibile o non è fattibile e partendo dal fatto che sicuramente sia utile. Da lì parto dal fatto che si può cambiare tranquillamente una credenza piuttosto che un tavolo in base alle tue esigenze. Facciamo un esempio. Ad esempio se io posiziono un tavolo rettangolare però poi lo scegli rotondo, tranquillamente si può andare a modificare.
1: Perfetto, ora è finalmente chiaro. Grazie Irene.
2: Grazie a te.
1: Alla prossima.
2: Ciao.
0: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
3: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: Storie di musica con Gianni Manuel.
1: La canzone che stiamo per riascoltare viene spesso citata come uno dei brani musicali più belli della storia della musica rock. È stata definita la canzone del secolo. La rivista Rolling Stone, per esempio, l'ha posizionata al terzo posto nella classifica dei migliori brani musicali di tutti i tempi. L'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Jimmy Carter, ha dichiarato che in molti paesi del mondo la canzone Imagine gode dello stesso rispetto che viene riservato agli inni nazionali. Il brano viene solitamente letto in chiave pacifista, ma lo stesso John Lennon ammise che si è ispirato ad una società laica in cui non trionfino i valori del materialismo, dell'utilitarismo e dell'edonismo che viene auspicato proprio nel testo. Lennon affermò che il brano era antireligioso, antinazionalista, anticonvenzionale e anticapitalista e viene accettato solo perché è coperto di zucchero. John Lennon pubblicò nel 1971 la canzone più celebre e rappresentativa tra quelle realizzate durante la sua carriera da solista dopo lo scioglimento dei Beatles. Imagine, canzone coprodotta da Lennon e Yoko Ono insieme al produttore discografico Phil Spector, venne registrata nello studio casalingo di John Lennon. Da allora è stato calcolato che il 45 giri abbia venduto oltre 2 milioni di copie solo nel Regno Unito. Nel 1985 una zona del Central Park di New York è stata dedicata a Lennon con il nome Strawberry Fields Memorial e lì venne installato un mosaico permanente con la scritta Imagine. Dozzine di artisti hanno reinterpretato il pezzo, inclusi Madonna, Stevie Wonder, John Baez, Lady Gaga, Elton John, i Queen, David Bowie, Diana Ross e Avril Lavigne. Emily Sandé ne incise una cover per la cerimonia di chiusura dei giochi della 30ª Olimpiade nell'agosto del 2012. Poco prima del suo assassinio, Lennon riconobbe l'enorme contributo di Yoko Ono quale musa ispiratrice nel concetto che c'è dietro a Imagine. Questa canzone è un piccolo fiore bianco su una montagna di letame, un messaggio per le generazioni future. Immaginate di vivere senza religione, senza un inferno sotto di voi, ma solo un cielo blu. Immaginate di vivere in pace.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: So che alla radio non si vede, ma non è vero, dottoressa Arianna, potete anche vederci,
2: c'è
1: vero?
2: C'è un trucco, esatto.
1: Che trucco c'è?
2: Sulla nostra pagina Instagram della farmacia pubblicheremo piano piano.
1: Vengono pubblicate le
2: videopillole.
1: Pillole di salute, ed è per questo che io per solidarietà oggi sono qui con tanto di occhiali. Andiamo avanti e parliamo di antistress.
2: Esatto.
1: Cosa ci racconti in questa pillola?
2: Lo stress è il male del mondo. Momento.
1: Mamma mia, il male del secolo oramai.
2: Sì. Chi è che non dice che è stressato ogni tanto, se non tutti i giorni?
1: Sì,
2: praticamente succede a tutti. E quindi in certi momenti ci si sente in difficoltà a ingranare, a star dietro alle cose da fare, sembra di rincorrere sempre la vita e le cose da fare.
1: Beh, ma lì ci sono un milione di pillole o molte, molte meno che sono efficaci?
2: Ma allora, ci sono dei supporti che possono arrivare dalla natura,
1: oh,
2: e in particolare
1: bene.
2: Da delle piante che vengono chiamate adattogene. Senti che bella parola.
1: È un nome bellissimo. Sei una pianta, sì, ma adattogena.
2: Esatto, perché
1: mi adeguo.
2: Esatto, e ti aiuto ad adattarti alle situazioni di stress, alle situazioni di maggior fatica. Quindi queste piante non sono delle eccitanti, non vanno a spingere troppo. Ma ci aiutano appunto in modo dolce a ritrovare le nostre energie fisiche e mentali per essere più prestanti, diciamo, nelle nostre attività. E quindi troviamo per esempio la rhodiola, la ashwagandha, che sono molto in voga, se ne sente molto parlare, e il ginseng, l'eleuterococco, sono tutte piante che hanno queste caratteristiche e che possono essere scelte in base alle necessità della persona sue caratteristiche per supportarla in determinati periodi.
1: E quindi voi continuate ad andare a trovare il vostro amico fiorista o la vostra amica fiorista, poi però contro lo stress passate in farmacia, perché lì ci sono dei prodotti a base proprio naturali, giusto?
2: Sono prodotti naturali, ovviamente vanno scelti con le qualità, insomma, quasi farmacologiche, quindi che siano di qualità, che siano standardizzati come tipo di estratto, in modo che sappiamo che ci faranno effetto, insomma, sicuramente, e scelti in base alle esigenze di ogni persona. La personalizzazione è sempre la parola chiave.
1: E voi la fate?
2: Ci mancherebbe.
1: E allora un motivo in più per andare a trovare Arianna, farmacia Calidea a Schio.
2: Grazie.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

donna che non è d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione.

faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Radio Eco Vicentino.
1: WhatsApp 348 308 39 27.
0: Scrivici o registra il tuo messaggio.
1: 348 308 39 27.
0: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Gaetano, ho una domanda per te. Ciao, questa volta è un'esigenza mia. Devo arredare l'ingresso.
2: Ma hai ancora l'ingresso?
1: Ecco, vedi, questo è quello che mi chiedono tutti, ma perché?
2: Ma sai, come ti raccontavo, con questi open space, questi spazi, diciamo, grandi, effettivamente, bisogna dire la verità, l'ingresso è, nelle case nuove si fa un po' più fatica a vederlo. Mm. Anche se devo, cioè, è comunque un ambiente importante, perché bene o male, cioè, tu arrivi a casa e dove appoggi le cose, magari?
1: Infatti.
2: Allora, diciamo che si può assolutamente pensare e realizzare. Magari okay, non è più quella stanza separata dal resto della casa, è magari attigua o inerente magari allo spazio che c'è,
1: sì,
2: già. Magari a volte l'ingresso diventa anche un volume per individuarlo. Cosa, mi spiego?
1: Sì.
2: Magari semplicemente abbassando il soffitto nell'area dell'ingresso, mm-hmm, anche senza farci nulla, tu dai la sensazione alla persona che in il momento cui entra in uno spazio, fa due passi, si alza il soffitto ed è su un altro spazio.
1: Ah, quindi è già un ambiente più raccolto, più intimo, più
2: cioè, diciamo, tu devi, se non ci sono i muri perimetrali, magari lavorando un po' sul soffitto potrebbe essere un'idea, adesso una delle tante, perché poi sai che il sopralluogo e la visita della casa è fondamentale,
1: certo,
2: perché non abbiamo mai realizzato una casa uguale a un'altra.
1: È giusto, anche perché ci deve essere appunto la personalità di chi ci abita, immagino.
2: Sì.
1: E dal punto di vista degli arredi, secondo te che cosa non può mancare? Cosa devo avere nel mio ingresso?
2: Beh, per voi donne un bello specchio.
1: Oh, grazie per averlo detto.
2: E se no, quando uscite a cena, come una contralatina ci vuole.
1: Sempre.
2: Ecco, poi no, vabbè, adesso sai, non esiste più l'elenco del telefono, non esiste più
1: il telefono
2: fisso, per cui tutto quello lì era un punto di riferimento, no? In ingresso
1: sì,
2: c'era il telefono, l'elenco, ecco, non esiste più, però magari una ricarica, un punto magari per ricaricare il cellulare, magari ci vuole, non so.
1: Sì.
2: Il portaombrelli non serve più, non piove più, purtroppo questo è un vero problema. No, dai, infatti, diciamo che magari a volte c'è la richiesta di trovare una sorta di armadio, magari per mettere il giubbotto, il cappotto, o magari per le scarpe, per quelle che si, non la scarpiera, la scarpa che tu magari in casa usi le ciabatte,
1: certo,
2: allora
1: sì,
2: per non portare magari lo sporco all'interno della casa, allora averlo lì subito comodo può essere interessante.
1: E qualcosa di design, visto che è la prima cosa che vedono gli ospiti, qualcosa che proprio colpisca?
2: Beh, allora, l'ingresso è la carta d'identità della casa, per cui ci vuole sicuramente un elemento magari meno, potrebbe essere anche meno funzionale, ma magari più iconico, che ti rappresenti, magari. Sì, lì si può usare, bisogna usare, e dopo le funzionalità le vedremo sugli spazi successivi. In ingresso si può mettere una cosa anche puramente estetica.
1: Perfetto, allora adesso proverò, verrò da te, mi darai qualche consiglio e vediamo cosa succederà.
2: Ti aspetto.
1: Perfetto, ciao, grazie,
2: ciao. Ciao Martina.
0: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
3: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
4: Questa è Radio Eco Vicentino.

grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Come sempre arriva di corsa, molla la farmacia Calidea e viene qui a Radio Eco Vicentino. Bentornata Arianna.
2: Grazie Gianni.
1: Allora, so che oggi vuoi parlarci di un argomento a te caro, quindi un po' di fondamentali per il nostro benessere intestinale, perché è importante.
2: Esatto, oggi ti spiego quali sono le tre cose fondamentali e basilari di cui ha bisogno il nostro intestino per stare bene.
1: Tre cose semplici tra l'altro, vero?
2: Sì, non sono difficili, non si comprano e sono alla portata di tutti.
1: Dai, iniziamo.
2: E ogni giorno dovremo fare un rapido check per verificare di avergliele date, in modo che lui possa fare il suo lavoro per noi al meglio.
1: Certo.
2: Si tratta di acqua, fibre e movimento.
1: Quindi bere molto, immagino, vero? Idratarci molto,
2: esatto.
1: Anche quando non fa caldo.
2: Tu non hai idea di quante volte vengono persone chiedendo rimedi per la stitichezza, dicendo che le hanno provate tutte, che sono disperate, che sono anni che provano tutti gli integratori e le erbe lassative presenti in circolazione, e quando gli chiedi quanta acqua beve, ti dicono, tasto dolente, mi chieda tutto ma non di bere acqua, che proprio non ce la faccio.
1: E invece dobbiamo abituarci a bere almeno, credo, 2 litri di acqua al giorno, vero?
2: Sì, anche perché, dico, spendi soldi in tentativi vari piuttosto che abituarti a bere acqua che esce gratis dal tuo rubinetto, sapendo che non è un tentativo ma un passaggio fondamentale per la fisiologia del tuo intestino.
1: Quindi bere molto, poi hai detto fibre, e qui ragazzi dovremmo dedicare un'intera pillola.
2: Sì, queste,
1: vero?
2: Ne parleremo sicuramente, perché ci sono diverse cose da dire.
1: Però intanto ricordiamo che le fibre sono presenti nella frutta, in molte verdure, giusto?
2: Certo, nei legumi, e che soprattutto quelli che chiamiamo cibi processati, quindi le cose confezionate, contengono molte poche fibre.
1: Bene,
2: quindi
1: su questa cosa ci ritorneremo.
2: Ci torniamo sicuramente.
1: Terza e ultima cosa da farsi.
2: Il movimento, che uno dice, ma cosa c'entra con l'intestino il movimento? E invece il movimento fisico agisce come un massaggio naturale sugli organi interni addominali e quindi favorisce la naturale peristalsi. Quindi una camminata di 15 minuti dopo i pasti sarebbe un'ottima abitudine, sia per chi soffre di stitichezza, ma anche per chi soffre di reflusso o cattiva digestione, per esempio.
1: Bastano 15 minuti di camminata, quindi anche lì prendere questa bella abitudine dopo i pasti principali, se si può, ma anche in altri momenti, una camminata di almeno un quarto d'ora. Dottoressa, grazie naturalmente.
2: Grazie a te Gianni.
1: Acqua, fibre e una
2: movimento.
1: Bella camminata, un po' di movimento per stare bene noi e soprattutto per far star bene il nostro intestino. Ti ritroveremo come sempre in farmacia
2: certo.
1: In via, ricordiamolo,
2: via Pasini 39 a Schio.
1: Grazie, alla prossima.
2: Alla prossima.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Storie di musica con Gianni Manuel.
1: Il 6 maggio del 1983 usciva probabilmente il brano di maggior successo del polistrumentista inglese Mike Oldfield, ovvero Moonlight Shadow, composta interamente dall'autore di Tubular Bells, album che comprendeva il tema d'apertura del film L'Esorcista. La voce della canzone, che raggiungerà la vetta delle classifiche di molti paesi europei, tra cui l'Italia, è invece quella della cantante scozzese Maggie Reilly. Originariamente il brano doveva intitolarsi Midnight Passion e la voce doveva essere quella della cantante britannica Hazel O'Connor. Inoltre, per molti, la canzone sarebbe stata ispirata dalla morte di John Lennon, benché lo stesso Oldfield abbia affermato che le origini del brano sarebbero state altre. In realtà, sono arrivato a New York quella sera terribile in cui gli hanno sparato e stavo nella casa della Virgin Records in Perry Street, che era a pochi isolati dal Dakota Building dove è successo. Quindi probabilmente è sprofondato nel mio subconscio. Originariamente il brano era ispirato a un film che amavo, Houdini con Tony Curtis, che parlava dei tentativi di contattare Houdini dopo la sua morte attraverso lo spiritualismo. Originariamente era una canzone influenzata stressata da questo, ma molte altre cose devono essere entrate senza che me ne accorgessi.

contattaci con te per essere sempre informato in compagnia della nostra bella musica e dei nostri programmi. Scarica l'app gratuita dell'Eco Vicentino su Google Play e Apple Store.